Questa è una strada che non conosco, la costruisco. Farà freddo, forse farà freddo, non hai visto. Solo per sentire un corpo contro il nostro corpo. Per cambiare tutto.

distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ricostruivano e ricostruivano. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere onore. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 10 ottobre. Il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord e sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare, in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su Previsioni dell'Aeronautica Militare.

nata così, è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così. Qualcuno ti spiega la vita, ti dà soluzioni. Intanto io canto canzoni, è tutto qui.

tempi sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

Vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare gli angoli.

0: non può essere l'unica condizione.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: tutta italiana.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
2: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure così. Mi sembra sempre di arrivare.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 10 ottobre. Il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord e sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare, in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

0: capita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: È quasi una negazione.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

combinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 10 ottobre. Il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord e sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare, in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare. Canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia

da questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono no il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: Rai GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
3: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Sabato 10 ottobre, buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Grazie a Patrizio Gotti che sarà con noi in regia, Chiara Paolini al microfono per l'edicola di oggi, edicola che è sicuramente dominata da due notizie. La prima è l'assegnazione del Nobel per la pace e per l'anno in corso, per il 2026, a Navi Pillay e la conseguente ira di USA e Israele. Vi spiegheremo perché. L'altra notizia, più direttamente di casa nostra, invece riguarda la firma da parte della Presidente Mattarella della legge elettorale. È stata promulgata il giorno dopo l'approvazione alla Camera. E poi, strettamente legate a USA, una notizia che colpisce molto: si tratta della prima esecuzione pubblica, fucilazione,

è stato respinto il ricorso del giornalista Rai Ranucci per essere reintegrato a Report. E noi però vi diamo, per darvi un'idea di delle reazioni che ha suscitato questo Nobel per la pace, vi leggiamo i titoli che campeggiano in prima in tutti i giornali. Corriere della Sera, Nobel, l'ira di Israele e USA, Repubblica, un Nobel per il diritto, Nobel per la pace a Pillai, l'ira di Israele, Nobel per la pace alla giudice Pillai, Netanyahu protesta, gli USA sanzioni alla Corte Penale, questo era il Sole 24 Ore, il titolo di Avvenire, premio al diritto, il titolo del giornale, premio Nobel per Hamas. E poi ancora il Fatto, guerra sul Nobel per la pace, chi denunciò il genocidio, Nobel alla sbarra, con la foto notizia del manifesto. Il Foglio si spinge a dire: l'arma impropria del diritto internazionale se il Nobel diventa uno strumento etico nelle mani dei tagliagole, mancava un Nobel contro Israele. Ancora il titolo di Domani: la guerra sul Nobel per la pace, vince Pillai, furia di USA e Israele. Allora, che cosa succede? Lo andiamo a vedere sul Corriere della Sera, che è il primo giornale che noi abbiamo qui. Allora, a Navi Pillai il premio per la pace dal Comitato di Oslo, ha stilato per l'ONU il rapporto che definisce genocidio l'attacco a Gaza, a fondo di Trump una vergogna. Allora, come premessa vi ricordo che per quello che riguarda poi le mosse del presidente degli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale, che vedremo poi, la Corte Penale Internazionale, tanto per avere le idee chiare, è stata istituita subito a ridosso della seconda, è stata ideata e ha le sue basi proprio nei processi che seguirono la Seconda Guerra Mondiale, nello specifico quello di Norimberga contro i nazisti, e poi in realtà venne strutturata successivamente. Allora, il ritratto della giurista lo fa Alessandra Muglia su il Corriere della Sera, e diciamo che tutto è improntato sulla parola coraggio, dalla Sudafrica dell'apartheid ai tribunali di Ginevra. Coraggio, dico la verità, difese Mandela, poi il Ruanda e gli incarichi internazionali. Il premio Nobel è stato assegnato ieri mattina alla giurista, scusatemi ma non so come si possa leggere, Navatetel Pillai, detta Navi, arriva dopo oltre 50 anni di lotte contro impunità, discriminazione di genere e crimini di guerra. Mezzo secolo di lavoro portato avanti con eccezionale coraggio e integrità, si legge nella motivazione. Perché ci vorrebbe coraggio per dire la verità? Si interpreta la legge, si esaminano tutti i fatti, quindi è una decisione imparziale. Ha reagito ieri lei dopo aver appreso la notizia, come per smorzare la retorica dell'eroismo personale. Eppure ci vuole coraggio a nascere donna, indiana e povera nel Sudafrica del 1941, sapendo che il mondo ha già deciso che il tuo unico destino è l'esclusione. Per Navi Pillai, quinta di 8 figli di immigrati tamil a Durban, la vita inizia in una casa con un padre autista di autobus che va a pesca per rimediare la cena. Ci vuole coraggio anche da parte di un'intera comunità che decide di mobilitarsi e scommettere su di lei, raccogliendo spiccioli per pagargli le tasse alla Natal University. Ci vuole coraggio a sposarsi per scelta e non per imposizione. Ci vuole coraggio ad aprire nel 1967 il primo studio legale guidato da una donna non bianca nella provincia di Durban. Ci vuole coraggio a sfidare lo Stato sudafricano nel 1973, guidando un'azione legale che costringe il sistema carcerario a riconoscere i diritti fondamentali ai detenuti politici di Robben Island, dove è rinchiuso Nelson Mandela. Ci vuole coraggio a non spezzarsi a volare negli Stati Uniti nel 1988 per diventare la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School. Quando l'apartheid finalmente crolla, ci vuole coraggio a tornare in patria per scrivere la storia entrando nella Human National Coalition

E rincidere nella nuova Costituzione, scusate, sì, incidere nella nuova Costituzione la clausola che vieta ogni discriminazione, un'integrità che spinge Mandela, una volta presidente, a nominarla nel 1995 prima donna non bianca nell'alta corte sudafricana. E ci vuole coraggio a lasciare la propria terra per misurarsi con la giustizia globale. Eletta al Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, per i primi 4 anni Navi è l'unica donna giudice del collegio. L'atto d'accusa ignora i crimini sessuali e lei insiste affinché le testimoni parlino. Ci vuole coraggio a guidare l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani dal 2008 al 2014, diventando l'unica a ottenere due mandati grazie a una libertà intellettuale rara. Navi critica gli USA per Guantanamo, denuncia le violazioni di Russia e Cina e infine, e qui adesso si capisce perché in Israele e in USA hanno perso la testa, presiede la commissione d'inchiesta indipendente su Gaza voluta dall'ONU, che in un rapporto accusa Israele di genocidio e Hamas di crimini di guerra. Incarico che ha lasciato l'anno scorso in un clima di forte pressione da parte di Israele e USA. E questo appunto è il ritratto del Nobel e vi leggiamo anche il commento che ha fatto il ministro degli esteri israeliano dicendo: il comitato ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo, Goebbels starà certamente applaudendo dall'inferno. Questa ovviamente scelta non è andata assolutamente giù agli Stati Uniti, sanzioni USA alla Corte dell'Aia e questo inizia a riguardarci perché c'è stata una reazione europea. Ne parla Mara Gergolet che dice: la decisione era nell'aria, chissà se i signori del Nobel assegnando il premio a Navi Pillay, che oltre a essere stata l'avvocata di Mandela era anche giudice all'AIA, non avessero in mente soprattutto questo: dire che la giustizia internazionale è più forte della forza bruta che la sfiderà. Entro poche ore, come punti nel vivo dal riconoscimento di Oslo, gli Stati Uniti hanno attuato la loro minaccia. La Corte Internazionale Penale, la CP, che si occupa di 4 crimini: genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e aggressione, è sotto sanzioni americane. Vieteremo le transazioni con questa Corte fuori legge, tagliandole le risorse e paralizzandone le capacità di operare, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio, o per essere più esplicito, o la Corte Penale Internazionale metterà fine alle sue minacce, oppure noi metteremo fine alla Corte. Basta leggere questi termini per farsi un'idea, delle affermazioni portate avanti dal segretario di Stato di quella che è considerata la più grande democrazia dell'Occidente, poi c'è anche quella del Medio Oriente e vedremo. La Corte continuerà, la risposta arriva dalla presidente della CP, che è una giapponese, la Corte continuerà ad adempiere pienamente al proprio mandato. Il suo destino è ora anche nelle mani degli stati che l'hanno istituita. Rubio chiama fuorilegge quello che il suo capo Trump aveva definito all'ONU una banda di teppisti, un tribunale di cui fanno parte 125 stati. Ma non ci sono USA, Turchia, gli unici membri NATO a non riconoscerla, Cina, Russia, Israele e Iran. Una corte che è nata sulle basi dei processi di Norimberga e gerarchi nazisti, da un principio lì stabilito che uno dei suoi vicepresidenti, l'italiano Aitala, chiama il primo articolo ideale di ogni giustizia internazionale, che i crimini sono commessi dalle persone, non da entità estratte, e che le persone quindi vanno giudicate. Lo strangolamento deciso dagli USA si avanzerà in esecuzione della Corte, le toglie operatività, sanziona tutte le aziende USA che dovessero operare con lei, impedendo di fatto di usare sistemi come Microsoft o semplici pagamenti bancari. Tutte le banche europee finora si conformano in automatica alle disposizioni USA da tempo. 9 dei 18 giudici della Corte sono sanzionati dagli americani. Vivono senza poter prenotare un albergo su Booking, usare carte di credito, avere un abbonamento Netflix, ricacciati negli anni 90. Gli USA contestano che i suoi soldati possano in alcun modo venire processati, però lo statuto prevede che possano essere giudicati sia i cittadini dei paesi aderenti, sia quelli che commettono crimini in stati membri, ad esempio in Afghanistan o in Ucraina.
ma sono stati due mandati d'arresto recenti a cambiare il destino della corte e la vita dei suoi giudici: quello a Putin per il rapimento dei bambini ucraini nel 2023 e quello a Netanyahu 2024. I russi hanno risposto condannando in contumacia gli stessi giudici, gli USA invece, per difendere Israele, hanno assunto sanzioni contro di loro. Se la corte vivrà dipende in primis dall'Europa. Sanzioni deplorevoli, ha detto von der Leyen, ribadiamo il nostro incollabile sostegno all'integrità della CP, dicono sette paesi, tra cui l'Italia. Da mesi tutte le mail della Corte sono migrate in un software tedesco, sono state stipulate assicurazioni, polizze sanitarie, protocolli gestionali per poter fare cose semplici come pagare gli stipendi. L'Europa ha un'arma in mano, lo statuto di blocco mai applicato, che permette di schermare individui e istituzioni dalle sanzioni di paesi terzi. L'Olanda ha chiesto alla Commissione UE di attivarlo. E questo è quello che è successo. Sapete che Trump si era autonominato e anche alcuni esponenti del nostro governo come pretendente al Nobel per la pace, mentre insieme a Israele portava guerre in Iran. Ancora, l'altro tema di cui vi dicevo che c'è molto sui giornali di oggi è la legge elettorale. Ne parlano sul Corriere della Sera, Cremonese e Logroscino. Leggiamo una sintesi, innanzitutto partendo da questo nuovo sistema di voto che si chiama Stabilicum. Nuova legge elettorale è appunto stata approvata giovedì, è la quarta in 20 anni, dopo Porcellum Italicum, che non è stato mai usato, e Rosatellum. Il sistema prevede un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende il 42% dei voti, capilista bloccati fino a 3 preferenze con l'obbligo dell'alternanza di genere. Sergio Mattarella ha firmato, il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge elettorale approvata dalla Camera giovedì. Ma la discussione sulla data del voto non è affievolita, in maggioranza tutti proclamano che la legislatura finirà a scadenza naturale, dunque a partire dall'autunno 2027, lo ribadisce Donzelli, sia pure lasciando uno spiraglio. Se ci fossero esigenze particolari le prenderemo in considerazione, di sicuro lo dicono con grandissima convinzione Forza Italia e Lega, ostili a elezioni anticipate. Ma ieri ronzava con insistenza un'altra data, il 18 aprile. Se così fosse sarebbe difficile spiegare agli italiani che andranno al voto per le elezioni politiche, che dovranno poi tornare alle urne per le grandi amministrative del 2027. Diventerebbe realistico l'election day. Nelle opposizioni il clima resta acceso, D'Alema cannoneggia, il nuovo sistema elettorale è una truffa e aggiunge: ho letto che Arianna Meloni sostiene che siamo entrati nella Terza Repubblica. Mi sembra un'affermazione grave, perché per fare un'altra Repubblica bisognerebbe cambiare la Costituzione. Questa affermazione è dalle file di Fratelli d'Italia. Vedremo che appunto non sono parole al vento e molti puntualizzano su questa dichiarazione. Prosegue l'approfondimento del Corriere, Logroscino titola: dal premio in Senato al numero di firme, punti controversi al centro dei ricorsi. Il Senato della Repubblica eletto a base regionale recita l'articolo 57 della Costituzione, quindi i suoi seggi devono essere ripartiti fra regioni in proporzione alla loro popolazione e al loro voto. Con la nuova legge elettorale però i 35 seggi del Senato assegnati in caso di premio scatteranno su base nazionale, dunque non necessariamente in base all'esito del voto nelle singole regioni, ed è questo uno dei punti sui quali le opposizioni contano di ottenere una pronuncia di incostituzionalità della legge elettorale da parte della Consulta. Ci sarebbero poi la lesione della rappresentatività provocata dalla nascita di un inedito collegio mondo per i residenti all'estero e della proporzionalità per via della differenza di seggi assegnati a chi vince e a chi perde, troppo grande anche nel caso di distacco minimo tra contendenti. L'elevato numero di firme per depositare le liste comprimerebbe il principio di partecipazione, la mancata previsione di quote per i capilista bloccati violerebbe la tutela della parità di genere. Le opposizioni si propongono di portare avanti la battaglia
contro lo stabilicum persa in aula, con i ricorsi in una trentina di distretti di corte d'appello in tutto il paese, non appena la legge è stata promulgata ieri. Da Presidente della Repubblica sarà pubblicata. Lunedì alla Camera, esponenti di PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa illustreranno insieme ai responsabili della rete per un voto libero e uguale messa su da costituzionalisti, avvocati e altri giuristi contro la riforma. Dalla maggioranza, invece, da parte della Consulta, sembrano aspettarsi correzioni marginali e facili da assorbire, come le firme e la parità. Su questo tema vertono anche alcune delle domande che il Corriere della Sera con Marco Cremonesi rivolge a Stefania Craxi, che è la capogruppo di Forza Italia al Senato. Legge equilibrata, voto in autunno, ora attenzione a crescita e sviluppo. Allora, prima di mettere da parte il Corriere della Sera, vi segnalo però rapidamente che c'è anche un'altra intervista che non faremo in tempo a leggere a Mario Calabresi, il figlio del commissario Luigi Calabresi, che è stato direttore sia di Stampa che di Repubblica, che si dice pronto per le primarie. C'è la Milano che corre e quella che fatica, ora lì ricucire gli strappi. Questo proprio a proposito della tornata delle amministrative alle grandi città. La Repubblica ve l'ho letto prima, titolo in taglio alto, un Nobel per il diritto, premio per la pace alla giurista Navi Pillay, combatte i crimini di guerra, l'accusa di genocidio a Gaza, l'ira di Israele, Goebbels applaude, le ritorsioni di Trump, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. E Carlo Galli commenta con un titolo quello che a suo parere simboleggia la scelta Nobel, un lampo di civiltà contro la violenza. Accanto però alla foto in taglio centrale della Neo Nobel per la pace, Repubblica ne mette un'altra che apre un altro punto molto considerato: gli USA senza più limiti, fucilazione in diretta e affari con Putin sul gasolio. Questa è un po' la sintesi, con le sanzioni alla Corte Penale Internazionale, la fucilazione in diretta e l'accordo con Putin sul gasolio è un po' il punto del programma, almeno quello di oggi, del presidente americano. Altra notizia, Claudio Tito ci riferisce dell'Ecofin, la riunione dei 27 ministri delle finanze, energia, Bruxelles blocca la tassa sugli extra profitti. Poi ancora in prima su Repubblica, legge elettorale, Mattarella firma, ora la Consulta. Verso il voto anticipato a giugno, Schlein, prima si fa meglio è, e commenta tutto questo Massimo Giannini titolando l'ultima possibilità di evitare la capocrazia. Allora, io vi volevo leggere, mi è sfuggito un po' come sintesi di questa fucilazione in diretta, morte in streaming, duramente condannata dall'ONU o dai vescovi americani, che ne hanno parlato di barbarie. È il caffè anche di Gramellini che appunto ci racconta di come questo militare statunitense di origine palestinese sarà fucilato in streaming, messo al muro in diretta sugli smartphone. Dalle nostre parti, propaggini decadenti dell'impero neobarbarico succede ormai solo negli spot di Massimo Lopez. Gli unici paesi al mondo dove la gente viene fucilata sono Corea di Kim e Afghanistan, tutti posti altamente raccomandabili. Però, a onor del vero, solamente Kabul diffonde le immagini dell'impresa. Mi sembra di ricordare
ricordare che l'esercito americano fosse andato a casa dei talebani per esportarvi i famosi valori dell'Occidente. Invece si direbbe che abbiano finito per importare i loro.

il seguito è pesantissimo. Torno rapidamente su Repubblica per questo editoriale di Giannini, che invece ci riporta alla nostra legge elettorale, ma purtroppo l'inizio è in prima e non posso fare a meno di guardare il viso di Nidal Malik Hassan, che sarà condannato appunto a morte in diretta. L'ultima possibilità, appunto, Giannini dice: bisogna sempre lasciarli parlare, i Fratelli d'Italia prima o poi gettano sempre la maschera. E era già successo alla vigilia del referendum sulla riforma della giustizia, quando Nordio disse a Elly Schlein che la separazione delle carriere tra giudice e PM gioverebbe anche al PD, perché nel momento in cui andasse al governo non subirebbe le invasioni di campo della magistratura. Oggi la parte del full shakespeariano tocca a Giovanni Donzelli, cioè Del Matto sarebbe. È lui il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia a svelare al Parlamento e al Paese il vero obiettivo della nuova legge elettorale, in un misto di ingenuità e tracotanza. Il centrodestra vuole stabilire il principio che in Italia comanda chi prende un voto in più degli italiani. Eccolo il senso profondo del Melonellum appena varato dalle Camere: il governo come puro strumento del comando e non istituzione che insieme agli altri organi dello Stato concorre all'indirizzo politico definito dal Parlamento. Sulla legge elettorale e Repubblica ci dà anche una intervista realizzata da Concita Sannino al professor Enzo Cheli, che dice: con una norma ordinaria introducono un nuovo regime, è una torsione verso il premierato. Kelly è stato vicepresidente della Corte Costituzionale e capo delle Authority per le comunicazioni ed è tra i firmatari dell'appello dei giuristi contro il Melonellum. Cosa la stupisce, professor Kelly? Varie posizioni, ma in particolare appunto quello che vi dicevo prima, che esponenti della maggioranza riescano a salutare l'avvio di una supposta terza repubblica. Significa che quindi è cambiato un assetto? Che è mutato con una norma ordinaria il nostro regime parlamentare? Può sembrare una battuta, ma forse scopre l'autentico obiettivo: muovere una torsione nel senso di quel premierato che finora non si è riusciti a ottenere. Al di là di ogni suggestione, comunque, sono i ricorsi che metteranno in luce i profili di incostituzionalità. Ancora su Repubblica e anche qui c'è l'approfondimento sulle sanzioni alla Corte Penale Internazionale, ma l'Italia e altri 7 paesi dicono no. Rubio, Tribunale Canaglia, lo bloccheremo, l'ONU inaccettabile, la lettera di 8 stati tra cui Giappone e Regno Unito, sostegno incrollabile, l'Unione Europea ha 6 mesi per una mediazione. La vignetta di LK vede Trump che abbraccia da una parte Putin e da una parte Netanyahu e dice: è una vergogna, qui non si può fare il criminale di guerra in santa pace. E queste sono le sanzioni alla Corte Canaglia. Il retroscena, che è firmato da Tommaso Ciriaco, e titola: Meloni si smarca, la scelta anti-tycoon per non perdere voti. La riflessione a Palazzo Chigi è stata breve, il confronto con la Farnesina ancora più rapido. Impossibile per l'Italia non partecipare alla dichiarazione congiunta con cui i membri del G7, a eccezione degli Stati Uniti, si sono schierati a favore della Corte Penale contro le sanzioni di Trump. Impossibile restare al fianco di Washington senza pagare un prezzo politico devastante, un costo che la Premier non intende affrontare a pochi mesi dalle elezioni. Roma ha aderito alla condanna, meglio non tacere perché potrebbe passare il messaggio che l'Italia si voglia schierare soltanto a causa delle critiche del centrosinistra. E lo scudo poi fornito dalle capitali europee e degli altri partner del G7 rende la presa di posizione neanche troppo scomoda e scivolosa, ed arriva proprio nelle ore in cui Trump si presenta al Columbus Day per ammiccare all'elettorato italo-americano con l'obiettivo di convincerlo a sostenerlo nelle elezioni di medio termine. Comunque Palazzo Chigi eviterà di cavalcare la difesa della CP a differenza di altri partner, anche perché con la Corte le relazioni restano fredde
sorprende dopo il caso di Al-Masri. Semmai l'esecutivo batterà sulla necessità di provare a ricucire nel corso dei 6 mesi che i contendenti hanno deciso di far trascorrere prima che le sanzioni entrino effettivamente in vigore. La Presidente del Consiglio evita di mettere troppo la faccia sulle decisioni del Presidente USA di difenderlo e di sostenerlo. Ha pagato un prezzo con l'opinione pubblica, non intende replicare. La Stampa, anche qui il taglio Nobel per la pace a Pillay, l'ira di Israele, ma la Stampa insiste sempre a riguardo degli Stati Uniti su un'altra cosa che è successa, appunto un'altra delle azioni non proprio lineari del presidente della più grande democrazia del mondo, Trump, Putin, accordo sul petrolio. I mediatori americani Kushner e Witkoff vedono una delegazione ucraina a Miami, la denuncia di von der Leyen in 2 giorni, oltre 78 morti nei raid, ma la Casa Bianca toglie le sanzioni sul diesel russo. Mosca fornirà a Washington 5 milioni di tonnellate di greggio. Zelensky, Donald disonesto, un regalo allo zar e un segnale di grande debolezza. Il Cremlino ci ripagherà col terrore. Giordano Stabile titola ovviamente: Kiev e l'Europa adesso sono ancora più sole. Mentre per l'economista Alfaraz, non so se si pronunci così, intervistato da Giuseppe Botterro, la mossa del tycoon in crisi per paura del voto. Diciamo che per il voto si sta facendo di tutto in vari paesi. Anche sulla Stampa, riforma elettorale, Mattarella firma, Conte Schlein l'ora più difficile. E poi invece l'analisi di Maurizio Molinari con la fotonotizia del capo del Pentagono americano. Exit in streaming la fucilazione di Hassan, il Vaticano barbarie. Pete Exit ha annunciato l'esecuzione in streaming TV di Nidal Hassan, autore della strage a Fort Hood. Fucilazione in diretta, scrive Molinari, per il killer di Fort Hood e navi per espellere gli illegali. Presidente Trump gioca la doppia carta di pena di morte e migrazione per spingere a base repubblicana a fare quadrato. E altra, appunto, tutto questo va a corollario di tutte le manovre che Trump sta facendo per prendere più voti possibili. Giuseppe Botterro, appunto, nell'intervista a Giorgio Alfaraz, che è economista del Centro Naudi di Torino, che risponde: The Donald in crisi nei sondaggi prova a placare la classe media, Wall Street adesso è spiazzata, è un precedente gravissimo, l'incognita dell'Unione Europea. E poi appunto il commento di Stabile: Europa ancora più sola. E, allora, due parole su Nidal Hassan, che appunto verrà ucciso in streaming. È un maggiore e uno psichiatra dell'esercito americano. Il 5 novembre del 2009 sparò, uccidendo nella base militare di Fort Hood in Texas, 13 soldati e ferendone 32. Nidal è in carrozzina e appunto verrà giustiziato in carrozzina, fucilato in carrozzina. E il commento del padre gesuita intervistato da Galeazzi, Città del Vaticano, James Martin, è: esibire l'esecuzione è barbarie, offre la morte come intrattenimento. Nel frattempo a New York l'ICE spara ad un arrestato. Per quello che riguarda la manovra, invece, la Stampa
fa una sintesi, poco spazio per altri aiuti nel mirino, energia e banche, tasse su tabacchi e giochi. Queste sono le ipotesi che considera nel suo retroscena Alessandro Barbera. La prossima settimana il Parlamento autorizzerà il governo uno scostamento mostre di 29 miliardi in 2 anni, metà dei quali serviranno a finanziare la legge di bilancio per il 2027. Eppure fra Palazzo Chigi e Tesoro si sta raschiando già il barile per trovare l'altra metà delle risorse necessarie a raggiungere i 30 miliardi, quanto serve a fare l'ultima manovra della legislatura, un biglietto da visita davanti agli elettori. La lista delle richieste è lunghissima. Fratelli d'Italia ha già fatto sapere agli alleati che sarà necessario fare delle scelte. Tutti sono d'accordo sul taglio dell'IRPEF, a trovare fondi per aiutare le imprese colpite dal caro energia, a mandare segnali ai meno abbienti per un intervento sugli affitti. Poi però ci sono i comuni che chiedono risorse, il ministro della salute Schillaci che spinge per l'aumento del fondo sanitario, la Lega insiste per un intervento delle pensioni, fin qui Meloni ha sperato in un ulteriore aiuto dalla commissione in nome dell'aumento dell'inflazione, ma i segnali che arrivano da Bruxelles promettono malissimo. Ieri lo confermava una dichiarazione scettica del premier greco Mistotakis, alleato di Meloni nella battaglia diplomatica: credo riusciremo a ottenere qualcosa in più, ma se si tiene conto anche della situazione sui mercati obbligazionari, ritengo non si tratterà di una cosa significativa. La Commissione è preoccupata per la tensione sui titoli di Stato e non vuole alimentarle promettendo ulteriori margini di spesa che aumenterebbero la pressione sui paesi più indebitati come Italia, Francia, Spagna e la stessa Grecia. C'è di più: la prossima riunione dei ministri finanziari europei è prevista per il 9 e 10 novembre e prima di allora una decisione non sarà certamente presa. Il governo deve presentare la bozza di legge di bilancio entro il 20 ottobre, dunque ben prima di quell'appuntamento. Contare ancora sull'Europa è un azzardo. Dove prendere i fondi? In cima alla lista di Palazzo Chigi ci sono banche, assicurazioni e società energetiche. In un momento di crisi non c'è nulla di più popolare che chiedere aiuto a loro, e per questo sta tornando in scena il separietto tra i due vice premier. Da un lato quello della Lega, Salvini, deciso a battere il chiodo per spingerle a contribuire, dall'altra Tajani, che deve fare i conti con la famiglia Berlusconi e i bilanci di Mediolanum, uno dei soggetti che sarebbe chiamato a contribuire. E questo è La Stampa. Ora magari ci prendiamo un piccolo attimo di pausa e ascoltiamo un brano musicale.

Sempre Patrizio Gotti in regia, che ci ha sfumato Tintarella di Luna, sempre Chiara Paolini al microfono. Per l'edicola di oggi, Sole 24 ore. Sole 24 ore, il taglio centrale è dedicato all'accordo tra Unione Europea e Cina sull'import di auto ibride. L'Unione Europea e la Cina hanno raggiunto un'intesa per dimezzare le esportazioni di auto ibride cinesi verso il mercato europeo. Lo ha annunciato il commissario europeo al commercio dopo i colloqui con il ministro cinese del commercio a Pechino. Raggiunta un'intesa anche per facilitare le licenze per l'export delle terre rare. E poi, come sempre, il Sole 24 Ore mette in fila una serie di notizie. Allora, primo in ordine, a Gaza il rapporto dell'organizzazione dell'ONU per le migrazioni. A Gaza oltre 2 milioni di abitanti senza riparo per affrontare l'inverno. Poi Cisgiordania, territori occupati. Ieri 19 attacchi di coloni a case e attività dei palestinesi. Poi l'ANP rinvia di un anno il voto previsto a novembre nei territori palestinesi. Poi Nobel per la pace alla giudice Pillay. Netanyahu protesta. Gli USA sanzioni alla Corte Penale. La foto notizia centrale del Sole 24 Ore è la stretta di mano che ci fu nella summit in Alaska nel 2025 tra Trump e Putin. Perché? Perché Trump snobba le sanzioni europee e compra tonnellate di gasolio da Putin. Il Sole 24 Ore riporta poi ovviamente anche la notizia che Mattarella ha promulgato la riforma della legge elettorale e poi anche della fucilazione in diretta, e l'accusa dell'ONU è tortura. Molto più esplicito l'Avvenire, il titolo è premio al diritto, Nobel per la pace a Pillay, già giudice della Corte Internazionale e alta commissaria ONU, reazione furiosa di Israele e Trump che vara le sanzioni alla CP, Unione Europea e fondatori a difesa. L'editoriale firmato da Mario Marazzitti parla di occhio per occhio nell'era digitale. La giornata mondiale contro la pena capitale che cade oggi, voluta dalle maggiori organizzazioni umanitarie del mondo, può essere considerata un antidoto, un vaccino contro il veleno che viene diffuso ormai quotidianamente in dosi massicce attraverso linguaggio o decisioni e azioni brutali presentate alla stregua di una missione salvifica degli Stati Uniti a difesa dell'Occidente e dei suoi valori. Si iscrive in questa narrazione la recente doppia e fallimentare somministrazione di pentobarbital che in Tennessee non ha ucciso come previsto ma torturato la condannata a morte Krista Pike. O l'annuncio che la prossima esecuzione avverrà in diretta streaming. Siamo nell'era dei pusher ben vestiti che elogiano la morte, la spettacolarizzazione, perché pensano che faccia bene alla società e si spingono a impartire lezioni ai papi. E poi, a proposito di Exet, è lui ad aver annunciato che la prossima esecuzione militare si terrà il 3 dicembre e riguarderà Nidal Assal, un ex ufficiale americano, autore della strage di Fort Hood in Texas, che nel 2009 fece 13 morti e 32 feriti. Musulmano, Assal era lo psichiatra dell'esercito, un maggiore che cercava di aiutare gli altri e si è trasformato in killer, come sanno bene le vittime e le loro famiglie, per urlare la sua protesta contro quella che considerava degenerazione degli Stati Uniti dopo le guerre del Golfo e in Afghanistan. Ancora, l'altro editoriale è affidato a Pasquale Ferrara, ha sempre a che fare con il Nobel per la pace, perché è il titolo a un anno dal cessato il fuoco a Gaza, un successo fallimentare. È la categoria con cui potremmo interpretare il cessate il fuoco a Gaza raggiunto e proclamato un anno fa, questo da Trump sempre, l'11 ottobre 2025, un successo fallimentare perché l'accordo è riuscito a risolvere la questione dello scambio tra israeliani e palestinesi, la cosiddetta fase 1, a ridurre in parte la violenza distruttiva e omicida della macchina bellica israeliana nella striscia, ma non certo a chiudere definitivamente il conflitto a Gaza. 1400 palestinesi, tra cui 200
200 bambini sono stati uccisi nell'anno successivo al cessare il fuoco, cioè dall'11 ottobre 2025 ad oggi. Altre notizie sul Avvenire sono: morto e abbandonato, arrestato l'imprenditore, un altro morto sul lavoro, che è la vera emergenza del nostro paese, e legato al lavoro e alla sicurezza e alla salute, l'ex Silva spegne l'ultimo altetto di forno, Taranto operai a rischio. Devo iniziare a correre perché il tempo si riduce. Vi leggo questo dell'Ilva, pagina 10: l'azienda ha avviato lo spegnimento in attesa il 20 ottobre, si pronuncia anche la Cassazione, ferma temporanea anche al nord. Nota dei vescovi di Genova e Tortona: occorre individuare una soluzione. Sul piede di guerra i sindacati, che si aspettavano risposte sul futuro del colosso dell'acciaio, e per lunedì mattina a partire dalle 7 hanno indetto uno sciopero e un'assemblea con una serie di iniziative di protesta. Questo Avvenire. Cambiamo toni con Il Giornale. Il Giornale titola tutta pagina: premio Nobel per Hamas, il riconoscimento per la pace va a Navi Pillay, la giurista che ha guidato l'inchiesta ONU sul genocidio virgolettato israeliano a Gaza. Tel Aviv: Goebbels applaudirebbe e Trump annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, ma l'Europa e l'Italia difendono la CP. Addirittura Fiamma Nierenstein la chiama la Nobella giurista e Nobella per la pace, regina dell'odio anti-Israele, pure l'albanese arrossisce. Poi invece in prima l'altra notizia di cui parlavano in maniera ridotta anche altri giornali, perlomeno non nelle prime, è il no al reintegro di Sigfrido Ranucci. Ranucci game over, non torna al report, così i suoi cronisti lo hanno fatto fuori, e l'editoriale firmato da Tommaso Cerno è: chi vive al di sopra della legge. Il Tribunale del Lavoro ha respinto il ricorso urgente contro la RAI, e a firmare il no è Donatella Casari, già nel collegio del caso Almasri e dello scandalo Covid nell'era di Conte a sinistra. Sembra un aforisma di Flaiano: il sistema, quello che secondo i suoi sacerdoti non sbaglia mai, questa volta ha sbagliato santo. La RAI sul ricorso ha avuto ragione. Il giornalismo d'inchiesta non è una patente per diventare padroni del palinsesto. E restano tutte le domande sull'amicizia con la Vitola, emersa dopo il gravissimo attentato di cui Ranucci è stato vittima. È lo stesso teatro della sinistra: prima abitava nella ZTL, ora si è trasferita in una zona pedonale della coscienza, dove si fa la rivoluzione senza sporcarsi le scarpe. A Scatasuna diventa un pezzo da salotto, la violenza contro gli agenti una nota di folklore, da lontano è resistenza, vicino è cronaca. Ecco il miracolo progressista: combattere il potere pretendendo di essere al di sopra delle regole. A proposito di Ascatasuna, che vediamo è stato citato, c'è un ampio approfondimento: violenza anarchica, volevano bruciarlo vivo, un agente nel furgone, chiesti 19 arresti contro Ascatasuna. Il riferimento è al 31 gennaio, quando 1000 manifestanti hanno cercato di opporsi alla sgombero del centro sociale Ascatasuna, che è uno dei tanti centri sociali tutti collocati a sinistra, perché per quello che riguarda a Roma lo stabile di Casa Pound non succede assolutamente nulla. E durante lo sgombero c'è stato questo scontro con la polizia. Galici e Sorrentino scrivono: a distanza di oltre 8 mesi da quella guerriglia urbana si intravede un barlume di giustizia, cioè per cui persino l'accusa di tentato omicidio nell'inchiesta della procura di Torino, che ha portato il pubblico ministero Paolo Scafi, che coordina le indagini, a chiedere 19 misure cautelari non ancora applicate nei confronti di altrettanti antagonisti ritenuti coinvolti nelle violenze della manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale a Ascatasuna. Le richieste del magistrato comprendono misure che vanno dalla custodia cautelare in carcere all'obbligo di firma.
C'è anche un commento del ministro Zangrillo: non furono semplici scontri di piazza, ma violenza contro lo Stato e contro chi ne garantisce la sicurezza, ha detto Zangrillo. Le misure cautelari ci riportano bruscamente a quella realtà torinese in cui si è tentato di sanare la posizione del centro sociale più pericoloso d'Italia. Così le parole della deputata dei Fratelli d'Italia Montaruli. Poi, a proposito della Nobel per la pace, e dicevo, Fiamma Nierenstein scrive un ampio commento il cui titolo è chiarissimo: così si celebra l'odio antiebraico di professione. Non solo, sempre su questo tema. E batte il ferro Alberto Giannoni, che ci dice che ci sono state trovate delle scritte antisemite sui muri a Bologna, e che appunto getta l'allarme per l'antisemitismo. Andiamo invece a vedere qual è il punto di vista del giornale sulla legge elettorale. Via libera del Colle, perché non salterà. Andate a farsi benedire, scrive ad Alberto Signore, tutte le previsioni della vigilia. Oggi si punta tutto sulla Corte Costituzionale, nella convinzione che farà carta straccia della riforma. Uno scenario che in verità è altrimenti improbabile, si scrive sulle colonne del giornale, esattamente come lo era quello di una maggioranza che si sarebbe autoaffossata nel voto segreto. Di certo invece la decisione della Consulta non si farà attendere e arriverà tra fine gennaio e inizio febbraio, così da togliere dal tavolo lo scenario infausto di un giudizio post voto e con il nuovo Parlamento già eletto. Sul punto sembra esserci una convergenza tra istituzioni, tanto che ieri il presidente della Corte Costituzionale Amoroso ha detto al Corriere della Sera di essere ottimista sulla possibilità di dimezzare i tempi e accelerare l'iter, una volontà evidentemente condivisa da Mattarella. Che la Consulta possa mettere mano alla riforma è probabile, ma difficilmente. Si tratterà di una sentenza che ne stravolgerà l'impianto, prosegue ad Alberto Signore, richiedendo un nuovo intervento del Parlamento. E questo è il giornale. Allora, abbiamo visto come Fiamma Nierenstein diceva che, a proposito del Nobel della pace, Francesca Albanese, la relatrice ONU per i territori palestinesi illegalmente occupati da Israele, sarebbe arrossita. E invece sul Fatto Quotidiano c'è proprio un'intervista sulla Nobel ad Albanese, la intervista Riccardo Antoniucci. Sono felice, oggi è una bella giornata, non ne ho avute tante. Francesca Albanese conosce bene Navi Pillay, era l'alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani quando lavoravo lì. E hanno condiviso molte battaglie per la difesa del diritto internazionale. È un'icona della giustizia internazionale, ha fatto tantissimo come giudice del tribunale sul Ruanda e come giudice aggiunto alla Corte Internazionale di Giustizia. Domanda il giornalista del Fatto: questo Nobel per la pace avrà l'effetto di aumentare il consenso sulla questione del genocidio? Non avrà impatti sulla decisione della Corte di Giustizia ONU, però riabilita in fondo il coraggio chi si batte per il rispetto dei diritti umani. Voglio specificare che le conclusioni di una commissione d'inchiesta ONU sono la cosa più vicina possibile al giudizio di un tribunale, in attesa che arrivi. La commissione di Pillay ci ha messo 2 anni per arrivare al giudizio. Hanno raccolto prove tali da affermare che Israele commette genocidio. Fino a quel momento c'era il mio report con mezzi e compiti diversi, che stabiliva che ci sono ragionevoli dubbi per credere che Israele stia commettendo genocidio. Il Nobel è l'ennesima prova che siamo nel giusto e dobbiamo continuare a denunciare le atrocità. Il Nobel potrebbe spronare interventi concreti da parte dei governi europei, risponde Albanese, non ne sono sicuro. A questo proposito, oggi è la giornata internazionale di mobilitazione a sostegno della Palestina a Roma, manifestazione nazionale dal Fori Imperiali dalle 15, ma l'apertura del Fatto Quotidiano è appunto è speculare e opposta a quella del giornale, perché è dedicata proprio al caso Ranucci, appunto Cerno.
ne faceva oggetto del suo editoriale, ricorso bocciato dal giudice del lavoro di primo grado. No, a Ranucci l'hanno fatto fuori i colleghi. Andiamo a vedere nelle pagine interne. Vi ricordo sempre più velocemente che il Fatto Quotidiano segue anche la vicenda dell'avvocato Gaetano Armao, ex marito di Giusy Bartolozzi e di tangenti e soldi trovati in una pendola. Allora, dicevamo di Ranucci: il tribunale accerta l'ingerenza politica sui vertici RAI, ma respinge la richiesta del giornalista di tornare a condurre report. I legali dicono che le battaglie giuste si continuano, si parla di frattura con la redazione, la sentenza insiste per larga parte sul presupposto rapporto inclinato tra Ranucci e i suoi giornalisti. Parte della redazione, si legge, riteneva che le notizie emerse sull'inchiesta sulla bomba sotto casa di Ranucci e sul rapporto con la Vitola avessero minato credito e stima del programma e per tale motivo veniva dagli stessi manifestato un disagio nella prosecuzione dell'attività con i precedenti assetti. La rimozione di Ranucci è stata al centro del dibattito politico, tanto che la difesa dell'ex conduttore ha giocato anche la carta dell'ingerenza delle decisioni della RAI. Dichiarazioni di Salvini, La Russa, Fazzolari e Urso per la giudice hanno rappresentato una accertata impropria pressione mediatica. È un punto molto importante: l'ingerenza politica sui vertici dell'azienda pubblica per la giudice c'è stata ed è accertata. Tuttavia, per Casari, le loro dichiarazioni non rappresenterebbero prova sufficiente a far ritenere se si sia consumata effettiva e determinata interferenza. Il motivo? L'opinione che Ranucci dovesse lasciare il report aveva sconfinato anche a sinistra. In fondo, per la giudice, anche alcuni importanti opinionisti, cita Saviano, Santoro e Formigli, avevano espresso perplessità nei confronti della guida di lasciare Ranucci come conduttore di report, e quindi la conclusione che sicuramente non ci sarà per la puntata dell'8 novembre, considerando anche i 10 giorni di sospensione comminatigli dall'ufficio legale RAI. Entro lunedì Ranucci dovrà scegliere tra i 3 incarichi prospettati dell'azienda, TG3, Rai News 24 e corrispondente al Cairo. Ovviamente anche il Fatto riporta come Putin e Trump si siano messi d'accordo e al di sopra delle sanzioni per la guerra in Ucraina e sanzioni messe dall'Europa, si scambino appunto gasolio. Un'altra inchiesta del Fatto: si salvi chi può, gli staff dei ministri si piazzano già nei colossi di Stato, a riparo da sorprese con la fine della legislatura e un voto incerto, i fedelissimi si guardano intorno. Il salviniano Pandini all'ENAV, il portavoce di Rixi in sfisa e quello di Piantedosi firma per Leonardo. Il Manifesto, Nobella alla sbarra, è il titolo, con la foto dell'avvocata Pillai, che era ieri a Norimberga, non è casuale, in Germania, dopo aver vinto il premio Nobel per la pace. Nobel per Pillai, una vita contro la legge del più forte in ogni caso, dal Sudafrica al Ruanda fino a Gaza. L'ira di Israele, Goebbels plaude dall'inferno, l'ira di Trump, sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, sotto accusa finiscono la giurista e il tribunale. Lungo tanti gli interventi su questo, l'intervista al giurista Tristino Mariniello: tutto il lavoro di Neavi Pillai afferma il diritto internazionale come resistenza alla legge del più forte, e sottolineerei in modo non selettivo la speranza che saltino i doppi standard, titola invece Luca Baccelli. Micaela Frulli: la sottile linea rossa tra ordine e caos, il messaggio di Oslo. Ma
Grande spazio viene dato all'annuncio di Pete Hegseth, l'omicidio in live streaming del maggiore Midal Hassan. Le esecuzioni negli Stati Uniti sospese dalla Corte Suprema nel 72 sono state ripristinate nel 77 a discrezione degli stati. Da allora sono state messe a morte oltre 2000 persone. Stiamo parlando di pena di morte e Stati Uniti. Il faro dell'Occidente. Di queste 16 sono state giustiziate in giurisdizione federale, di cui 13 sotto la prima amministrazione Trump. E l'ultima vittima è stata poi invece l'ICE spara a New York un ferito, sparatoria, agenti travestiti da lavoratori edili fanno fuoco su una macchina, viene ferito un uomo di 28 anni, nel veicolo c'era un bambino di 5 anni illeso. Mamdani, il sindaco, è uno scandalo. Questo il manifesto, rapidamente il foglio è ovviamente... da sempre schierato pro Israele e a maggior ragione oggi, titola Giuliano Ferrara, l'arma impropria del diritto internazionale se il Nobel diventa uno strumento etico nelle mani dei tagliagole. E poi Meotti, mancava un Nobel contro Israele, quello a Pillai è un macabro premio per la pace dopo il 7 ottobre. Di riforma elettorale si occupa ovviamente anche il giornale diretto da Cerasa, Meloni d'artificio, condono edilizio e ZES unica Italia, la lunga marcia elettorale. Fratelli d'Italia vuole rilanciare la vecchia battaglia per fare il pieno al sud, pronti per il voto anche ad aprile, Salvini pressa le banche. E poi Meloni e le piazze, scrive in titolo invece Roberto, timori per l'autunno caldo, il governo studia soluzioni per non farsi travolgere dall'onda francese. Ancora un minuto e poco più, il titolo del Domani, guerra sul Nobel per la pace, vince Pillai, furia di USA e Israele. Contro il Melunellum invece titola Rino Formica, legge golpista, il governo di il dovere di denunciarle. Poi ancora pena di morte in diretta, orrore Trump, conflitti infiniti e superpotenze, all'Unione Europea un ruolo da spettatore. Il Dubbio, a Gaza un genocidio, Pillai vince il Nobel, Israele, Goebbels esulta. Premio per la pace all'avvocata sudafricana della CP, anche Washington si infuria, all'AIA giudici canaglie. Poi abuso d'ufficio per quello che riguarda la legge Nordio, il blitz dei 5 Stelle a Strasburgo, torni il reato. Fratelli d'Italia dall'Unione zero vincoli. E poi invece sulla fucilazione di Hassan, che andrà in streaming, il titolo è l'America o l'ISIS, la pena di morte in diretta. Lungo intervento con un'intervista realizzata da Giacomo Puletti al costituzionalista Stefano Ceccanti, la Consulta finirà per intervenire, ma a giugno si vota. Vi leggo l'ultimo titolo, è quello del Messaggero, taglio centrale Trump, via le sanzioni a Putin. Quindi il Messaggero sottolinea più questo accordo per il diesel che viene fatto al di là dell'Europa tra il leader russo e quello americano. Poi anche qui tanti commenti sul Nobel per la pace. A questo proposito non faccio tempo a leggerla, ma c'è un'intervista al ministro degli esteri Tajani che dice Roma al fianco dell'AIA, cioè del Tribunale Internazionale. E poi per quello che riguarda il futuro, Forza Italia punta sulla crescita. È tutto per la rassegna stampa di oggi, buona prosecuzione d'ascolto.

0: 11.01 in questo istante, ancora una volta ben trovati. La nostra programmazione prosegue proponendovi l'evento che si è svolto il 7 ottobre da parte della Fondazione Gimbe. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti alla Camera dei Deputati. Quello di oggi è un appuntamento, oserei dire, già tradizionale, sicuramente atteso e gradito, e non solo da noi che affolliamo questa bella sala, perché il rapporto Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, giunto alla sua nona edizione, fornisce dati, informazioni, valutazioni e non da ultimo vere e proprie proposte d'azione che fanno da spartiacque nel dibattito nazionale sia dei numerosi operatori del mondo della sanità che della politica e delle istituzioni. Ringrazio e saluto il presidente Nino Cartabellotta e attraverso di lui tutte le persone che svolgono la propria attività in Gimbe. Saluto anche i colleghi e le colleghe che interverranno nella discussione sui contenuti del rapporto in rappresentanza delle diverse forze politiche. Colgo l'occasione per fare gli auguri alla Fondazione che nel 2026 ha spento 30 candeline, auspicando che il lavoro prezioso svolto con riconosciuti competenza e rigore continui ancora a lungo. Quest'anno è un po' diverso dai precedenti perché siamo alla vigilia delle elezioni politiche. Come tutti qui non saprei dire quando con esattezza, ma comunque l'anno prossimo si voterà, questo è certo. E attraverso 16 linee di intervento che costituiscono l'ossatura del piano di rilancio del Servizio Sanitario Nazionale aggiornato dalla Fondazione, Gimbe accosterà allo sperimentato monitoraggio delle azioni di governo e regioni la valutazione dei programmi elettorali dei partiti. E per questo faccio i migliori auguri a tutti, perché riuscire a superare con buoni voti l'imparziale severità di Cartabellotta e dei suoi collaboratori sicuramente non sarà una passeggiata. Entrando brevemente nel merito, desidero iniziare dal riconoscimento al Servizio Sanitario Nazionale di continuare a garantire risultati di salute complessivamente buoni. Lo voglio fare perché ritengo che accada soprattutto per l'impegno, la competenza e la generosità delle persone che troppo spesso si trovano ad operare in condizioni di seria difficoltà. E in proposito, credo giusto non solo ringraziare quanti svolgono le loro funzioni presso i pronto soccorso, mettendo a rischio anche l'incolumità fisica, ma sollecitare uno sforzo ulteriore delle autorità perché questi lavoratori e lavoratrici siano maggiormente tutelati e possano compiere la loro attività in assoluta tranquillità. Per il resto, purtroppo, la dettagliata analisi del rapporto non segnala miglioramenti.

0: Non sto qui a snocciolare i numeri che, ahimè, non ci sono sconosciuti. Mi preme piuttosto porre l'accento sulla necessità, che il rapporto evidenzia convintamente, di scelte politiche chiare e non più rinviabili, soprattutto perché si arresti quel processo che conduce inevitabilmente ad una sanità pubblica sempre più in difficoltà ed una privata accessibile solo a chi può pagare. Non si può, non possiamo consentire che ci siano cittadini di serie A e cittadini che per reddito o per collocazione geografica sono di serie B o addirittura C. Quest'anno ricordiamo i 50 anni dalla nomina di una donna a ministra per la prima volta nella storia repubblicana. Era Tina Anselmi, indicata allora al Dicastero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel terzo governo Andreotti. 2 anni dopo è alla sanità, a dare luce verde al Servizio Sanitario Nazionale. C'è una sua espressione che ricorre spesso negli articoli e nei saggi che parlano di lei. Per cambiare le cose, diceva, occorre esserci. A me pare davvero non tanto un principio ideale da seguire, ma un'indicazione concreta, operativa, e cioè il cambiamento, diciamo pure le riforme, si fanno partendo dalla realtà, dai luoghi dove la vita si svolge, avendo ben chiaro così cosa occorre fare, quali strumenti usare, senza infingimenti e mostrando il coraggio che serve. A questo proposito, e mi avvio alla conclusione, c'è un punto che vorrei richiamare alla nostra attenzione consapevole, che l'aspetto sanitario è appunto un aspetto, ma non esaurisce la questione. Sto parlando dell'invecchiamento della popolazione. Già oggi sapete bene quanti hanno più di 65 anni, rappresentano un quarto degli italiani, e tra qualche anno pochi diventeranno un terzo, mentre l'aspettativa di vita ha superato gli 84 anni. Il demografo Alessandro Rosina ci ricorda che negli scenari previsti dall'Istat l'età che cresce demograficamente di più e diventerà prevalente è quella intorno ai 75 anni. Che l'italiano tipo sia un 75enne annota è ormai scritto nel futuro del nostro paese. È quella che lo scrittore Henri De Luca chiama, con quella capacità di dare il nome che rende comprensibile la cosa proprio di chi maneggia l'arte e la parola, età sperimentale. Però è molto empirica la sua spiegazione. Dice infatti: in un secolo si è raddoppiata l'età media. Nessuna generazione prima della mia è stata vecchia in un formato così numeroso. La vecchiaia è diventata maggioranza, perciò si tratta di un esperimento. Ecco dunque la vecchiaia diventata maggioranza, quindi, e concludo davvero, attraverso la sanità, sia in termini di prevenzione che di cura, dobbiamo, per essere sintetici, aggiungere vita agli anni e non solo anni alla vita. Ma poi c'è tutto un sistema sociale da rivedere, dall'urbanistica al trasporto, dal lavoro all'istruzione, dall'educazione alimentare a quella sportiva e via discorrendo, anche perché, guardate qui l'evidenza c'è già, non possiamo consentire ancora una volta che ci siano cittadini che riescono a vivere comodamente la loro età sperimentale grazie a buone condizioni di reddito e altri invece che devono continuare ad arrangiarsi. Insomma, non si faccia della longevità un altro elemento di diseguaglianza e si recuperi quella capacità di visione, quel coraggio di cambiare ciò che non va, perché lascia indietro le persone e frena la crescita della comunità. A tal proposito, il rapporto Gimbe, facendo emergere punti di forza e debolezze del Servizio Sanitario Nazionale, rappresenta un prezioso strumento nelle mani di chi vuole una società giusta, eguale, coesa. Tanto più perché, non fermandosi alla pura analisi, ma offrendo suggerimenti di intervento, richiama a un impegno concreto. Di fronte all'evidenza dei dati, le promesse da sole non tengono. Difendere l'universalità del diritto alla salute è una responsabilità che condividiamo tutti e tutti. L'occasione di oggi lo dimostra chiaramente. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie Vicepresidente. Buongiorno a tutte e a tutti e in qualità di segretaria generale a nome della Fondazione Gimbe vi do il benvenuto alla presentazione del 9° rapporto Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, ospitata anche quest'anno in questa prestigiosa sala. Come ricordava la Vicepresidente, quella di oggi per noi è un'edizione particolarmente significativa perché si inserisce nell'anno del trentennale della Fondazione. 30 anni di impegno indipendente per diffondere le evidenze scientifiche e difendere il Servizio Sanitario Nazionale. Il rapporto rappresenta lo strumento principale di questo impegno, un lavoro di analisi e proposte che, ci tengo a sottolinearlo, la Fondazione Gimbe realizza

0: e finanzia autonomamente, senza alcun supporto istituzionale o commerciale, proprio per garantirne la piena indipendenza. Tutto questo è possibile anche grazie alle persone e alle organizzazioni che scelgono di sostenere la Fondazione. A loro va il nostro ringraziamento, perché il loro contributo ci permette di continuare a produrre dati, analisi e proposte per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale, nell'interesse esclusivo della tutela dei diritti di tutte le persone, come dispone l'articolo 32 della nostra Costituzione. Alla presentazione del rapporto seguirà il confronto con i rappresentanti delle principali forze politiche, chiamati a esprimersi sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale, indicando visione, priorità e soluzioni in vista delle consultazioni elettorali del prossimo anno. Ringrazio i presenti per aver accettato il nostro invito e le oltre 1500 persone che ci stanno seguendo in streaming. E prende ora la parola il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, per la presentazione del nono rapporto Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale. Grazie.
1: Buongiorno a tutti. Con il permesso della vicepresidente, io scendo, diciamo, come mia abitudine dal tavolo, non parlo dal podio, perché noi siciliani siamo abituati anche a comunicare con i gesti, e quindi questo è il modo migliore per stare vicino a chi mi ascolta. Fatte le dovute disclosure, diciamo, di rito che Elena ha già anticipato, come è già stato detto, questo è il rapporto Gimbe che si colloca nell'ambito del trentennale durante il quale stiamo organizzando una serie, diciamo, di presenze un po' in tutta Italia per portare avanti due messaggi. La scienza deve guidare le decisioni tutte le decisioni sulla salute delle persone, il Servizio Sanitario Nazionale è il patrimonio da difendere per garantire la salute di tutte le persone, come dispone l'articolo 32. Dobbiamo partire necessariamente dai diritti. Dobbiamo partire necessariamente dai diritti senza ovviamente non leggere il primo capoverso dell'articolo 32. La Repubblica tutela la salute dell'individuo come fondamentale diritto e garantisce cure gratuite agli indigenti. Quando i padri costituenti utilizzarono solo per l'articolo 32 l'aggettivo fondamentale, un motivo c'era. E io questo motivo lo ritrovo oggi in un detto siculo che probabilmente starà in tutte le regioni: quando c'è salute c'è tutto. Ma che significa in una lettura costituzionale quando c'è salute c'è tutto? Significa che se noi non stiamo bene in salute non possiamo esigere tutti gli altri diritti civili e tutti gli altri diritti sociali. Pensate al lavoro, pensate allo studio, pensate alle libertà individuali. Quindi quell'aggettivo fondamentale finisce per essere qualcosa che caratterizza un diritto che condiziona l'esigibilità di tutti gli altri. Ma è evidente che questo diritto non è un diritto autoesigibile, perché nessuno di noi si può curare da solo. Può decidere di lavorare da solo, di esigere questo diritto, ma nessuno di noi può curarsi in assenza di una grande infrastruttura pubblica che si chiama Servizio Sanitario Nazionale, che è fatta di strutture, di tecnologie, di modelli organizzativi, ma soprattutto di professionisti sanitari che tutti i giorni si prendono cura di noi. Questo diritto è anche oggi, permettetemi, evanescente al di là della sua esigibilità, perché quando le cose non vanno bene, il cittadino con chi se la prende? Con lo Stato che ha assegnato pochi soldi, con le regioni che non sono in grado di organizzare servizi, con l'azienda sanitaria che non è capace di erogare le singole prestazioni? Spesso purtroppo oggi se la prendono con l'ultimo anello della catena, col professionista sanitario, visto che il notevole aumento di aggressioni fisiche e verbali nei confronti dei professionisti sanitari. Ma soprattutto dal punto di vista politico, ecco, la leale collaborazione Stato-Regione, che oggi concretizza quella Repubblica dell'articolo 32, oggi di fatto si è trasformata spesso in un conflitto di tipo istituzionale con compromessi al ribasso che inevitabilmente finiscono per scaricarsi sulle fasce socio-economiche più fragili della popolazione. Quando Tina Anselmi volle con grande coraggio istituire il Servizio Sanitario Nazionale, lo volle fondato su questi tre principi: quello di universalità, quello di uguaglianza e quello di equità. Ma oggi, e i dati li vedremo dopo, devo dire in maniera più veloce rispetto agli altri anni, perché quest'anno vi proporrò una lettura trasversale, orizzontale e non verticale del rapporto, oggi noi sostanzialmente, riguardo all'universalità, come vedete, sappiamo che i LEA non sono garantiti a tutte le persone e nei tempi nei tempi necessari, c'è un aumento della spesa delle famiglie, c'è un impoverimento o c'è rinuncia a visite e esami. Sottolineo il termine, soprattutto per i diversi esponenti della stampa, non usate il termine rinuncia alle cure, perché il servizio sanitario sarebbe già morto. L'Istat dice rinuncia a prestazioni specialistiche piuttosto che a visite ed esami. Non siamo più uguali, ci sono diseguaglianze regionali, territoriali, socio-economiche, di genere, c'è il fenomeno della mobilità sanitaria. E per quello che riguarda l'equità d'accesso ai servizi, l'accesso ai tempi d'attesa oggi sono condizionati dal reddito, dal CAP di residenza e anche dalla disponibilità di coperture integrative sempre crescenti all'interno del nostro Paese. Va anche detto che oggi siamo di fronte a un momento di grande medicalizzazione della società e anche in conseguenza della disinformazione, quindi i cittadini inevitabilmente spesso fanno e mettono in atto una serie di azioni che inevitabilmente gravano sul servizio pubblico senza avere nessun ritorno in termini di salute. Pensate all'utilizzo inappropriato di servizi e prestazioni sanitarie, all'utilizzo improprio dei pronto soccorsi, alla mancata aderenza a interventi di prevenzione piuttosto che alla limitata aderenza ai percorsi di cura. Quindi è inevitabile, e questo starà nel piano di rilancio come vedremo, lavorare anche sui cittadini che devono fare un uso consapevole del servizio sanitario nazionale. Ecco, è giusto riconoscere, siamo quasi alla fine della legislatura, c'è un capitolo abbastanza ampio dedicato al rapporto a tutte le azioni che durante questi 4 anni sono state portate avanti dal governo, sia come misure adottate, sia come piani nazionali che sono stati messi in atto, così come le misure che sono ancora in fase di avanzamento e quelle che sono dei nodi risolti che probabilmente richiedono degli interventi ancora più ampi. Tutto questo ovviamente lo trovate dettagliato all'interno del rapporto. Questo è l'indice, ma io oggi non farò una presentazione didascalica dell'indice, perché ho provato un po' a rivoluzionare la chiave di lettura e di interpretazione dei dati e dei messaggi che volevo lasciare facendole in maniera orizzontale. Quindi questi voi li potete leggere e studiare all'interno delle quasi 300 pagine, non abbiamo contato il numero di battute piuttosto che il numero di figure e tabelle, quindi ci vuole tempo per studiare il rapporto Gimbe. Io oggi parto dalla fine perché, come la vicepresidente ha già annunciato, siamo alla fine della legislatura, bisogna pensare al futuro, il confronto con le forze politiche avverrà sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale, perché ci sono delle scelte che sono irrinunciabili. Noi abbiamo integrato e aggiornato il piano di rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, di cui vi presento subito le altre, gli altri punti saranno inseriti all'interno della presentazione. Questo è il piano che ha una sua grafica, sono 16 linee di intervento su cui ora in questo momento non entro, ma parto dalle prime due che a mio avviso rappresentano l'architrave fondamentale. Non possiamo più pensare che la salute dal punto di vista delle decisioni politiche riguardi solo il Ministero della Salute. Ci sono politiche intersettoriali che devono essere messe in atto per attuare questo principio dell'health in all policy, cioè della salute in tutte le politiche, perché di fatto la salute deve essere presa in considerazione in tutti gli ambiti, quello industriale, quello ambientale, quello commerciale, perché di fatto finisce sempre per essere condizionata. La seconda, dobbiamo produrre meno malati, in tutti i modi, quindi tutto quello che è prevenzione e promozione della salute, investimenti, cultura, soprattutto attraverso l'approccio One Health, rappresenta una linea che attraversa in maniera trasversale tutto il rapporto GIMP. Da dove parto? Parto da quello che è il blocco che non sono riuscito a presentare in maniera separata, quindi dovete abituarvi un po' oggi a questa lettura trasversale. C'è un blocco univoco che è fatto di finanziamento pubblico, soldi che emette lo Stato, di LEA che devono essere erogate ai cittadini, di personale sanitario che deve essere retribuito e valorizzato poi attraverso i parametri della spesa sanitaria interpretare alcune dinamiche che si verificano e che si stanno verificando all'interno del Paese. Da dove parto? Parto dal fatto che spesso ci dicono ma la Fondazione Gimbe chiede sempre più soldi. Signori miei, noi oggi abbiamo delle situazioni, in primis che riguardano il personale, le retribuzioni del personale dipendente e convenzionato, che è uno dei motivi per cui il servizio sanitario non è più attrattivo e chi sta dentro comincia ad andarsene via. Il tuo studio Anao dell'altro giorno ci dice che nel 25 sono aumentate le dimissioni volontarie ci sono più dimissioni volontarie che pensionamenti. I contratti della sanità privata convenzionata, che sono fermi ormai da anni. Le borse di studio della scuola di specializzazione, che hanno sostanzialmente gli importi più bassi di tutta Europa. Ma guardando oltre, diciamo quindi oltre la parte del personale, io penso all'aggiornamento delle LEA, a tutte le innovazioni farmacologiche e tecnologiche, penso alle tariffe dei DRG e della specialistica ambulatoriale, su cui oggi sia il pubblico sia il privato accreditato sono in grande difficoltà, penso al payback dei farmaci e dispositivi medici. Allora qualcuno mi deve dire se ci sono ulteriori azioni, se non quella di avere maggiore disponibilità finanziaria per risolvere questi problemi, perché di fatto sono tutti problemi che richiedono liquidità all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Però, e questo ecco la chiave di lettura della mia presentazione e del rapporto, noi oggi dobbiamo mettere insieme tutto, perché a fronte di questo imbuto, all'interno del quale entra il Fondo Sanitario Nazionale, ci sono una serie di fenomeni, ne abbiamo identificato 5 che andremo poi a dettagliare anche con tutti i dati, che fanno sì che il valore della spesa sanitaria, inteso come la capacità di migliorare la salute delle persone, sostanzialmente non è omogeneo. Quindi se entra 100 nell'imbuto, noi non guadagniamo 100 in termini di salute, perché ci sono vari fenomeni che, ora vedremo, all'interno di questo imbuto portano via delle risorse, riducendo il valore della spesa sanitaria. Li ho scritti come slogan. Il primo è che i soldi sono pochi. Il secondo che i soldi perdono valore, legge inflazione, adesso vedremo i dati nei dettagli. Il terzo è che i soldi in legge di bilancio non sono sempre allocati secondo le priorità di salute, ma secondo elementi che sono più di natura politica che di natura, diciamo, legata al benessere e alla salute delle persone. Il quarto, che i soldi non sono ripartiti in maniera equa tra le regioni. E il quinto, che spesso viene richiamato, ecco, non capisco perché non mi spunta l'ultimo punto, ecco, è troppo chiaro, i soldi sono spesi male, io non lo vedo completamente, sarà un problema, i soldi sono spesi male, ecco qua si vede, ci sono gli sprechi, le inefficienze e tutta una serie di altri aspetti. Quindi abbiamo provato a leggere in maniera trasversale tutti i dati, perché se guardiamo come silos il finanziamento pubblico, il personale, la spesa sanitaria, perdiamo di vista questo principio. Il principio base del rapporto è: a fronte di una quota N di risorse, quelle che producono salute sostanzialmente si riduce progressivamente. Partiamo dall'alto, i soldi sono pochi e i dati sono oggettivamente inequivocabili, poi ognuno li può interpretare a modo suo. Siamo con un Fondo Sanitario Nazionale ampiamente sottofinanziato rispetto alla media dei paesi europei, ma soprattutto è anche in maniera relativa per garantire l'effettiva garanzia dei livelli essenziali di assistenza, che oggi vengono, diciamo, identificati anche dalla Corte Costituzionale come di fatto la tutela del diritto alla salute. Quindi di fatto esigere LEA significa esigere un diritto fondamentale. Se noi guardiamo il dato assoluto, in termini di miliardi, tutte le serie partono dal 2010, voglio dire, questo poi, diciamo, è una motivazione che spiegherò dopo. È evidente che fino alla pandemia sostanzialmente la curva era più o meno piatta, parliamo di miliardi in termini assoluti, dalla pandemia in poi è salita, quindi diciamo, si deve riconoscere che comunque negli ultimi anni il Fondo Sanitario Nazionale è cresciuto in maniera importante. Ma se noi andiamo a guardare qual è la percentuale di ricchezza del paese, leggi quota di PIL, che viene destinata alla sanità, vedete che la curva assume un andamento completamente differente. Quindi qualcuno potrebbe dire: ma com'è possibile che i miliardi aumentano ma la percentuale in termini di PIL cresce? Ecco, attenzione, qua parliamo di fondo sanitario, non di spesa sanitaria. Quindi qual è la quota di PIL che viene assegnata in legge di bilancio? E vedete che fino al 19 si è assunto questo trend discendente, poi c'è stato il picco del 7,20 del 2020, ma legato alla deflazione, quindi sostanzialmente ci sono vari fattori che hanno portato a questo picco, poi si scende e poi vedete 26, grazie alla importante iniezione di risorse nel 2026, si risale leggermente. Allora, se io metto insieme questi due grafici, guardate come è un po' anomalo se ci pensate. Ogni anno il Fondo Sanitario Nazionale incrementa, quindi è un po' come l'età, sostanzialmente, a parte il 2013 e forse un po' il 2015, quindi gli anni della grande spending review, ma praticamente il fondo aumenta ogni anno, più o meno vedete percentualmente intorno al 2-2,5%. Però, a parte quel picco, quindi se noi neutralizziamo quel picco del periodo pandemico, il trend rispetto alla ricchezza del paese investita in sanità sostanzialmente crolla a partire dal 2010. Quindi questo significa che l'alternanza di governi di tutti i colori di fatto ha prodotto questo risultato, che il Servizio Sanitario Nazionale in termini finanziari si è complessivamente indebolito se noi teniamo in considerazione quella che è la ricchezza del paese. Allora, giusto per fare un esempio concreto. Allora, vero è ed è inequivocabile che negli ultimi 4 anni il Fondo Sanitario Nazionale è cresciuto di 17 miliardi e mezzo. Ma è altrettanto vero che se lo avessimo lasciato al 6,27% del PIL, quanto era nel 2022, che è più o meno il valore del 2019, noi di fatto avremmo avuto 18 miliardi e 800, quasi 19 miliardi in più alla sanità. Quindi capite bene che non possiamo noi raccontare solo il numero di miliardi con cui incrementiamo il fondo sanitario, perché se leggiamo con un'altra unità di misura, di fatto questo incremento è un incremento che nasconde anche riduzione della ricchezza del Paese destinata al Servizio Sanitario Nazionale. Qual è il dato oggettivamente, ecco, io lo chiamo la prova del 9 che documenta questo definanziamento progressivo? Che nel 2010, quindi anno da cui parte la serie che vi ho fatto vedere poc'anzi, noi spendevamo in termini di spesa sanitaria pubblica quanto la media dei paesi europei. Anno dopo anno, a causa del definanziamento, questo gap si è allargato. E si è allargato molto di più dopo la pandemia che prima. E nel 2025, vedete, siamo arrivati a un gap che è di circa $1,000 per potere d'acquisto, che convertito con una serie di formule complesse che trovate dettagliate nel rapporto, corrisponde a 612 euro pro capite per un impatto in termini di popolazione di 36 miliardi. Quindi se oggi qualcuno mi dovesse chiedere quanto manca in termini di potere d'acquisto al Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla media dei paesi europei, il numero è quello, circa 36 miliardi. Ribadisco che non sono frutto di azioni dell'ultimo governo, sono frutto di un definanziamento che dura sostanzialmente da circa 15 anni. Questi saranno dati che già conoscete, che abbiamo anticipato all'inizio di settembre quando abbiamo aggiornato un po' i dati sulla spesa sanitaria. Vedete, media OCSE europea sul PIL 7,1%, l'Italia sta al 6,2%, quindi siamo meno un punto percentuale. Lo stesso dicasi per la spesa sanitaria pro capite di cui abbiamo parlato, che come avete visto è di circa $1,000 inferiore, $1,000 per potere d'acquisto inferiore alla media dei paesi europei. Impietoso il confronto con i paesi del G7, dove vedete che quando partì la grande crisi economica, Lehman Brothers, intorno al 2008, praticamente eravamo tutti raggruppati. Poi di fatto, diciamo, i vari paesi prendono politiche diverse in termini di allocazione di risorse alla sanità, l'Italia rimane fanalino di coda, ma vedete che nonostante fossimo ultimi anche nel 2008, le distanze con alcuni paesi, Germania, Francia in particolare, sono diventate sostanzialmente enormi. Che cosa sappiamo oggi dall'ultimo aggiornamento del documento di finanza pubblica, che ci ha costretto anche ovviamente ad aggiornare il rapporto last minute, perché è chiaro che non si poteva non inserire questo dato così importante? Che di fatto, parlando in termini di percentuale di PIL, visto che parliamo di previsione di spesa, il 6,4 del 2026 diventa il 6,3 nel prossimo triennio, 27, 28 e 29, cristallizzandosi sostanzialmente su questa previsione. Sono tanti, sono pochi? Ecco, io non so rispondere a questa domanda, però vi faccio vedere un'ulteriore analisi del dato. Qual è l'ulteriore analisi del dato che potrebbe sembrare molto complesso per chi non ha, diciamo, grandissima confidenza con questi aspetti, ma ve lo spiego in maniera molto semplice. Lo stesso Stato non può fare una previsione di spesa sanitaria linea rossa e poi assegnare una quota di denaro in fondo sanitario nazionale. Devono andare di pari passo. Come sono andate di pari passo, vedete, fino alla pandemia, queste due linee, poi si sono divaricate durante la pandemia perché lo Stato ha pagato di tasca propria, senza ripartirlo alle regioni, vaccini, mascherine, servizi di protezione e quant'altro, ma vedete cosa sta succedendo negli anni post-pandemici, cioè la previsione di spesa sanitaria, la linea tratteggiata è quello che ancora non sappiamo, cioè fino al 2020. Siamo un po' a babbo morto, cioè le risorse sono già assegnate, ma guardate cosa succede dal 2026 in poi, le linee si continuano a divaricare, cioè a fronte di quel 6,3% di ipotesi di previsione di spesa sanitaria, a oggi i soldi non ci sono, ed è evidente, e quanti non ce ne sono di soldi? Vedete che non ce ne sono 7 miliardi e mezzo nel 27, 10 e 700 nel 28 e 14 nel 2029. Che cosa significa questo in termini pratici? Significa che stiamo accumulando un gap tra risorse assegnate e previsione di spesa che non potrà che scaricarsi, vedo tre assessori qua in prima fila, sui bilanci regionali, perché è evidente che le regioni, a fronte di garanzie che devono offrire ai propri cittadini, non hanno le risorse necessarie e quindi come devono fare? O tagliano i servizi oppure devono aumentare le imposte. Da un lato o dall'altro sono sempre i cittadini che devono pagare questo conto. Quindi questo, al di là del definanziamento, è un tema di grande rilevanza politico-istituzionale, perché noi stiamo prevedendo di spendere X, ma stiamo allocando una quantità di risorse nettamente inferiore sul fondo sanitario nazionale. Andando un po' in direzione, fatemi citare, di Andrea, ostinata e contraria rispetto anche a quella nuova visione della Corte Costituzionale, dove dopo tanti anni, quando abbiamo seguito un po' quest'idea del diritto finanziariamente condizionato, cioè i soldi sono questi e quindi si pagano le prestazioni che si possono, la Corte, soprattutto con la sentenza 195 del 24, ha un po' rivoluzionato questo concetto. Parla di spesa costituzionalmente necessaria, cioè una spesa che deve garantire quel diritto incomprimibile che, come vi dicevo, condiziona l'esigibilità di tutti gli altri diritti. Come vi dicevo, introduco e interrompo, diciamo, la sequenza dei dati con i punti al rilancio del finanziamento pubblico. Significa aumentarlo progressivamente con una traiettoria ben definita, quindi non ogni anno cercare di capire quanto il ministro di turno riuscirà a strappare al Ministero dell'Economia e Finanze, ma avere certezza sulle risorse che devono essere investite in sanità nei prossimi anni, perché questo garantisce certezza alle regioni, alle aziende sanitarie, ai professionisti e dico anche ai giovani che vogliono intraprendere una carriera che è in ambito sanitario. E soprattutto la seconda parte, che a nostro avviso è fondamentale, per noi non è il tema quanto, ma che devono essere coerenti con i bisogni di salute e con le riforme. Per dirle in un altro modo, non possiamo avere il paniere LEA più ampio d'Europa e poi uno dei finanziamenti pubblici più bassi, perché c'è una sorta di dissociazione tra quella che è la promessa ai cittadini nell'esigibilità dei LEA e quella che è la reale esigibilità legata al fatto che di fatto non ci sono le risorse per poterle assegnare. Secondo punto, quei soldi che sono pochi perdono valore. Perché perdono valore? Ecco, questa è la serie storica, sempre dal 2010, del tasso di inflazione Istat calcolato col metodo NIC dal 2010. E vedete che il problema è reale, che dopo il 2020, voglio dire, quando siamo andati in deflazione, l'inflazione è schizzata in alto. Non è dipeso da noi. Conflitto in Ucraina, aumento dei costi energetici, quindi tutti questi aspetti hanno inevitabilmente condizionato un parametro che non è direttamente controllabile, diciamo, dalla politica italiana. Però in buona sostanza qual è il dato che emerge da questo allineamento, da questa sterilizzazione del fondo sanitario nominale nel fondo sanitario a prezzi costanti, che viene volgarmente chiamato reale, ma non è corretto, ma noi lo utilizziamo fondo sanitario reale, cioè che cosa ci permettono di acquistare quei soldi? Ecco, vedete che noi al 2026 sostanzialmente abbiamo gli stessi soldi del 2010, quindi cioè, l'inflazione negli anni si è mangiata inevitabilmente quella che è una quota importante di risorse allocate. Faccio una precisione metodologica per i fini economisti: nell'indice NIC, né quello che viene utilizzato dall'OCSE, che si chiama AIC, sono esplicitamente disegnati per aggiustare la spesa per l'inflazione, perché di fatto sono fatti sui consumi reali. Poi in sanità possono essere più alti per alcuni capitoli, per altri possono essere più bassi, però questo è un dato oggettivo. Noi abbiamo maggiori bisogni, popolazione che invecchia, malattie croniche che aumentano, tecnologie sempre più costose, ma il potere d'acquisto sostanzialmente è sempre fermo. Terzo punto, i soldi non sono allocati secondo le priorità di salute. La nostra sensazione, ma da anni, quindi non è una cosa recente, che in legge di bilancio, permettetemi il termine poco tecnico, si prova ad accontentare un po' tutti, quindi si mettono dentro una quantità di obiettivi enormi senza una linea strategica di rilancio del servizio pubblico. Cioè, un po' dire, cerchiamo di non scontentare nessuno, però poi alla fine, di fatto, questi mille rivoli in cui si perdono quelle poche risorse non restituiscono valore al sistema. La tabella è leggibile, la trovate nel rapporto, ma giusto per darvi un'idea, nell'ultima legge di bilancio quante sono, diciamo, gli obiettivi che ci stanno dentro, che ognuno dei quali prende pochissime risorse. Ma poi è anche la domanda che mi faccio, cioè è stata cosa buona e giusta estendere l'età, le fasce d'età negli screening oncologici, però se noi abbiamo regioni che oggi, soprattutto al sud, non stanno manco al 10% su quella che è la copertura dello screening del carcinoma del colon retto, qualcuno mi spieghi questi soldi a che cosa possono servire se tu non hai praticamente raggiunto nemmeno gli standard minimi nazionali. Poi c'è il tema del riparto, cioè i soldi non sono ripartiti in maniera equa tra le regioni. Perché? Perché di fatto noi oggi il fondo come lo dividiamo? Quasi per il 60% per quota capitaria pura. E due aspetti su cui ci sono evidenze scientifiche consolidate, quindi la deprivazione sociale, quindi i fattori socio-economici della malattia, e la mortalità prematura, pesano ciascuno solo per lo 0,75% sui criteri. Allora capite bene che se noi distribuiamo in maniera così con questi criteri i soldi, le regioni che hanno più bisogno non riescono a rispondere. Quindi questa è la tabella di riferimento, vedete 59,1 pro capite, 30, quasi 40% per struttura anagrafica, ovviamente le regioni più anziane, quindi con un'età più anziana, con una popolazione più anziana, prendono più soldi nel riparto, e pochissimo per quelli che riguarda, diciamo, la deprivazione sociale e la mortalità. Ecco, siccome questo è un tema che ricorre frequentemente, chi è che oggi prende mediamente meno soldi nel riparto? Prendono meno soldi Lazio e Lombardia, che sono comunque due regioni ricche, ma la Campania, per esempio, perde una quantità importante di risorse. Adesso non la vedo qua, sono quasi 250 milioni, avendo una struttura della popolazione molto più giovane. Però la domanda che io mi faccio, ma siamo sicuri che oggi l'aggiustamento per età va fatto soltanto per le persone anziane? Perché noi oggi abbiamo bisogni emergenti di salute nei giovani e negli adolescenti, per i quali non ci sono risorse. Pensate a tutto quello che riguarda la sfera delle patologie mentali, che soprattutto nel periodo post pandemico è schizzata in alta, ma i dipartimenti di salute mentale sono praticamente in pessime condizioni in tutta Italia. L'ultimo punto, che purtroppo qua non si vede, ma me lo vado a rileggere qua, dove c'è scritto i soldi sono spesi male, ci sono due punti che ho voluto tenere distinti per una ragione in primis metodologica, in secundis perché ci sono due responsabilità diverse rispetto a questi due criteri. Il primo è che noi non facciamo un aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza basato sul valore della spesa, cioè nelle A entra un po' tutto, ma senza sapere esattamente che cosa restituisce valore in termini di salute. Primo, e questo dobbiamo riconoscerlo, che il primo aggiornamento dei LEA reale dopo il DPCM del 17 praticamente è avvenuto qualche giorno fa. Quindi abbiamo dovuto aspettare 10 anni per aggiornare le prestazioni nei livelli essenziali di assistenza. Se la ricerca ci ha messo poco tempo a produrre tante innovazioni farmacologiche, tecnologiche e di altra natura, noi politicamente ci abbiamo messo 10 anni ad aggiornare praticamente i livelli essenziali di assistenza. Il secondo problema, che è un problema tecnico ma che ha grande rilevanza economica e politica, in questo grande paniere dei LEA ci sono tante prestazioni che non servono a nulla e che dovrebbero essere tolte, e ci sono tante prestazioni dal valore elevato che non possono entrare perché non c'è capienza finanziaria. Provo in maniera grafica a spiegare questo concetto non immediato. Guardate il valore della spesa. Se noi lo distinguiamo elevato, colore verde, basso incerto, colore giallo, o negativo, cioè significa che facciamo più danni che benefici ai pazienti, noi abbiamo una distribuzione di questo tipo, dove di fatto noi con la spesa pubblica dovremo pagare i LEA, quindi tutte quelle prestazioni dal valore elevato, e poi lasciare alla spesa privata, carica cittadini piuttosto che intermediata, tutte quelle prestazioni che sostanzialmente non sono di adeguato valore. Attenzione, perché ci sono prestazioni dal valore negativo dove i costi non solo non producono benefici, ma determinano anche danni in termini di popolazione. È evidente che se fossimo un paese molto ricco, quella linea tratteggiata, che è mobile in funzione delle risorse disponibili, potrebbe scendere verso il basso. Quindi noi potremmo garantire più prestazioni. Ma siccome noi, come ci dicono i numeri sulla differenza anche con i paesi europei, siamo in termini, diciamo, economici un paese povero sulla sanità, noi questa linea la dobbiamo fare salire verso l'alto. Cioè, quello che è importante, il messaggio nostro per la politica, non è solo quanti soldi mettiamo nel Fondo Sanitario Nazionale, ma se quei soldi sono sufficienti a garantire quel diritto costituzionale che si esprime con l'esigibilità dei LEA. Quindi delle due l'una: o dobbiamo ridurre LEA, capisco che è una manovra assolutamente impopolare per tutti, oppure dobbiamo aumentare il finanziamento pubblico, perché questa dissociazione che cosa sta portando? A quelle grandi diseguaglianze che vedremo tra poco. Quindi per noi LEA significa aggiornare continuamente, includendo innovazione ad alto valore ed escludendo prestazioni obsolete a basso valore. Questo processo deve essere veloce e dinamico, seguendo i progressi della scienza e della tecnologia, perché altrimenti la scienza e la tecnologia vanno avanti e il Servizio Sanitario Nazionale resta indietro, e anche i pazienti non hanno quelle tutele e quei diritti che vengono sostanzialmente definiti. L'ultimo punto, che io qua non vedo sempre, quindi devo andare a leggere là, i soldi sono spesi male, è quello degli sprechi e dell'inefficienza. La tassonomia rimane sempre la stessa. Ecco, io oggi direi che noi abbiamo tre grandi categorie di sprechi, queste sei diventano tre. Una riguarda il sovra o il sottoutilizzo di prestazioni sanitarie. Quindi quando si parla di inappropriatezza, ricordatevi sempre che c'è qualcosa in più che viene prescritta, erogata, che dovrebbe essere tagliata, ma ci sono anche tante prestazioni che non vengono erogate e che generano quello che io chiamo come debito di salute, quindi costi conseguenti. Se uno non fa prevenzione, poi è chiaro che i costi aumentano. Poi ci sono inefficienze organizzative, ci sono inefficienze amministrative, acquisti a costi eccessivi e foro di abusi, e qua mi permetto di ringraziare il Presidente Busia, che, con il quale abbiamo istituito questo protocollo d'intesa, ha presentato un report su frode e abusi in sanità, su cui l'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione ha aggiornato il catalogo delle pratiche corruttive in sanità. Ecco, questo a mio avviso, ho fatto un po' di fatica a schematizzarlo, ma dovrebbe essere chiarissimo per tutti. Se questi sono i bisogni di salute della popolazione, le prestazioni erogate non si vanno a collocare in maniera perfettamente sovrapponibile, rimangono queste due parti praticamente non sovrapposte. Quello che ci sta dentro è la spesa sanitaria dal valore elevato, quindi quella che restituisce salute ai cittadini. Da questa parte abbiamo il sovrautilizzo che dovremmo tagliare, perché sostanzialmente sono prestazioni inappropriate e inutili, ma da questa parte ci stanno i bisogni di salute non soddisfatti. Quest'ultimo punto a noi preoccupa più di tutti, ma per una ragione molto semplice: perché, seppur con difficoltà, riusciamo a misurarla. Il bisogno di salute non espresso, noi non riusciamo a valutarlo. E se non riusciamo a valutare il bisogno di salute non espresso, qualcuno mi spiega come facciamo a valutare la mancata esigibilità dei diritti in quelle persone che non riescono oggi ad accedere all'assistenza sanitaria. Ecco, questo è lo schema concettuale di riferimento. Un messaggio per la politica: attenzione, è ovvio che gli sprechi stanno ovunque, ognuno deve guardare a casa sua, però da questa, diciamo, lettura trasversale credo che debba emergere un messaggio importante. Non si dica che la riduzione degli sprechi, che non si può aumentare il Fondo Sanitario Nazionale perché ci sono gli sprechi, perché sono due cose completamente differenti, sono due aspetti diversi. Tanto che, e vi richiamo un articolo di ormai 14 anni fa del New England Journal Medicine di Howard Brody, dove lui distingueva due responsabilità. Una etica del razionamento, due responsabilità etiche, una è del razionamento che spetta ai governi, l'altra degli sprechi che invece spetta a chi eroga servizi e prestazioni sanitarie. Sono due responsabilità diverse che non possiamo continuare a mettere sullo stesso piano. Punto del piano di rilancio: ridurre inappropriatezze e inefficienze, contrastare frodi e abusi e riallocare queste risorse verso servizi e innovazione ad alto valore. Questo è un meccanismo che ancora le regioni purtroppo riescono a mettere in atto solo in maniera parziale, perché mancano flussi informativi, capacità di recuperare risorse, ma l'idea del disinvestimento da quello che non serve alla riallocazione a quello che serve ancora non è una pratica diffusa e comune come invece potrebbe e dovrebbe essere su tutto il territorio nazionale. È evidente che in questa parte degli sprechi vi faccio vedere la parte mezza piena del bicchiere, perché da un lato dobbiamo ridurre gli sprechi, ma dall'altro dobbiamo riorganizzare i servizi sanitari e sociosanitari. Ecco, non parliamo più di servizio, oggi dovremmo chiamarlo servizio sociosanitario nazionale, integrare ospedale, territorio, domicilio e servizi sociali per rispondere ai bisogni di salute della popolazione e, permettetemi di aggiungere, garantire la, perché questo è un elemento di grande criticità che oggi lascia queste persone quasi invisibili al sistema. E poi è un punto che abbiamo aggiunto quest'anno, ma che abbiamo ritenuto di particolare rilevanza soprattutto con il PNR, diciamo, ormai concluso: garantire sicurezza, ammodernamento e manutenzione programmata del patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio Sanitario Nazionale, che è un altro elemento di cui si parla poco e dove probabilmente anche là ci sono tanti sprechi e inefficienze che inevitabilmente condizionano il valore della spesa sanitaria. Ho chiuso questa prima parte, ma ho aggiunto, ora che cosa ho aggiunto? Ma di chi è la responsabilità, cioè chi deve intervenire su questi 5 punti? È ovvio che i soldi sono pochi, è un tema di Stato. Ho messo governo e Parlamento perché l'uno e l'altro, voglio dire, sono coinvolti all'interno di questa responsabilità. Se i soldi perdono valore non dipende solo dal governo italiano, dipende prevalentemente dalle dinamiche macroeconomiche, dalle azioni che la Banca Centrale Europea mette in atto per mantenere il costo d'acquisto del denaro, ma anche per qualcosina, sicuramente dipende dall'azione di tipo governativo. L'allocazione dipende sostanzialmente da quello che viene fatto in legge di bilancio. I criteri di riparto devono rivedere e lo Stato e le regioni insieme, tenendo conto di quelle criticità. E poi, ecco, questo è il punto più interessante, qua I responsabili sono tutti, governo e Parlamento per quello che riguarda la definizione dei livelli essenziali di assistenza, regioni, aziende sanitarie, ma anche professionisti sanitari e cittadini per quello che riguarda gli sprechi. Perché è importante la lettura di quest'ultima responsabilità? Perché quando oggi io mi trovo a parlare in vari congressi, soprattutto dove ci sono assessori, direttori generali di aziende sanitarie, vedo l'amico Fabrizio D'Alba di Federsanità, cioè quella grande managerialità che voi avete, per quanto possa essere creativa, oggi può lavorare soltanto su quell'ultimo punto, cioè perché quello che sta a monte non è modificabile da quella che è l'azione di un direttore generale di azienda sanitaria, perché se lo trova già sul piatto da decisioni che vengono prese ai piani più alti. Che cosa sappiamo oggi sulla spesa sanitaria? L'Istat ha recentemente aggiornato i dati, nel 2025 abbiamo speso più di 190 miliardi, tre quarti, vedete, sono di spesa pubblica, un quarto è di spesa privata, ma questo quarto di spesa privata sostanzialmente viene pagato quasi tutto dai cittadini, quindi 90-86%, 42,36 miliardi, 36 miliardi viene pagato dai cittadini. Attenzione, perché si sta verificando una dinamica un po' insolita. Nei rapporti degli anni passati, diciamo fino all'anno scorso, fino al 23, ogni anno noi diciamo la spesa out of pocket aumenta, mentre guardate che sta succedendo, si sta appiattendo. Quindi qualcuno potrebbe presumere che la situazione è in miglioramento, cioè i cittadini spendono meno dalle proprie tasche, dimenticando però che ci sono dei fenomeni che in questi anni sono peggiorati e che riguardano la capacità di spesa delle famiglie e che di fatto riguardano la povertà assoluta e la povertà relativa. Dato corroborato da tre indagini dell'Istat, di cui quella più nota è l'ultima, quella della rinuncia a prestazioni sanitarie di 5,8 milioni di persone, ma non dobbiamo dimenticare nemmeno i primi due, perché ci sono 4,35 milioni di famiglie che hanno dichiarato di limitare le spese per la salute e 1,16 milioni di famiglie che hanno dichiarato indisponibilità economica temporanea. Quindi qual è oggi il paradosso anche nella lettura della spesa out of pocket? Che non è più un indicatore affidabile delle mancate tutele pubbliche, perché è fortemente condizionata anche dalla capacità di spesa dei cittadini. Non ho riportato, ma lo trovate nel rapporto, lo spacchettamento regionale: si spende molto di più dalle tasche nelle regioni più ricche, magari spesso anche per fenomeni di consumismo, mentre le regioni meno tutelate praticamente hanno spese out of pocket che sono più basse. Quindi non è un vaso comunicante per cui uno dice vabbè, intermediamo la spesa out of pocket e risolviamo i problemi del Servizio Sanitario Nazionale. Questo è il dato della rinuncia alla prestazione. Un altro dato, questo anche abbastanza nuovo, che ci fa capire come il tema del privato è un tema molto complesso. Questa è l'andamento dal 2016 al 2024 della spesa pagata dai cittadini in due macro tipologie di strutture private, quelle accreditate e quelle non accreditate, quello che io chiamo il privato puro, che non si vuole accreditare, che ha dietro finanziatori privati, banche, assicurazioni, grandi fondi di investimento. Guardate questa dinamica. Nel 2016 il cittadino nel privato accreditato spendeva il doppio rispetto al privato non accreditato. Ora le curve si sono addirittura avvicinate e nel 2024 la differenza praticamente si è azzerata. Cosa significa questo in termini sociali? Che si sta creando un secondo binario prevalentemente per i ricchi, che non è fatto di strutture e di soggetti che non si vogliono accreditare, che ha dietro grandi gruppi finanziari e che inevitabilmente stanno cogliendo l'opportunità di fare, tra virgolette, business in Italia dove il servizio pubblico si è indebolito. Quindi quando noi parliamo di privato, attenzione, perché privato oggi significa tante cose. Ecco, il privato accreditato sembra paradossale, ma è così. Questa è la spesa pubblica destinata al privato convenzionato a partire dal 2012. In termini assoluti è salita, ma in termini di percentuale sulla spesa sanitaria totale è scesa. Quindi oggi paradossalmente anche il privato accreditato è in difficoltà, perché di fatto, voglio dire, non riesce manco ad aggiornare a rinnovare i contratti del personale. Quindi, e chiudo quest'altra parte, quando parliamo dell'aggettivo privato in sanità, attenzione a non generalizzare, perché generalmente quando noi parliamo di privato ci riferiamo a chi? al privato convenzionato erogatore. Ma l'ecosistema dei soggetti privati in sanità è molto più complesso, ha una quantità di investitori che noi non conosciamo e non vediamo e che inevitabilmente lavora per costruire quel secondo binario alternativo che inevitabilmente riduce tutele e definisce regole che sono basate sul libero mercato. Per questo nel piano c'è scritto governare l'ecosistema pubblico-privato per garantire l'equità d'accesso, la qualità e la tutela dell'interesse pubblico. Anche qua ci vogliono riforme coraggiose perché, attenzione, il privato puro non è governabile con legge perché quello è governato dal libero mercato. Quindi è inevitabile che si espande quanto più si indebolisce l'offerta pubblica e privata accreditata, insieme. Due parole sulla spesa intermediata, su cui da anni si parla di riforme, è stato fatto nella passata legislatura, adesso con la risoluzione Zaffini ci sono anche delle ipotesi di riforma. Io però vi faccio vedere un dato che fa capire che questa non è la soluzione. Allora, la spesa intermediata sta crescendo, è un dato di fatto. Ecco, è intermediata da chi? Fondi sanitari, polizze assicurative individuali e altri soggetti, ma il grosso sono sostanzialmente le prime due. Vedete che siamo passati, soprattutto dopo la pandemia, diciamo in termini assoluti ma anche percentuali, diciamo il dato è cresciuto. Però non me ne vogliate per l'apparente complessità. I fondi sanitari integrativi stanno andando in crisi finanziaria. Perché? Perché siccome le entrate sono quelle delle quote che vengono praticamente prelevate, diciamo, versate dagli iscritti, gli iscritti, siccome il servizio sanitario pubblico è indebolito sempre di più, va a bussare alla porta dei fondi per ottenere le prestazioni. Quindi guardate soltanto la colonnina azzurra. La marginalità dei fondi per gestirne il funzionamento negli anni ha preso questo trend discendente, perché rispetto alle entrate dalle quote, diciamo, dei propri iscritti, le uscite sono sempre più elevate e quindi inevitabilmente i fondi si stanno indebolendo. Perché? Perché di fatto una sanità integrativa può essere integrativa solo se tale e solo se agganciata a un servizio pubblico forte, perché non può sostituire un servizio pubblico forte per evidenti ragioni. Anche qua la nostra proposta: rendere i fondi sanitari realmente integrativi rispetto ai LEA, rafforzando regole, trasparenza, vigilanza ed equità fiscale. Vado al tema LEA in termini di esigibilità, non di aggiornamento. Questo è un dato storico che ci fa vedere che nel decennio 10-19 l'Italia stava già spaccata in due, voglio dire, quindi non è che le diseguaglianze regionali sono arrivate negli ultimi anni, quindi è da anni che il Sud, guardate che nei due quartili superiori, quello verde chiaro e quello verde un po' più intenso, nessuna regione del Mezzogiorno, Lazio inclusa, sta là. Quindi diciamo che il Sud è indietro, è una storia, tra virgolette, vecchia, voglio dire. Questo è l'ultimo dato, non abbiamo ancora il report definitivo, è la sintesi della valutazione con il nuovo sistema di garanzia, che sostanzialmente, io dico quasi in maniera miracolosa, le regioni inadempienti sono soltanto tre, sono soltanto su un'area: la Sicilia sulla prevenzione, la provincia di Bolzano sulla prevenzione, la Calabria sulla distrettuale. E se guardo i dati dell'anno scorso, noi siamo passati da 13 a 18 regioni inadempienti. Allora, qua qualcosa non torna, perché se nel 24 rispetto al 23 aumentano le persone che rinunciano alle prestazioni, come fanno a essere promosse più regioni? La spiegazione è molto semplice, che è la griglia. Questo sistema di monitoraggio è un sistema di monitoraggio che misura macro indicatori, ma che non entra nel merito della reale esigibilità dei diritti, della reale esigibilità dei LEA. Quindi inevitabilmente c'è questo scollamento tra il sistema delle promozioni delle regioni e il sistema reale poi dell'esigibilità dei diritti dei cittadini. Quindi non è più uno strumento adeguato. Cos'è cambiato sostanzialmente dalla cartina? Direi poco o nulla rispetto al decennio precedente. Vede, la Puglia è diventata verde chiara, ma il Sud sostanzialmente rimane sempre come di colore profondo rosso. Inevitabilmente questo è legato anche al tema dei piani di rientro e commissariamento. Ecco, rispetto all'anno scorso sapete che la Campania è uscita dal piano di rientro e la Calabria dal commissariamento, ma la maggior parte delle regioni del Mezzogiorno rimane in questa situazione che inevitabilmente in decenni ha rallentato lo sviluppo organizzativo. Piani che sono stati sicuramente efficaci a riequilibrare i bilanci, ma molto meno efficaci nel riorganizzare e riqualificare i servizi sanitari regionali. E poi il fenomeno della mobilità sanitaria, che nel 2023, che è l'ultimo dato utile, ha superato i 5 miliardi e 100 e vede qua come la situazione delle regioni sostanzialmente cosa fa vedere, che sono soltanto tre le regioni che attraggono i pazienti, la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto, e tutto il mezzogiorno, da tutto il mezzogiorno sostanzialmente ci si sposta, cioè la figura, la cartina della mobilità è ancora più indicativa delle grandi diseguaglianze che ci sono all'interno delle singole regioni. Chiudo quest'altra parte con una sequenza di cartine che mi hanno ispirato due report, uno il rapporto annuale sulla situazione del paese e l'altro quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla protezione finanziaria dei soggetti più fragili. Ecco, noi dovremmo garantire la tutela della salute a tutti i cittadini in un'Italia univoca, però ci abbiamo differenze regionali ben documentate, differenze territoriali, intese quali ho disegnate come province, quindi ogni provincia ha le sue caratteristiche, differenze che sono legate a aree urbane e densità abitativa. Chi sta nelle aree interne, questo è documentato all'Istat, accede meno facilmente rispetto a chi sta nelle aree più densamente popolate, nelle grandi città. E poi a tutte le diseguaglianze di tipo geografico si associano le stratificazioni delle diseguaglianze, vedete, legate alle differenze socio-economiche, a quelle di genere, a quelle di età e quelle di disabilità. Se sovrapponete tutte le cartine vi rendete conto di come il tema non è solo aumentare il finanziamento pubblico, ma come garantire l'esigibilità dei diritti in maniera equa, perché la bussola rimane sempre e comunque l'articolo 32 della Costituzione. Un ultimo dato sulle diseguaglianze che a me da un lato stupisce ma dall'altro preoccupa. 50 anni fa, c'è il professor Ricciardi che lo può confermare, al sud si viveva di più, perché le condizioni ambientali, la mancanza di inquinamento, gli stili di vita, tutto quello che volete voi. Oggi nel 2025, rispetto a questo indicatore di cui noi ci vantiamo in tutto il mondo, che abbiamo una delle aspettative di vita più, di nascita più elevate al mondo, guardate le differenze regionali. Non è che stupisce tanto la differenza di 3 anni tra la Campania e la provincia autonoma di Trento, ma il fatto che tutte le regioni sotto la media nazionale sono quelle rosse di quelle cartine che abbiamo visto poco fa. Quindi cosa significa? Che volenti o nolenti, la determinante qualità del servizio sanitario, anche se non è l'unica, forse quella che pesa di meno, ma di fatto è già intervenuta nell'abbassare l'aspettativa di vita alla nascita in quelle regioni dove la qualità della sanità in questi anni sostanzialmente è stata e continua a essere molto molto bassa. Come ne usciamo fuori? Molto spesso si legge riportiamo la sanità al centro, si può fare, non si può fare, non lo so, è un percorso lungo. Quello che sicuramente è certo è che oggi le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sulle regioni, immaginate un papà con 21 figli, devono essere rafforzate, perché sono troppo troppo light. Quindi oggi sostanzialmente l'autonomia regionale è acquisita, è un diritto, però attenzione, perché il rischio è che noi diciamo, non riusciamo più a riallineare queste diseguaglianze. Personale sanitario, sostanzialmente che cosa viene fuori? Prima di farvi vedere i numeri vi farò vedere un po' le dinamiche. Noi negli anni 2010-2019, come abbiamo visto, c'è stato questo imponente sottofinanziamento pubblico e mancata programmazione sul personale sanitario. E si sono messe in atto alcune azioni con delle relative conseguenze. Tetti di spesa sul personale che abbiamo ancora tutt'oggi. Mancati rinnovi contrattuali, blocco delle assunzioni, borse di studio insufficienti. Quindi in quegli anni sostanzialmente abbiamo innescato in qualche maniera la miccia della carenza delle professioni sanitarie, di tutte le professioni sanitarie. Qual è il dato che legittima questa mia affermazione? Che noi nel 2012 spendevamo quasi il 40% della spesa pubblica per il personale dipendente e convenzionato. Se voi guardate la linea rossa praticamente, siamo scesi in maniera molto repentina fino al 2019, quindi praticamente il personale è stato tagliato, è stato sacrificato rispetto a tutta quella grande spending review di quegli anni, sia quello dipendente che quello convenzionato, poi vedete che la linea sostanzialmente si è appiattita. Ma se noi fossimo rimasti a quel 39,7%, quindi se avessimo destinato nel 2025 al personale sanitario quella stessa cifra, vi ricordo che il capitale umano è la base per fare funzionare il servizio sanitario nazionale. Cioè, quanto abbiamo perso? Abbiamo perso circa 36 miliardi. Quindi cosa significa questo? Che buona parte di quel definanziamento che si è accumulato negli anni è stato scaricato sulle spalle del personale sanitario. E il dato interessante di questo grafico qual è? Che La spesa nei primi anni cala per azioni di finanza pubblica, quelle che abbiamo viste, ma negli anni successivi, soprattutto vede dal 2020, comincia a calare perché la gente va via dal servizio pubblico e quindi si spende di meno, quindi c'è un fenomeno aggiuntivo che ci fa vedere come si va via e si riduce inevitabilmente la spesa. Che cosa succede ora dopo il 2020? È arrivata la pandemia, è stata la retorica degli eroi, ma i professionisti sanitari sono affetti da una serie di situazioni di burnout, di frustrazione e demotivazione e si stanno concretizzando fenomeni che prima non c'erano. Quali? I pensionamenti anticipati, i licenziamenti volontari, le fughe verso il privato, ecco, forse è meglio dire il libero mercato che è ancora più evidente, verso l'estero, il fenomeno dei gettonisti. Quindi oggi il tema non è più mettiamo soldi, aumentiamo i posti, perché oggi c'è un tema di demotivazione diffusa del personale sanitario che fa sì che chi è fuori non vuole entrare e chi è dentro prova a uscire. Quindi, mi permettete una metafora di tipo idraulico, aumentare all'interno della vasca il flusso d'acqua con il rubinetto serve a poco se lo scarico si allarga sempre di più. Quindi la rimotivazione del personale sanitario è una delle strategie più importanti che qualunque politica dovrebbe oggi mettere in atto, perché il servizio pubblico deve essere un posto dove la gente vuole andare, vuole crescere, vuole restare. Se diventa un posto dove se ne vuole andare, è chiaro che abbiamo perso una sconfitta di paese, non solo di sanità. Ecco, qua i dati li conoscete tutti, ma cosa ci dicono? Ci dicono che noi non abbiamo una carenza di medici in termini assoluti se li andiamo a contare dal giorno della laurea al giorno del pensionamento. Sorprendente, siamo al secondo posto in Europa dopo l'Austria, quindi non è che mancano medici in Italia. Abbiamo una grandissima carenza di personale infermieristico che, visto l'invecchiamento della popolazione, visto l'aumento delle patologie croniche, vista la maggiore necessità di bisogni assistenziali, sono quelli di cui cominciamo a sperimentare, diciamo, le maggiori difficoltà. Li paghiamo poco, troppo poco, e soprattutto ne lavoriamo poco, quindi ci manca il serbatoio. Quindi non è che ne abbiamo pochi, ne stiamo lavorando tantissimi. E qua ci sono altri dati che ci vengono incontro. Parliamo dei medici però prima. Come siamo arrivati a questa, diciamo, affermazione assolutamente inequivocabile? In Italia non mancano i medici, ma mancano nel Servizio Sanitario Nazionale. Incrociando tutte le fonti pubbliche su dove stanno questi medici in Italia. Ve la faccio molto semplice. Vedete che sono quasi 90.000, uno su quattro, diciamo, che non sta nel servizio pubblico. Né come dipendente, né come convenzionato, né come dipendente della sanità convenzionata, né come specializzando o iscritto al corso di formazione in medicina generale. Questo significa che ci sono 88.000 medici, qua c'è il flow che ve lo potete guardare con attenzione, non lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale. Quindi non sono medici che mancano. Per gli infermieri la situazione è un po' diversa perché c'è una carenza di base, ma questo fenomeno adesso vedremo che si ripete. Delle carenze di tipo selettivo, questo è l'ultimo concorso sulla scuola di specializzazione, è un po' migliorato il tasso di accettazione sulle famose specialità, tra virgolette, orfane, quelle dove non voleva andare nessuno. Ma vedete che alcune, microbiologia, patologia clinica, rimangono molto in fondo alla classifica perché sono specialità da un lato indispensabili per il funzionamento del servizio sanitario, ma dall'altro che i giovani non vogliono praticamente più, più fare. Comincia a esserci una carenza importante di medici di medicina generale, prevalentemente nelle grandi regioni del nord. Io forse questa la interpreto anche come una sorta, diciamo, di minore attrattività della professione anche per ragioni sociali. Al sud ancora il medico di famiglia ha un ruolo sociale importante, al nord probabilmente sceglie altre strade. E per quello che riguarda i pediatri, le carenze vede che si concentrano praticamente in tre grandi regioni, Lombardia, Piemonte e Veneto. Quindi che è una dinamica che non è legata alla capacità delle politiche sanitarie regionali, ma alle dinamiche dei professionisti che vanno a cercare altre soluzioni che siano oltre che quelle della scelta di fare il medico di famiglia piuttosto che il pediatra di famiglia. La situazione degli infermieri, che è già carente, ha questa stessa dinamica, perché vedete, a fronte di 407.750 infermieri nel 2024, praticamente ce ne sono circa 80.000 che non lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale. Quindi quando poi si verifica il fenomeno dell'acquisizione di personale, Presidente Busia, da parte, diciamo, anche di cooperative, di società o quant'altro, questi stanno in quegli 88.000, c'è gente che è fuori dal servizio pubblico e che poi ci rientra attraverso contratti di altra natura. Possiamo saltare, ecco, questo è il dato che a me, per quello che riguarda la professione infermieristica, preoccupa di più. Vero che c'è stato un piccolo rialzo nell'ultimo anno, vedete, però si tratta di pochi punti percentuali, di pochi decimali di punti percentuali, Ma quello che è importante leggere è che fino alla pandemia per ogni 100 posti c'erano 160 giovani che volevano fare l'infermiere. Dalla pandemia in poi c'è stato il crollo, quindi significa che le modalità con le quali il personale non si è sentito riconosciuto ha avuto un impatto anche sui giovani nello scegliere questa specifica professione. Riporto anche quanto pubblicato recentemente dall'ANAC: nonostante ci sia la legge sul blocco dei gettonisti, nel 2025, oltre che nel 2024, abbiamo speso ancora 1 miliardo di euro per acquisizione di manodopera, che ovviamente manodopera di professione di ore lavoro, che ovviamente vengono fuori dal servizio pubblico e vengono acquistate come beni e servizi. Quindi è evidente che noi dobbiamo restituire attrattività al personale, al Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo valorizzare i professionisti non solo con il trattamento economico, con competenze e carriere, migliorando complessivamente le condizioni di lavoro. Quindi se io oggi dovessi definire qual è la priorità delle priorità, è quella del personale sanitario, perché se il personale sanitario comincia ad andarsene, noi potremo continuare a comprare macchine, tecnologie, innovare strutture, ma di fatto non avremo chi ci lavora con entusiasmo, motivazione, che sono quello che ha fatto di fatto forte il Servizio Sanitario Nazionale Pubblico. Vado verso la conclusione. Si è chiuso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Ministro della Salute ha dichiarato praticamente raggiunti tutti gli obiettivi. C'è stata la cabina di regia a Palazzo Chigi il 23 settembre del

nostre valutazioni. La trovate molto dettagliata. A oggi sui 10 target finali raggiunti, solo per 3/4 ci sono evidenze pubbliche disponibili per una validazione indipendente. Questo non significa assolutamente che i target non siano stati raggiunti, ma che noi non siamo in condizione di poterlo verificare. Quindi nel rapporto troverete questo schema dove i 10 target finali ci sono i requisiti europei, la verifica indipendente, quali sono le evidenze pubblicamente disponibili e quali sono invece i dati che mancano per poter fare questa valutazione indipendente. Due considerazioni finali, quindi dove siamo oggi sul PNRR? Relativi alla decima e ultima rata, li abbiamo dichiarati, raggiunti dal Ministero, rendicontati dal Governo e dalla Commissione Europea, siamo in attesa della validazione di questi target. In maniera indipendente ne abbiamo potuti verificare 4, come dicevo poco fa, 7 non sono verificati integralmente sulle fonti, sulla base delle fonti pubblicamente disponibili, tenendo conto che il target della formazione ha 2 obiettivi separati. Ma la cosa più importante oggi qual è? Finita la fase della rendicontazione amministrativa, che cosa ne facciamo del PNRR? Lasciamo tutto così e ogni regione se la gestisce per conto suo? A nostro avviso la risposta è no, bisogna mettere in atto un monitoraggio nazionale gestito da Agenas, Ministero della Salute e gli organismi preposti, perché a me, cittadino, che mi sono indebitato e ho indebitato le future generazioni per riorganizzare con i soldi il PNRR, ho bisogno di capire se questa grande rivoluzione dell'assistenza territoriale ha prodotto benefici in termini di accessibilità, in termini di esperienza dei pazienti, in termini di esiti di salute e in termini di efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, perché se noi non continuiamo a monitorare, il rischio che diciamo beh, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, abbiamo portato a casa i soldi, però di fatto non sappiamo se abbiamo prodotto benefici per i cittadini. Chiudo. Come chiudo? Da dove sono partito? Dal piano di rilancio. Sottolineando che vi ho fatto vedere 11 punti inframmezzati, diciamo, nella mia presentazione, a destra ce ne sono altri 4 che definiamo trasversali, che devono riguardare un po' tutti aspetti di innovazione del Servizio Sanitario Nazionale: la ricerca indipendente, la trasformazione digitale, la disponibilità dei dati aperti e accessibili, perché noi, ve lo dico con molta onestà intellettuale, su molte cose i dati non ci sono e i dati che vengono raccolti con i soldi pubblici devono essere pubblici, perché altrimenti gli enti indipendenti non possono fare le analisi necessarie. L'informazione scientifica alla popolazione e partecipazione civica e coesione sociale, perché il cittadino deve riacquistare consapevolezza del valore del Servizio Sanitario Nazionale. Questa slide l'avete vista anche l'anno scorso, è un articolo di Lancet sul National Service inglese che dice il Servizio Sanitario Nazionale è malato ma è trattabile. Io oggi lo ribadisco, è malato ma è trattabile, ma la domanda è se lo vogliamo trattare, se lo vogliamo curare. Anche questa l'avete vista, ci sono molto affezionato, perché ci dice al tempo stesso che è un momento dove dobbiamo premere il tasto, fare reset e ripartire, ma la domanda è in quale direzione noi vogliamo andare. La nostra idea è molto sintetica, saluto il senatore Calenda che non ho visto che stava di lato. Solo i soldi non bastano, solo le riforme non sono sufficienti, ma per una ragione molto molto molto precisa. Perché solo con risorse e riforme noi possiamo rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale. Se non ci sono né l'una né le altre, signori miei, in una sede istituzionale così prestigiosa vi dico che l'anno prossimo i dati saranno peggiori di quelli di quest'anno, non c'è niente che dire. Attenzione a fare troppe riforme senza soldi, perché rischiamo sostanzialmente di raccontarcela, ma di fatto di non avere nessun beneficio per i cittadini. Così come troppi soldi subito potremmo non essere in grado di spenderli, perché abbiamo un sistema organizzativo che in tante regioni soprattutto fa acqua un po' da tutte le parti. Allora, lo schema concettuale, se volete anche politico ed economico, è molto semplice. Ci vuole un progressivo rilancio del finanziamento pubblico accompagnato a riforme di sistema che non siano delle riforme tappabuchi, ma che siano delle riforme che debbano andare a risolvere tutti quei problemi che ho cercato di sintetizzarvi in maniera estrema, perché vi ripeto 300 pagine non si possono raccontare in un'ora, in meno di un'ora. Quindi lo schema politico di riferimento per noi è questo, cioè a me non interessa sapere che l'anno prossimo il ministro in carica, in questo caso il ministro Schiavi, otterrà 5 miliardi per la sanità pubblica. A
me mi interessa che lui ne deve ottenere 5 per l'anno prossimo, 5 più 5 per l'anno successivo, 5 più 5 più 5 per l'anno successivo ancora. Perché altrimenti noi restiamo ostaggio nella fase di programmazione di qual è questo livello di contrattazione, che finirà sempre per dipendere dalla situazione economica del paese e del fatto che la sanità

alla fine va quello che resta da tutti gli altri bilanci pubblici e non quello che serve, mentre in realtà i bisogni stanno continuamente aumentando. Quindi quello che io ora chiederò ai rappresentanti della politica non è soltanto quanti soldi ci vogliamo mettere o quali riforme vogliamo fare, ma la domanda sarà prevalentemente la prima, cioè qual è il modello di sanità che noi vogliamo lasciare alle generazioni future? È quel modello di sanità basato su quei principi di equità, di universalismo, di uguaglianza del 1978, ovviamente adeguatamente ammodernato e tarato sulla nuova struttura demografica della popolazione, tenendo conto che siamo nel mezzo di una grandissima trasformazione digitale, ma quei principi devono rimanere validi, perché se quei principi non sono più validi viene a crollare la tutela del diritto sancito dall'articolo 32, quindi è là che noi ci incartiamo dal punto di vista politico, perché inseguiamo la criticità tecnica e non inseguiamo l'obiettivo finale. Quindi la domanda è quella: qual è il modello di sanità? Quello basato su quei principi o un modello basato sul libero mercato come quello che si sta sostanzialmente aprendo con tutti i dati che vi ho riportato? Allora, veramente chiudo, così come nel 1978 ci fu questo grande patto tra tutte le forze politiche, un patto che quasi all'unanimità votò l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Noi dal punto di vista tecnico ci abbiamo messo, permettetemi di dire, il cuore e l'anima nel predisporre quello che a nostro avviso deve essere fatto. Ma non basta, perché questo nuovo patto per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno di decisioni che vengono dall'alto, di decisioni, attenzione, che non sono più e non appartengono più all'area della salute, ma appartengono al sistema paese. Per quale motivo? Perché questo nuovo patto, che ha tre ragioni fondamentali, non può non essere condiviso, e ripeto, da tutte le forze politiche, perché non ci può essere ideologia partitica o avvicendamento di governo rispetto a queste tre affermazioni. La prima è che noi stiamo parlando di questa grande opera pubblica, che è una conquista sociale irrinunciabile, perché sostiene la democrazia, la coesione sociale del paese e l'uguaglianza tra tutte le persone. Se non ci crediamo più, che lo si dica, perché quello che sta succedendo è proprio questo. Secondo punto, si dice sempre noi in Italia abbiamo una crescita zero virgola, ma qualcuno si è mai posto la domanda, ma è possibile che questa crescita zero virgola dipende anche dal fatto che il livello di salute e di benessere delle persone in Italia non è adeguato? Io penso soltanto a questo dato che non ho riportato: siamo una popolazione che vive a lungo ma invecchia male, e questi 10 anni non in buona salute e non liberi da disabilità hanno un impatto anche economico sul paese enorme da questo punto di vista. Ma soprattutto, perdere questa grande infrastruttura pubblica, nella quale gli italiani credono ancora, ma nella parte iniziale del rapporto trovate tutti i sondaggi fatti tra il 2025 e il 2026, la sanità tratta dalle prime 3 preoccupazioni principali degli italiani. Quindi ci credono, ma sono preoccupati perché non funziona più come dovrebbe. Perché perdere questo servizio sanitario compromette la salute e la dignità delle persone, perché riduce anche la possibilità delle persone di realizzare le proprie ambizioni e i propri obiettivi. Chi lo deve fare il patto? Non mi piace triplice perché mi ricorda l'alleanza, poi nella storia non sempre riporta esempi, diciamo, che sono richiami. Ma lo devono fare 3 grandi categorie. Lo deve fare la politica. La sanità non può più diventare terreno di scontro, chiunque sia il governo e chiunque sia l'opposizione, perché è un bene pubblico del paese. Quindi, indipendentemente da quella che sono le ideologie partitiche, le idee sulla sanità e gli avvicendamenti di governo, ci deve essere un'idea di paese politica che dice: io voglio tenere un servizio pubblico, perché se non è così bisogna raccontarcelo chiaramente e dirci che andiamo verso un'altra direzione. Scusate, deve essere un patto sociale, cioè i cittadini non possono più, è una battuta che magari avrete già sentito, leggere quell'SSN come supermercato sanitario nazionale, cioè noi non possiamo avere una cittadinanza che chiede in continuazione prestazioni che non servono, bisogna anche rafforzare questa informazione scientifica di cui parlavo poco fa, quindi attività di sensibilizzazione civica, e ci vuole anche un patto professionale. Oggi è finito il tempo, ecco, io dico, dei privilegi acquisiti. La sanità è multiprofessionale, multidisciplinare, e se ci aggiungiamo l'approccio One Health, anche transdisciplinare. Quindi ipotizzare che ci possono essere protezioni di categorie specifiche in una sanità che si deve prendere cura a 360 gradi del paziente oggi non è più sostenibile, e soprattutto ci fa perdere risorse, ci fa perdere sprechi. Quindi, chiudendo la mia relazione, anticipo quello che poi sarà la domanda alle forze politiche che saranno chiamate a intervenire. Se il vostro partito sarà chiamato a governare il paese in occasione della prossima legislatura, non ve lo dico dopo.

0: chiudo con due cose. Era una sorta, diciamo, di spot pre-conclusione. Volevo approfittare di questa slide conclusiva per ringraziare i miei collaboratori che in questi anni mi sono stati molto vicini. Grazie. Però la domanda la faccio vedere. Qua. Non è un dibattito, Elena. Ciao Elena. Non è un dibattito, ci saranno 6 minuti ciascuno, al quinto
1: non
0: suonerà
1: un. Non fare spoiler.
0: Ah, vabbè.
1: Tocca a me raccontare le regole.
0: Le domande sono due. Qual è la vostra visione per il futuro della sanità pubblica? E quali sono le vostre priorità e proposte per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale? Ancora grazie.
1: Allora, grazie Presidente. Entriamo quindi ora nella seconda e ultima sessione di questa mattinata. Siamo anche in anticipo, quindi. Dopo la fotografia scattata dal rapporto Gimbe al Servizio Sanitario Nazionale, vogliamo spostare lo sguardo sul futuro e consentire alle principali forze politiche di illustrare la propria visione del Servizio Sanitario Nazionale, le priorità e le proposte del proprio partito in vista delle prossime consultazioni elettorali. Le regole del gioco a questo punto. Il confronto seguirà un format uniforme. I rappresentanti verranno invitati a prendere la parola secondo l'ordine alfabetico del partito di appartenenza. Ciascun rappresentante avrà a disposizione un massimo di 6 minuti senza domande, repliche o contraddittorio, così da garantire a tutti parità di condizioni e piena autonomia nell'esposizione. Allo scadere dei primi 5 minuti un segnale sonoro avviserà che manca 1 minuto al termine dello spazio riservato. Per quanto riguarda l'ordine di chiamata a parlare, cercheremo di mantenere questo ordine alfabetico che vi ho descritto, compatibilmente con i lavori d'aula che causeranno il ritardo di qualche rappresentante. Ringrazio quindi tutti i rappresentanti delle forze politiche che hanno accolto il nostro invito e per azione prende la parola il segretario onorevole senatore Carlo Calenda.
2: Allora, intanto grazie per il lavoro che Gimbe fa e anche in carenza significativa di dati. Ho trovato l'appello alla trasparenza dei dati pubblici fondamentale. Ma noi, è presto detto, l'azione nasce con Walter Ricciardi come responsabile della sanità nel 2019, era novembre, e noi abbiamo detto, è stata lanciata parlando della sanità e dicendo che la sanità era la prima emergenza di questo paese. Abbiamo fatto vedere con i numeri perché era la prima emergenza, non è uscita una riga su un giornale, nessuno gliene è fregato assolutamente nulla. Io ho chiamato i giornali e la risposta è stata un argomento troppo tecnico. 3 mesi dopo avevamo il Covid, non era più tecnico l'argomento. La questione è di scelta, non è che c'è molto altro da dire, cioè la scelta è abbastanza semplice. Se noi vogliamo rimettere in piedi il Servizio Sanitario Nazionale servono largo circa, grandi efficientamente, ma 10 miliardi di euro a regime, e per fare questi 10 miliardi noi dobbiamo scegliere, come noi abbiamo proposto in tutte le leggi di bilancio, tra fare tagli di tasse che poi diventano delle mance mensili piuttosto, come posso dire, indifferenti, o fornire un servizio che oggi gli italiani non hanno, una prestazione su due, diciamo, specialistica, oggi è a pagamento. E dunque la prima questione è la questione di decisione, cioè si deve poter spiegare agli italiani che è inutile dargli 30 euro al mese se poi ne devono pagare 300 per assistere qualcuno o 150 per una visita specialistica. Questa è la proposta che farà Azione anche alle prossime elezioni. È del tutto inutile inventarsi nuove strutture. Io penso che le case di comunità, case della salute, siano state un'idiozia di proporzioni gigantesche, perché quando non hai il personale non ti inventi nuovi contenitori dove mettere il personale che non hai. Serviva un titolo e per cui si è dato questo titolo. Se vi andate a vedere come funzionano, vedrete che funzionano malissimo, nella maggior parte dei casi non sono operative. Secondo luogo, se oggi ci sono dei soldi vanno investiti sugli infermieri, in particolare sul reddito degli infermieri e sui medici che scelgono la medicina d'urgenza, dove bisogna assolutamente detassare completamente l'indennità per i medici che, di pronto soccorso che diciamo, hanno un'indennità, ma che oggi poi finiscono per essere spesso, anche se non si dovrebbe, gettonisti. C'è un tema però più ampio di questo, e qui io voglio aprire una discussione, perché a parità di servizio universale, su cui siamo tutti completamente d'accordo, bisogna anche capire se il servizio universale può andare avanti in queste condizioni. Cioè, per esempio, c'è un ruolo maggiore che devono avere le assicurazioni private? Va studiato un meccanismo di assicurazione obbligatoria per i datori di lavoro? Faccio un esempio e faccio una domanda, visto che si scuote la testa. Uno dei principali problemi italiani sono l'eccesso di prescrizioni di esame. Questa cosa, questo filtro, chi lo fa? Come viene fatto? La seconda cosa che direi, benissimo, tutto pubblico, sempre pubblico, però allora facciamo una norma in cui si dice che le gare per la gestione, che sia un ASL o un ospedale, vengono fatte con gare pubbliche dove la politica non ha la possibilità di decidere chi metterci dentro, perché vi giuro che io ho fatto l'elenco in Sicilia e non c'era una singola persona che non fosse stata nominata sulla base di uno spoil system. Allora, questi elementi, che sono tanti e potrei continuare, il ruolo dei medici di famiglia, mi convince molto quello che avete detto sul diverso standing, perché poi uno fa una professione non solo per i soldi, ma anche per la reputazione che quella professione si porta dietro, e noi abbiamo molto banalizzato e spesso vilipeso il ruolo dei medici di famiglia, che tra l'altro dovrebbero essere anche quel filtro, e nel National Health Service lo sono, verso i pronto soccorsi, che se no si sostituiscono ai medici di famiglia, determinando un caos infattibile. Ce ne sono molte altre, la fuga dal servizio pubblico, le riforme senza soldi che abbiamo citato, però c'è un tema su cui Azione farà una proposta politica a tutte le forze politiche. Il National Health Service era un problema, è un problema, tutti i partiti, tutti, si sono riuniti e hanno deciso una strategia comune, l'hanno discussa insieme, hanno fatto un paper, e in questo paper hanno spiegato quella che è la loro visione per assicurare i servizi ai cittadini nei prossimi anni. Noi vi proponiamo questo come Azione, e ve lo proponiamo prima della legge di bilancio, ma soprattutto prima delle prossime elezioni politiche, in cui io già vedo che si proporranno nei programmi elettorali centinaia di miliardi di bonus, che poi peraltro sono anche stati spesi, senza che mai si dica dove si prenderanno i soldi. Allora la mia risposta è che spesso si prendono dagli infermieri, dai medici e dal Servizio Sanitario Nazionale. Vi sfidiamo, altri partiti, a raccogliere questo invito di Azione. Grazie.
1: Grazie senatore. Per Europa Verde prende la parola il co-portavoce onorevole Angelo Bonelli.
3: Buongiorno, innanzitutto grazie alla Fondazione GIM per Nino Cartabellotta per il prezioso lavoro che fornisce al Paese intero in questa modalità di trasparenza dei dati, che è un elemento fondamentale nella costruzione, devo dire, di tutte le politiche, ovviamente delle politiche sanitarie. Io però voglio partire da una premessa, perché il tema delle risorse è un tema fondamentale. In questi giorni avete visto, letto il dibattito, specialmente le decisioni del Governo sulla modalità con cui dividere e ripartire la flessibilità che l'Unione Europea ha dato, in particolar modo sul settore dell'energia e della difesa. 0,3% nel 2027, 0,3% nel 2027, comunque sia complessivamente circa 28-29 miliardi di euro, 14,5 sulla difesa. Ecco, io trovo un punto in cui delle forze progressiste e anche ecologiste, lasciatemelo dire, perché il tema della salute di una popolazione sta dentro il tema ecologico, di come si costruisce la qualità della vita in un territorio, non posso prescindere da questo punto. Ma è possibile che queste forze non facciano una battaglia in Europa per dire che, ad esempio, la flessibilità dal patto di stabilità in prioritariamente dovrebbe riguardare il diritto alla salute e non il diritto invece a produrre armi? Questo è un punto che per noi è fondamentale da ogni punto di vista, e trovare quindi le risorse in una battaglia che debba vedere in Europa questa questione essere messa al centro. Dopodiché noi riteniamo che la costruzione di una medicina territoriale che presidi territorialmente sia un elemento fondamentale. Io non penso che le case della salute vadano chiuse, casomai se c'è un problema si deve trovare il personale per far funzionare queste case della salute, perché lo smantellamento del servizio sanitario pubblico rischia di passare anche da questi posizionamenti che non condividiamo nella maniera più assoluta. Si dirà è una questione demagogica dire che nel momento in cui c'è chi ha deciso il 5% del PIL in spese in armamenti con 498 miliardi di spese aggiuntive è demagogico, ma non è demagogico quando noi parliamo di risorse di bilancio vere. Quindi questa deve essere una decisione molto netta anche di dove individuare le risorse. Dopodiché c'è anche un'altra questione fondamentale, c'è una questione che attiene il rapporto tra Stato e Regioni. L'abbiamo visto con il Covid, il tema di un maggiore ruolo dello Stato nel coordinamento delle funzioni sanitarie. Non voglio scardinare ovviamente la Costituzione, perché però c'è un tema fondamentale da questo punto di vista. Non possiamo avere eventi, specialmente in un processo che vede l'autonomia differenziata, determinare anche sempre di più questa differenziazione molto forte. Noi pensiamo che ci sia una necessità di avere un coordinamento più forte dello Stato nelle funzioni sanitarie. Poi c'è l'altro aspetto, un aspetto che riguarda il tema degli sprechi. Penso che uno dei grandi investimenti che dobbiamo fare è la digitalizzazione del servizio pubblico sanitario, e questo è un elemento anch'esso importante, che non è ovviamente solo che può risolvere tutto, ma necessario. Quindi la grande questione oggi per quanto ci riguarda è fare in modo, e lo è del resto, che gli investimenti nel servizio pubblico sanitario, e quindi di ridare dignità al personale medico infermieristico, perché abbiamo visto dai dati che il personale infermieristico è il meno pagato in Europa, e questo purtroppo riguarda molti settori della nostra società a partire dagli insegnanti e altre realtà, sia un aspetto che deve coinvolgerci al massimo. E quindi la notizia che oggi la Fondazione Gimbe ci ha dato e ci riconferma di 5,8 milioni di persone che rinunciano ad alcune prestazioni sanitarie, se poi li associamo a quelli che limitano la spesa sanitaria, è un fatto inaccettabile per chi oggi siede al G7. E quindi gli investimenti nella sanità pubblica sono necessari, che qualificano la costruzione non solo della nostra democrazia ma anche della qualità della nostra vita, e che insieme ovviamente concludo a politiche più incisive nel miglioramento della qualità della vita nelle nostre città, perché tanti epidemiologi sanno oggi che cosa significa costruire politiche più attente e rigorose non solo nel contrasto dell'inquinamento ma sul tema della qualità delle acque e tante altre questioni, riguardo ad esempio ai regolamenti dell'Unione Europea sul tema pesticidi e altro. Noi abbiamo visto che in Europa attraverso un'asse tra popolari e destra estrema si è fermato un processo che doveva ridurre sempre di più in maniera ovviamente responsabile la chimica nei nostri alimenti, e questo è un altro aspetto. Sappiamo benissimo, voi sapete, concludo veramente, che il tema della sanità è un elemento composito in cui entra in integrazione con tante altre politiche. Ecco, quindi noi vogliamo fare in modo di portare al governo del paese questa visione sistemica, non dimenticando però che in Europa fa fatta una grande battaglia. Scusate se la concludo con uno slogan, ma penso che in questa fase c'era Sandro Pertini che diceva svuotiamo gli arsenali per riempire i granai. Oggi il tema della sanità pubblica è un elemento fondamentale, inaccettabile per un paese del G7 che ci troviamo in queste condizioni. Grazie.
1: Grazie mille all'onorevole Bonelli. Sarebbe il turno di Forza Italia, ma mi hanno avvisato che l'onorevole Barelli non è ancora arrivato, quindi per Italia Viva può prendere la parola il capogruppo alla Camera dei Deputati, onorevole Davide Faraone. Prego, onorevole.
4: Non il capogruppo, è molto meglio di me che Maria Elena Boschi, io sono vicepresidente nazionale di Italia Viva, però va bene uguale. Io intanto vi ringrazio per l'invito, ringrazio Fondazione Gimbe e ringrazio Bertà Bellotta per il lavoro straordinario che fate e che seguo sempre come stella polare anche per l'attività che dobbiamo mettere in campo sulla sanità, perché se non si parte da un'analisi dei dati è complicato poi tirare fuori soluzioni. Io rispetto alla prima domanda che hai posto, che avete posto, e cioè che tipo di sanità ci aspettiamo per il nostro paese, io credo che dovremmo partire da un'intervista che ho letto qualche giorno fa di Bernie Sanders, un senatore importante degli Stati Uniti d'America, che diceva: se ti succede qualcosa a Roma e devi correre al pronto soccorso, poi quanto paghi? Zero. E perché mai non dovremmo farlo pure noi qui, nella più ricca democrazia della storia? Dobbiamo copiare l'Italia. Ora, io, se qualcuno scrive questo, dice questo, dagli Stati Uniti d'America, penso che il modello che noi dobbiamo tenere in campo in questo paese è quello che abbiamo sempre conosciuto, un sistema sanitario universale che abbia le caratteristiche che abbiamo costruito in tanti anni. Per cui il problema però qual è? Quello che sta realmente accadendo, cioè quanto noi dobbiamo evitare che quel modello che ci invidiano anche agli Stati Uniti d'America non sia piuttosto fittizio più che reale. Per cui manteniamo, diciamo, l'universalismo come slogan, ma poi nella sostanza sta cambiando tanto. E quello che veniva detto poco fa, perché a me due dati hanno colpito particolarmente, uno che avete tirato fuori voi e che è quello che riguarda la spesa sanitaria su strutture sanitarie non accreditate, quindi il privato puro, quindi tutte le risorse che soltanto le persone che possono permettersi di uscire, di scartare dal sistema sanitario nazionale, sia esso accreditato sia esso pubblico, e che è diventata una cifra sempre più imponente. Il 169% di incremento è per me un dato inquietante, perché da un lato vuol dire che c'è un servizio che non funziona come dovrebbe, dall'altro lato vuol dire che c'è chi può decidere di scartare quel servizio e utilizzare altri canali, e chi non può farlo sta indietro. E quindi questo è già un elemento di diciamo, in cui emerge in maniera fittizia l'elemento fittizio del nostro sistema sanitario rispetto a quello elogiato da Sanders. L'altro, il dato che diciamo tirato fuori a Nao qualche giorno fa, di dimissioni dei medici, cioè quando c'è un 150% di incremento delle dimissioni dei medici, vuol dire che siamo in una situazione allarmante, soprattutto quando andiamo a guardare il dato anagrafico dei medici che si dimettono. Non stiamo parlando di medici in prossimità della pensione, ma con un'età media di circa 48 anni. Quindi vuol dire che anche questo elemento è inquietante, una situazione di disagio, di medici che preferiscono andare all'estero o piuttosto che andare a lavorare nel privato. Per cui noi sicuramente sul tema delle retribuzioni, Carlo Calenda parlava degli infermieri, io parlo anche dei medici, dobbiamo sicuramente fare di più. Dobbiamo, e su questo è un piccolo elemento di dissenso rispetto a quello che diceva Cartabellotta, quando distingueva l'elemento degli sprechi rispetto a quelli che riguardano le necessità dei maggiori investimenti. Io credo che un sistema sanitario è più credibile se innanzitutto mette da parte gli elementi di spreco, quando poi deve richiedere risorse aggiuntive. Per cui dire che sono due elementi separati io non lo condivido. Dire che servono più risorse, ma al tempo stesso bisogna fare una serie di azioni che tra l'altro sono assolutamente strategiche, perché se faccio un elenco e non ho il tempo, ma gli esami diagnostici e visite ripetute inutilmente, le prescrizioni inappropriate, le gare duplicate, Il titolo quinto, che ora io non voglio mettere in discussione la Costituzione, ma diciamo esistono strumenti anche per cambiarlo quando uno reputa che siano diciamo articoli con degli errori, soprattutto se sono state poi apportate con delle modifiche costituzionali. Il titolo quinto della Costituzione, secondo me, è stato un errore averlo modificato e avere previsto una sanità affidata esclusivamente alle regioni con lo Stato che fa da comprimario, perché credo che questo sia uno degli elementi che ha portato intanto a dividere il Paese, perché ci sono regioni in cui si sta bene in ambito sanitario, regioni in cui questo non accade, e al tempo stesso molte di quelle disfunzioni e di quegli sprechi economici derivano da quello. Chiudo. È stato veramente un crimine storico non aver fatto accesso alle risorse del MES sanitario. Dicevate poco fa 30

0: 36 miliardi sono lo scarto fra le risorse che si investono mediamente nel resto d'Europa e quelle che si investono in Italia. 36 miliardi erano il MES sanitario, se ragioniamo sui 20 del PNRR e se vediamo, io che non sono assolutamente dell'idea che bisogna fare una guerra tra spesa per la difesa e spesa per la sanità, però qualcuno mi deve spiegare perché accediamo ai fondi SAFE per le spese militari e non abbiamo fatto accesso alle risorse dei fondi MES per 36 miliardi che avevano gli stessi costi per interesse, per cui io credo che non aver utilizzato quelle risorse sia stato un grosso errore. Avrei tante altre cose da dirvi, ma fra poco mi tira pure il cellulare, per cui io interrompo, grazie.
1: Grazie mille per il rispetto dei tempi, grazie. Allora, per Salvini Premier prende la parola l'onorevole senatrice Elena Murelli, segretaria della Presidenza del Senato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito, grazie a GIMB per l'importante evento, per gli stimoli che escono sempre dal rapporto che viene scritto. E bisogna essere obiettivi, partendo direttamente dalla prima domanda, perché molte delle cose che sono state presentate oggi sono condivisibili. Bisogna essere obiettivi perché il nostro sistema sanitario così universalistico che ci invidiano tutti, però naturalmente deve essere innovato e rinnovato. Innovato dove? E rinnovato nei processi, nelle procedure sicuramente. E dobbiamo farlo secondo me seguendo cinque principi fondamentali e lo faccio illustrandovelo attraverso cinque parole. Prima di tutto bisogna andare a riconoscere, quindi dare la possibilità ai medici, medicina generale e ai pediatri che sono il primo punto di contatto dei pazienti di avere il sospetto delle diagnosi e avere la formazione adeguata per il sospetto della persona che sia malata per poterle indirizzare direttamente verso uno specialista. La seconda parola è coordinare meglio le risorse, ma soprattutto fare in modo che all'interno del sistema sanitario il paziente non venga lasciato solo, e perso tra le varie visite specialistiche, sia da solo nel percorso. Quindi una parola che naturalmente ricorre in tutti gli eventi che quest'anno che ho fatto e che ho partecipato, PDTA omogenei. Un percorso di diagnosi e cura nel momento in cui viene diagnosticato direttamente al paziente una particolare patologia, un percorso mirato e naturalmente utilizzerei anche la parola che aveva sottolineato prima Nino, multidisciplinare, per fare in modo che, ritornando al punto precedente, i medici e medicina in generale possono lavorare in coordinazione con i professionisti sanitari. La terza parola è accelerare. Accelerare che cosa? L'innovazione, accelerare l'accesso dei farmaci, accelerare i dispositivi medici, perché molto spesso l'innovazione rimane chiusa nei laboratori di ricerca, rimane chiusa nei tavoli di approvazione dei farmaci, nei tavoli di approvazione dei dispositivi medici, nelle aziende che creano questi dispositivi medici e non arriva direttamente al paziente. Ecco, quindi dobbiamo sburocratizzare per accelerare i processi. Sostenere chi? Sostenere non solo il paziente ma anche le famiglie caregiver, perché la malattia non riguarda solo il paziente ma riguarda direttamente anche la famiglia. Cambia completamente la quotidianità delle persone, cambia la famiglia e cambia naturalmente anche la vita delle persone che assistono questi malati. La quarta parola è includere. Includere perché? Perché, come sottolineava anche Nino Cartabellotta, c'è troppa disomogeneità. Abbiamo 21 sistemi regionali diversi, 21 sistemi diversi che non garantiscono direttamente equità di accesso alle cure, ma soprattutto anche la stessa disponibilità dei farmaci. L'innovazione è diversa da regione a regione e addirittura alcune volte da USL, quindi da ospedale a ospedale. L'ultima parola è sostenibilità. Sostenibilità perché non dobbiamo andare a fare un taglio delle risorse sanitarie dal 2020, come immagino abbia sottolineato Nino all'inizio della presentazione, le risorse sono aumentate, quindi si è arrivati a 142,9 miliardi di euro nel 2026 investiti in sanità. Dobbiamo sicuramente continuare a investire e vorrei partire da questo principio, da questi cinque principi, in particolare dalla sostenibilità, per dire che cosa, quali sono le priorità che la Lega vuole andare a inserire nella prossima campagna elettorale. Sostenibilità perché? Perché qualsiasi euro investito in sanità, e uso la parola investimento, perché in sanità la parola non è un costo, ma è un investimento sul sistema sanitario. Qualsiasi euro investito anche in prevenzione è un risparmio di costi sul sistema sanitario. Ed è la parola prevenzione su cui vogliamo assolutamente insistere, e lo abbiamo fatto nella scorsa legge di bilancio con l'articolo articolo 64 con 280 milioni di euro, e lo faremo anche in questa legge di bilancio, perché prevenire è meglio che curare. Quindi tanti più soldi investiamo in prevenzione, in promozione della salute, tanto poi questi soldi sono risparmiati sui costi successivi del sistema sanitario nazionale. Il seconda grande priorità sicuramente riguarda il personale sanitario. Il personale sanitario non deve essere lasciato solo. Secondo i dati OSCE che sono stati presentati, sia ai medici sono sicuramente superiori alla media, ma anche gli infermieri invece sono inferiori alla media europea, però devono essere seguiti sia dal punto di vista della formazione, ma sicuramente dal punto di vista degli stipendi, per poter accrescere quello che è il loro valore professionale e fare in modo che ci sia un percorso di carriera e vengano seguiti anche nella creazione della loro famiglia, perché anche medici e infermieri hanno famiglie, e come le pari opportunità vengono seguite in tutti gli altri settori, anche nel settore sanitario medici e infermieri hanno diritto direttamente al welfare aziendale e alle pari opportunità. Terza priorità sicuramente è il territorio, perché il PNR ci lascia queste case di comunità. Non dobbiamo fare in modo che queste case di comunità rimangano delle scatole vuote, ma dobbiamo fare in modo che vengano utilizzate per i servizi territoriali effettivamente e in modo coordinato tra i medici di medicina generale, i pediatri e gli specialisti, per fare in modo che siano coordinati con le farmacie dei servizi e per fare in modo che i pazienti, nel momento in cui escono dall'ospedale, possano trovare i servizi all'interno di queste case di comunità. Le tecnologie ci vengono in aiuto, teleassistenza, telemedicina, intelligenza artificiale, sono solo degli strumenti che possiamo utilizzare per fare in modo che la medicina territoriale sia effettivamente realizzata e che non ci siano problemi amministrativi. Il quarta priorità è sicuramente la riduzione delle liste d'attesa. Questo è un importante problema, serve sicuramente andare ad aumentare l'offerta, utilizzare meglio le strutture, come per esempio anche le stesse case di comunità, le tecnologie come sottolineavo prima, estendere gli orari, migliorare la appropriatezza prescrittiva e costruire una collaborazione tra pubblico e privato che sia governata dal pubblico e finanziata nell'interesse del paziente. Lo abbiamo dimostrato all'interno della legge delega sulle liste d'attesa, che il problema è anche una questione di coordinamento, e attraverso il famoso commissario che abbiamo inserito all'interno della legge delega serve proprio per andare a verificare che i soldi che sono stati istituiti 2 anni fa nelle scorse leggi di bilancio non vengono utilizzati dalle regioni, non vengono utilizzati da ASL per coprire i loro buchi. Quello che noi sosteniamo è che ci sia efficientamento delle risorse e non un taglio delle risorse sul sistema sanitario. Cosa vuol dire? Vuol dire utilizzare meglio le risorse e che queste risorse siano misurabili, ed è la cosa più importante, non andare a tagliare le risorse, ma fare in modo che efficacemente gli obiettivi vengano misurati in modo efficace ed efficiente e che le regioni abbiano contezza effettivamente come questi soldi spesi vengono spesi dalle singole aziende sanitarie locali. Questo penso che sia assolutamente fondamentale e importante, perché lo insegniamo nelle università, nei corsi di economia, nel momento in cui facciamo business plan, lo insegniamo ai futuri manager aziendali e invece non lo sappiamo applicare all'interno di un sistema sanitario nazionale. Ultima priorità, sicuramente ne ho già accennato, è la parte della prevenzione. L'abbiamo dimostrato nella legge di bilancio, nella scorsa legge di bilancio, nell'articolo 64, è quello che mi ha visto anche direttamente in prima linea come Lega. Crediamo molto nella prevenzione e anche nella ricerca genomica e genetica, perché riteniamo che sia fondamentale, come ho sottolineato prima, andare a investire sulla prevenzione. Non da ultimo l'uguaglianza nell'accesso alle cure. Lo dicevo all'inizio, nei 5 principi che dobbiamo garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, e il cap di residenza non deve essere un discriminante. Grazie.
1: Grazie molto, senatrice. Grazie. Per il Movimento 5 Stelle prende la parola l'onorevole senatrice Maria Domenica Castellone, vicepresidente del Senato.
3: Grazie, buongiorno a tutti, grazie a Fondazione Gimbe, a Nino Cartabellotta, ad Elena Cottafava per il grandissimo lavoro che fanno. Chiaramente non riprendo i dati che sono già stati magistralmente dimostrati, però ne voglio citare solo 3. E credo che questi 3 dati servano a farci capire che oggi il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che è il più bello del mondo, il migliore al mondo, non riesce più a garantire i tre principi su cui è stato fondato, e cioè l'universalità. Oggi abbiamo visto, sono quasi 6 milioni i cittadini che rinunciano a curarsi. L'uguaglianza, avete sentito anche dai dati esposti da Nino Cartabellotta che ogni anno spendiamo circa 5 miliardi di euro per rimborsare le cure fuori regione, e l'aspettativa di vita, che è quindi che in una parte di paese che è al sud è 3 anni in meno. Basta questo per farci capire che noi questo nostro servizio sanitario nazionale, che a mio avviso lo dobbiamo preservare, anzi dobbiamo fare in modo che quei principi su cui è stato fondato siano poi effettivamente attuati, ha bisogno di una revisione, ormai a quasi 50 anni dalla creazione, partendo da 3 pilastri, che poi sono i pilastri che rivedo anche nel rapporto Gimbe. Il primo è quello del finanziamento. È chiaro che quando si parla di spesa sanitaria bisogna guardare la spesa sanitaria in rapporto al PIL. Tra l'altro è inspiegabile perché per le spese militari facciamo il rapporto al PIL, invece per la spesa sanitaria questa maggioranza prova a convincerci che basta la spesa totale. Se oggi siamo al 6,3% di PIL e prima della pandemia eravamo al 6,6, vuol dire che oggi si sta spendendo meno di quello che si investiva prima della pandemia, eppure quell'emergenza sanitaria è servita a farci capire che avevamo un problema di investimenti, e durante la pandemia abbiamo raggiunto il 7% del PIL. Quindi si può assolutamente fare. Però quando parliamo di fondi, io dico che noi dobbiamo anche ragionare su come ripartire i fondi, il Fondo Sanitario Nazionale. Guardate che oggi l'indicatore che pesa quasi per il 100% è l'età media della popolazione, 98,5%. Solo l'1,5% invece viene ripartito per la deprivazione sociale e l'indice di mortalità, e quindi regioni giovani magari come la mia, che è la Campania, in cui però l'indice di mortalità e la deprivazione sociale sono peggiori, riceve meno fondi. Cioè è come se noi stiamo dicendo ai cittadini: se vivi in una regione che ti cura peggio, l'anno prossimo sarai curato ugualmente peggio, perché quella regione avrà sempre meno risorse. Quindi primo pilastro, gli investimenti e come utilizzare meglio gli investimenti che ci sono. Non parlo degli sprechi e della corruzione, ne ha parlato anche Nino, che ammontano solo in sanità quasi a 20 miliardi, ma è chiaro che bisogna lavorare anche su quello. Secondo pilastro, il personale. Non ripeto quello che è già stato detto, i medici non mancano, perché abbiamo il numero di medici per 1.000 abitanti più alto d'Europa, però abbiamo il gap più grande di medici nel pubblico. I medici stanno fuggendo dal Servizio Sanitario Nazionale e lo certificano gli ultimi dati ANAO della scorsa settimana. Per la prima volta le dimissioni volontarie hanno superato i pensionamenti. 3.767 medici hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale contro 2.870 pensionati. Quindi se non è più attrattivo il nostro Servizio Sanitario Nazionale, ci dobbiamo fare delle domande. E non parliamo solo di salari, di stipendi. Io da medico vi dico che è umiliante per un medico sentirsi dire: vai a lavorare nel privato perché vuoi essere pagato di più. Non è quello, sono le condizioni lavorative. Credo che siamo l'unico paese al mondo che ha dovuto fare una legge per punire gli aggressori del personale sanitario, perché vuol dire che i nostri medici, i nostri infermieri lavorano in condizioni rischiose. Sono la possibilità per le donne, sappiamo che la sanità è un mondo soprattutto femminile per quanto riguarda gli operatori, poi se guardiamo ai vertici, come al solito, come per tutti gli altri ambiti nel nostro paese, la condizione cambia, ma per le donne dobbiamo fare in modo che chi sceglie di fare il medico possa conciliare il tempo di lavoro con il tempo di cura, che ricade ancora quasi esclusivamente sulle donne. Chiaramente quando parliamo di personale ci sono delle cose che vanno fatte immediatamente. Superare il blocco delle assunzioni di personale è una di quelle, ancora legato a parametri del 2004. Tra l'altro per le regioni che allora erano in piano di rientro quei parametri sono ancora più bassi, e allora non va bene. Ho capito, sono quasi alla fine, cerco di chiudere in 2 minuti. E allora non va bene sentir dire che sono state fatte delle riforme strutturali, se poi ancora si utilizza il decreto Calabria come unico strumento emergenziale per assumere più personale, cioè si sta prorogando uno strumento emergenziale senza fare quello che serve fare. E l'ultimo pilastro è una revisione della governance della sanità, dove per governance intendo un diverso rapporto tra Stato e Regione, rivedere il titolo quinto. Guardate che gli stati federali hanno un governo centralizzato della sanità molto forte, noi invece abbiamo fatto l'opposto, abbiamo decentralizzato solo la sanità, non è un modello che può funzionare e lo vediamo in Parlamento, noi possiamo approvare le leggi più belle del mondo, però poi ogni regione decide se e come attuare quelle leggi. Governance intesa come rapporto ospedale-territorio, io non sono d'accordo col senatore Calenda rispetto al fatto che le case di comunità sono un fallimento, le case di comunità sono nate perché la pandemia ci ha fatto capire che il territorio non può essere gestito con gli ambulatori nei condomini, perché in un'altra pandemia i condomini saranno comunque luoghi che non sono sicuri. E allora quei luoghi però servivano per spostare all'interno delle case di comunità i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica, cioè devono diventare dei luoghi di cura aperti 24 ore su 24, non dei poliambulatori di cui nessuno ha bisogno, ma quella deve essere la direzione, non si può tornare indietro. Governance intesa come rapporto tra pubblico e privato, il privato deve integrare il pubblico, non deve competere col pubblico. E perdonatemi, la nuova delega per la sanità che è arrivata in Parlamento prevede esattamente l'opposto, cioè creare ospedali di terzo livello vuol dire permettere a un ospedale di scegliere quale branca ultraspecialistica più remunerativa utilizzare. E io mi chiedo, se tutti gli ospedali di terzo livello lo fanno cardiochirurgia, ma il pronto soccorso chi lo fa? Cioè è evidente che abbiamo un problema se andiamo in quella direzione. Solo un'ultima cosa voglio dire rispetto ai fondi integrativi. Il senatore Calenda diceva è evidente che quella è la direzione, rafforzare la sanità integrativa. No, quella è la direzione se si sceglie di rinunciare al nostro sistema sanitario nazionale universalistico, perché la sanità integrativa vuol dire selettività e non universalità. E allora, tra l'altro, la sanità integrativa, io dico, non ha bisogno di vantaggi fiscali, cioè noi oggi addirittura ai fondi integrativi diamo dei vantaggi fiscali, e questo è un appello che faccio anche ai sindacati che sono qui presenti. Forse dobbiamo anche smetterla di barattare gli aumenti contrattuali con una copertura sanitaria che tra l'altro termina quando si va in pensione, e la soluzione non può essere allora facciamo anche le assicurazioni ai pensionati. Grazie.
1: Grazie mille alla vicepresidente Castellone. Per noi moderati prende la parola il presidente onorevole Maurizio Lupi.
4: Intanto buongiorno a tutti e grazie per il rapporto che abbiamo avuto la possibilità di ricevere in anteprima, perché ovviamente come gli altri colleghi parlamentari deputati eravamo giù a votare e non abbiamo potuto seguire la vostra presentazione. Mi permetto di prendere in parola l'invito che ci è stato fatto, anche non solo di fare con una considerazione generale ma anche di individuare delle proposte. Noi moderati tra l'altro ho appena presentato una proposta di legge riguardo a uno dei temi che il GIMBE ha sempre sottolineato in tutti i suoi rapporti, il tema della trasparenza dei conti e della possibilità che ci possa essere un immediato controllo, non solo da parte degli enti ovviamente che sono proposti al controllo, ma innanzitutto dai cittadini. Hanno il diritto e il dovere di poter capire come le risorse pubbliche, le risorse che vengono destinate dalla spesa, alla spesa sanitaria, sono utilizzate. Credo che questo sia uno degli impegni più importanti che dobbiamo avere, che dettano anche una linea di azione. Prima di entrare nel merito della nostra proposta, credo che ci debbano essere due osservazioni. Ho visto che oggi anche la notizia che è stata battuta è ancora pochi fondi alla sanità. la riflessione generale che noi dovremmo fare è se i fondi che ci sono sono utilizzati nel miglior modo possibile, perché noi pensiamo che si risolva tutto il tema dell'efficienza e della proposta del sistema sanitario nazionale, che va conservato, solo aumentando le risorse. Forse partiamo dal fondo e non dall'inizio, e dovremmo ragionare su questo. In secondo luogo, se c'è un dato oggettivo, è vero l'osservazione che tutti fanno il rapporto con il PIL, ma se è un dato oggettivo è che in questo triennio le risorse sono aumentate molto di più di quelle che erano avvenute nel triennio precedente. Sono state sottolineate, poi possono essere sufficienti o non sufficienti, però questo è un dato non soggettivo, è un dato oggettivo. 17,5 miliardi di euro nel triennio 2022-2025, piaccia o non piaccia alla maggioranza o all'opposizione, questa è stata la strada seguita da questa maggioranza e da questo governo per andare a dare più risorse al servizio sanitario. Nel triennio precedente, tra l'altro in una situazione molto più complessa e difficile, che ha visto ovviamente anche risorse destinate alla pandemia e al Covid e un allargamento delle maglie rispetto alla finanza pubblica, sapevamo che si poteva ovviamente utilizzare anche in una situazione di emergenza molto meglio le risorse. Non mi sembra che si sia seguita una strada diversa, anzi le risorse che sono state destinate al servizio pubblico sono molto inferiori in quel triennio 2019-2022 a quella che noi abbiamo voluto seguire. Ricordo la cifra di 11,5 miliardi di euro, 11,5 miliardi di euro contro i 17,5. Posso dire con certezza, anche perché ne abbiamo discusso al tavolo della maggioranza, che proseguiremo, perché è giusto farlo, con l'intelligenza e l'attenzione ai conti pubblici e ai limiti imposti dalla finanza pubblica, in questo percorso di finanziamento, di aumento dei finanziamenti con risorse reali al servizio sanitario nazionale pubblico anche nel 2027, 2028 e 2029. Questo mi sembra, perché è coerente con quanto ovviamente avevamo deciso nella nostra linea di azione della maggioranza di centrodestra. Così come mi sembra utile sottolineare, e non indifferente, ancora poco si è fatto, è uno dei temi che il rapporto Gimbe tratta lanciando un allarme, che la sanità si regge poi sui nostri infermieri, sulla qualità del nostro personale medico, sui giovani che si affacciano a questa professione. È evidente che uno dei temi di cui tutti noi diciamo di doverci impegnare è quello del valorizzare la professione medica anche attraverso infermieristica, attraverso la retribuzione. In questo triennio i rinnovi contrattuali che si sono seguiti con puntualità rispetto al blocco purtroppo che riguardava tutto il settore pubblico per correttezza di tutti i comparti negli anni precedenti vanno nella direzione giusta. Non sono ancora sufficienti, ma vanno nella direzione giusta. 240 euro di aumento per gli infermieri, quasi 350 per i medici. Io credo che dobbiamo su questo invece fare ancora di più uno sforzo. Vengo alla nostra proposta, che speriamo venga ovviamente messa è approvata entro la legislatura, l'abbiamo posta anche questa al tavolo della maggioranza. La trasparenza, dicevo, non è un semplice adempimento formale, ma il pilastro su cui rifondare la fiducia tra cittadini, professionisti e istituzioni sanitarie. Noi che cosa proponiamo come Noi Moderati? L'introduzione dell'obbligo di rilasciare a ogni paziente un documento riepilogativo chiaro e dettagliato della natura e dei costi delle prestazioni, della prestazione sanitaria che gli sono state eseguite. Mi sembra una cosa banale, semplicissima, ma che va esattamente nella direzione che credo da sempre la Fondazione Gimbe sottolinea. E questo ha tre valori, e concludo. Il primo è ovviamente la consapevolezza che anche colui che usufruisce, il paziente, che usufruisce del servizio, del valore della prestazione che gli viene prestata. Questo è importante. È importante anche per ridare forza e dignità ad un sistema che, nonostante tutto, è un sistema di eccellenza nel nostro Paese. Abbiamo tanti difetti, ovviamente dobbiamo lavorare ancora tanto, ma il nostro sistema di servizio sanitario nella collaborazione tra pubblico e privato è un sistema di eccellenza, e troppo spesso il cittadino non ha consapevolezza del valore della prestazione che gli viene erogata. In secondo luogo, la centralità del paziente. Ritorniamo all'idea di una sanità dove al centro c'è il paziente, e quindi troppo spesso il linguaggio della sanità, i bilanci non sono incomprensibili. Il terzo obiettivo è quello legato ovviamente all'efficienza del sistema. Sappiamo che la trasparenza è il miglior modo con cui si individuano i difetti di una di un'erogazione, di un'azione del pubblico. Io credo che questa proposta, che tra l'altro non ha assolutamente costi sul servizio sanitario e quindi non ha bisogno di coperture ulteriori aggiuntive, vadano esattamente in una direzione di un sistema sanitario che cambia e che inizia a ragionare. Battuta finale, semplicemente io sono, è chiaro che dopo il Covid la medicina territoriale ha visto, vengo dalla Lombardia dove ovviamente l'efficienza del servizio sanitario, in particolare ospedaliero, si è sviluppata in tutti gli anni, ma la medicina territoriale abbiamo visto quanto è importante. Le case della cosiddetta salute, nome che a me non piacciono, ma per una mia semplice formazione culturale, comunque andavano in quella direzione, ma il punto è che tu non puoi costruire solo strutture. Se poi, non a caso, oggi ci troviamo in questa situazione, abbiamo messo risorse per costruire, responsabilità di tutti è costruire risorse, ma poi se dentro non ci vanno le persone, quindi i medici, gli infermieri, abbiamo creato un sistema anomalo. E qui la responsabilità, voglio dire, ognuno se la prenda, nel senso che come sempre è facile scaricarla su chi governa e non su chi magari ha impostato le cose. Grazie.
1: Grazie. Per il Partito Democratico prende la parola la segretaria nazionale onorevole Elly Schlein.
5: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e grazie a Gimbe del rapporto, grazie di questo lavoro costante che offre uno stimolo per una discussione politica oggi particolarmente trasversale, quindi molto gradita. Io, nonostante, come sentite, non sono al meglio della forma fisica, ci tenevo moltissimo a venire a dare il contributo nostro a questa discussione. Prima questione con grande chiarezza, i numeri li abbiamo ascoltati, l'analisi è molto chiara. L'obiettivo che noi vogliamo raggiungere è quello di alzare la spesa sanitaria sul PIL al livello della media europea. Siamo ancora troppo lontani da quella spesa che in media europea è attorno al 7,1%, sappiamo che in questi anni abbiamo navigato attorno al 6%, per noi non è sufficiente. Quindi il primo grande obiettivo è aumentare il finanziamento del fondo sanitario nazionale. Motivo di preoccupazione ulteriore è che in questi anni si è fatto, diciamo, un gioco sulle spalle delle nostre regioni, cioè si contava un fabbisogno più ampio di quello che invece erano le risorse messe a disposizione del fondo, tacendo che quella differenza sarebbe stata poi avrebbe dovuto essere coperta poi dalle regioni che stanno in situazioni di grande difficoltà. E quindi dobbiamo tenere presente che lo sforzo deve essere collettivo e condiviso per riuscire ad aumentare finalmente le risorse. Certamente non basta aumentare le risorse se invertire la traiettoria di definanziamento. È chiaro che adesso, dopo quello che ho sentito anche questa mattina negli interventi, io voglio spezzare una lancia a favore delle case della comunità, perché noi abbiamo imparato nel dramma della pandemia che la sanità del futuro è la sanità di prossimità e del territorio, cioè vuol dire riuscire ad avvicinare la risposta di cura alle case delle persone, oggi che i bisogni di salute sono sempre più complessi, più complesse sono anche le forme di patologia. Ora, io credo che certo che non basta costruire i muri, ma sta alle nostre responsabilità di mettere i professionisti in condizione di lavorare adeguatamente all'interno di queste strutture. E guardate che è vero, sentivo prima Castellone, che non basta cambiare l'insegna davanti a un poliambulatorio per fare una casa della comunità. Il punto è quanto investiamo sulla formazione per un nuovo metodo di lavoro dove tutte le professioni sanitarie e sociosanitarie collaborano come una sorta di equipe multidisciplinare all'interno di quelle case della comunità, all'interno di quelle strutture di sanità territoriale. Mi spiego. Certo che medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, ma pure il terzo settore, il cui ruolo non può essere relegato a fare l'accettazione all'ingresso. Il terzo settore è portatore di saperi su come stanno cambiando i bisogni delle persone più fragili. Pensate alle persone non autosufficienti, pensate alle persone con disabilità. Allora, non solo bisogna garantire condizioni di lavoro all'interno all'interno delle strutture che siano adeguate, perché in questi anni purtroppo non lo sono state e abbiamo sentito anche i dati di una fuga dal pubblico. Più di 20.000 medici sono già fuggiti dal pubblico, spesso verso l'estero, altrimenti verso il privato. Ecco, dobbiamo rendere quindi più attrattive queste professioni. E su questo, una cosa su cui noi ci interroghiamo moltissimo e che vorremmo discutere poi naturalmente con tutti voi, è che sappiamo che nella scelta delle specializzazioni ce ne sono alcune che vanno molto, diciamo, in voga e altre no. E io penso che una riflessione su come rendere più attrattiva l'emergenza urgenza, che guardate, non è solo una questione di trattamento economico, è anche una questione di prospettiva di crescita all'interno dei reparti. Ecco, questo è un altro punto che noi dobbiamo toccare, altrimenti troveremo sguarniti dei servizi che sono assolutamente fondamentali. Quattro sono gli assi prioritari per noi. Uno è valorizzare e promuovere l'attrattività, come dicevo, delle professioni sanitarie, che vuol dire un piano straordinario di assunzioni, retribuzioni adeguate, formazione e naturalmente anche incentivi per coprire le posizioni nelle aree svantaggiate. Faccio solo per ragioni di tempo una piccola parentesi su quella che è una nostra vera e propria ossessione: le aree interne di questo paese. Se vogliamo contrastare lo spopolamento delle aree interne, bisogna portare i servizi. Portare i servizi vuol dire che bisogna pagare meglio.

0: le case della comunità. C'è il grande tema dell'assistenza domiciliare. Siamo uno dei paesi più anziani al mondo, credo forse il più anziano dopo il Giappone, e non possiamo permetterci di non adattare il nostro sistema, il nostro servizio sanitario, il nostro sistema di welfare a questi cambiamenti, questi grandi cambiamenti demografici e sociali. E a me piace immaginare che saremo in grado di utilizzare le nuove tecnologie per migliorare la qualità della cura. Più assistenza domiciliare, quindi, più nuove tecnologie, pensate alla telemedicina, pensate a un sistema, adesso non ne ho tempo quindi taglio breve, però guardate, noi non siamo costretti a scegliere tra modelli di intelligenza artificiale che non ci assomigliano, servirebbe un grande modello europeo che assomiglia al modello sociale europeo di intelligenza artificiale, perché anche questa nuova tecnologia può aiutarci a migliorare le diagnosi e naturalmente anche la cura delle persone. Quindi dicevo, valorizzare l'attrattività delle professioni, innovazione, l'ho sentito e non posso che condividere, innovazione tecnologica e accompagnamento alla formazione, riequilibrio pubblico-privato, non ci torno, ho sentito già parole che condivido molto, è chiaro che il privato deve integrare, ma il pubblico deve rivendicare una governance di programmazione in cui non può essere il privato a scegliere quali sono le prestazioni più remunerative da fare. Io da vicepresidente di una regione durante la pandemia, l'Emilia Romagna, che era tra le più colpite, abbiamo visto quanto questo modello lo vada rivisto. Chiudo sul tema della salute mentale, su cui mi interessa fare un focus speciale. Abbiamo almeno 9.000 professionisti che mancano, c'è una fortissima richiesta che arriva dalle scuole, dalle ragazze e dai ragazzi e dalle università di maggiore supporto psicologico. Non è che perché abbiamo, diciamo, superato la pandemia della fase emergenziale in cui eravamo con le mascherine, che non stiamo ancora facendo i conti con gli strascichi e la coda lunga delle conseguenze sulle solitudini e sulle patologie che sono aumentate. Quindi un altro focus di attenzione speciale deve essere quello di aumentare le risorse e le strutture sulla salute mentale, perché io credo che quando una ragazza soffre di un disturbo del comportamento alimentare e il suo diritto a curarsi dipende dalla regione in cui nasce, cresce e vive, perché ci sono regioni che hanno strutture professionisti e regioni che ne sono completamente prive, penso che sia una grave violazione non solo dell'articolo 32, che dobbiamo difendere con le unghie e con i denti, ma anche dell'articolo 3, che parla di eguaglianza. Grazie.
1: Grazie onorevole. Per Sinistra Italiana prende la parola il segretario nazionale onorevole Nicola Fratoianni.
2: Grazie molto dell'invito, grazie alla Fondazione Gimbe per questo rapporto, per il lavoro che da molti anni offre a questo Paese. Fare l'ultimo intervento mi rende un po' più semplici le cose, perché molte delle cose che ho scontato, in particolare adesso da Maria Domenica Castellone, da Elly Schlein, all'inizio di questa discussione da Angelo Bonelli, mi convincono e dunque cercherò di non tornarci su. C'è un punto di fondo e attiene alla domanda che Nino Cartabellotta ci ha rivolto. Che sistema sanitario vogliamo lasciare ai prossimi anni? Vogliamo costruire? Vogliamo costruire e rafforzare un sistema sanitario nazionale che rispetti l'articolo 32 della Costituzione? Questo è il punto, ma questo è un punto politico, cioè non è un esercizio di retorica, è un punto politico con la P maiuscola, tutto tondo, perché interroga sulle scelte fondamentali che la politica è chiamata a fare. Adesso lo dico con simpatia a Maurizio Lupi, ma non si può continuare col giochetto delle tre carte sui fondi, è inutile continuare a dire che c'è un aumento, anche perché ce lo ha raccontato Nino Cartabellotta, sta scritto nei dati che ci sia un aumento nominale, lo sappiamo tutti, che quell'aumento nominale non risponde ai bisogni e indichi un deperimento dell'investimento rispetto al PIL e rispetto alle dinamiche reali di questo Paese, perché c'è un altro dato che oggi è emerso in modo piuttosto, diciamo, clamoroso, e cioè che quel definanziamento si misura nel rapporto al PIL e nel rapporto all'inflazione. Questo è il punto, oltre che nel fatto che le cifre realmente appostate sono persino più basse di quelle dichiarate, quindi quella forbice che a un certo punto, diciamo, ha rappresentato un buco assai inquietante tende ad allargarsi. Ora questo è un punto di fondo, se questo è il dato allora bisogna decidere che scelta politica si fa, E la scelta politica non può che essere, per quanto abbiamo capito anche qui che non è sufficiente, che si tratta di indicare una tendenza, che si tratta di accompagnare un'inversione rispetto al finanziamento con un impianto di riforme. Adesso 5-6 minuti ed è impossibile né ripercorrere tutte le cose che sono state dette, indicate e suggerite, né diciamo far

0: fare, diciamo, un elenco a sé stante. Questo anche qui è perfino autoevidente, ma senza un'inversione di tendenza radicale sul terreno del finanziamento questa discussione non comincia nemmeno. Significa consegnare al collasso il sistema sanitario nazionale pubblico, punto. Secondo, come si fa a dare, diciamo, concretezza all'articolo 32? Si fa prendendo seriamente quell'altro pezzo della discussione che oggi Nino Cartabellotti ci ha presentato, cioè salute non è soltanto offerta di prestazioni, è offerta di cura, no? È prevenzione, è, diciamo, riduzione della malattia. Ora questa però anche qui richiama ancora una volta non solo, diciamo, l'innovazione tecnologica, la scienza che deve certamente guidare ogni scelta in questo campo, ma richiama ancora una volta la politica nel modo più pesante, perché rende evidente come oggi discutere di sanità, di sistema sanitario nazionale, di salute significhi discutere della condizione sociale del paese, perché se aumenta il numero delle persone che rinunciano, come ci ha ricordato e ci ha invitato a dire Nino, alle visite specialistiche e alle prescrizioni più che alle cure, però poi sappiamo che alla fine, diciamo, finisci lì, no? Perché tu non fai le visite, non fai la prevenzione e ti tocca curarti, quindi arrivi lì e poi non hai nemmeno la risposta su quel fronte. Aumenta quel numero anno dopo anno, aumenta il numero della povertà e contemporaneamente il modo con cui ripartiamo le risorse sul piano nazionale non guarda questa condizione, il cortocircuito diventa devastante. Poi ho ascoltato la senatrice della Lega, adesso mi spiace che sia andata via, ma dire che il loro obiettivo è l'eguaglianza delle prestazioni, mi è venuto in mente che forse è per questo che volevano fare l'autonomia differenziata, no? Cioè, ti viene il dubbio legittimamente, ma è un punto decisivo, perché noi sappiamo che l'indice di deprivazione è decisivo, perché non solo i poveri si ammalano di più, non è soltanto indice di deprivazione economica, è anche indice di deprivazione sociale e culturale. Chi vive una condizione di maggior marginalità fa più fatica anche ad occuparsi della prevenzione, fa più fatica a riconoscere qual è l'interlocutore più adeguato a cui rivolgersi quando insorge un problema di salute. E allora su questo terreno noi dobbiamo, diciamo, anche qui costruire un investimento e una rimodulazione nelle modalità con cui si distribuiscono le risorse, sia le poche che ci sono ora, sia auspicabilmente quelle ben più corpose che metteremo su questo capitolo quando andremo al governo del paese, anche la loro redistribuzione però diventa elemento decisivo. Infine, diciamo, anche qui le case di comunità. Mi dispiace che Carlo ci abbia, Calenda, sfidato e poi sia rapidamente andato, ma la penso come Elly Schlein, ma anche come Maria Domenica, insomma, non è che si può dire non ci sono gli operatori quindi le chiudiamo, ma che discorso è? Cioè, come dire, allora non ci abbiamo messo i soldi, chiudiamo il Servizio Sanitario Nazionale, un po' come per i fondi integrativi. Bisogna mettercelo il personale, bisogna mettercelo e fare in modo che invece la medicina territoriale anche qui risponda a un'altra delle esigenze del sistema sanitario nazionale del nostro tempo, quella di, diciamo, emanciparsi dall'idea che l'unica risposta ai bisogni di salute sia l'ospedale ovunque e comunque, perché questo lo sappiamo non è sostenibile e probabilmente non è neanche efficace dal punto di vista della risposta di salute. Anche qui finito davvero, ma penso di essere stato nei tempi, vero, abbastanza diligentemente, è una scelta politica, questo è il punto. La sanità ha bisogno di competenze tecniche, di scienza, ma innanzitutto bisogno di politica, di una scelta chiara che riguarda il futuro del paese.
1: Allora, grazie onorevole, grazie a tutti i rappresentanti che sono intervenuti. Prima di passare la parola al presidente per la chiusura, volevo esprimere il nostro dispiacere per l'assenza di Forza Italia, che pur avendo aderito all'invito indicato l'onorevole Paolo Barelli quale proprio rappresentante non ha potuto essere presente alla sessione. E prendiamo inoltre atto che Fratelli d'Italia non ha indicato un proprio rappresentante per partecipare al confronto. Passo la parola al presidente, grazie.
2: Ma anche io ringrazio tutti, ma lancio solo un ultimo messaggio che prova a sintetizzare le 300 pagine del rapporto, l'ora della chiacchierata e anche gli interventi che ringrazio tutti rappresentanti delle forze politiche che hanno portato insieme alle proposte, di cui alcune particolarmente interessanti, provando a lanciare, diciamo, una nuova modalità comunicativa per sintetizzare quello che è il mio messaggio. Noi oggi stiamo accumulando debito di salute. Che cosa significa? Che siccome stiamo lasciando indietro le persone più deboli e quelle più fragili, non autosufficienti, quelli che abitano nelle aree interne, le fasce socio-economiche che non possono accedere, non possono pagare per conto proprio, come ogni debito, questo genererà interessi per il Paese e saranno interessi di tipo sanitario, saranno interessi di tipo sociale e saranno interessi di tipo economico. Questa è la mia conclusione. Grazie a tutti.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Proseguiamo la nostra programmazione proponendovi l'evento che si è svolto il 5 ottobre nella sala ISMA del Senato, evento dal titolo Il territorio non delega. Buon ascolto.
5: Oggi presentiamo ufficialmente alla stampa la nascita del Movimento Politico I Sindaci d'Italia, un progetto che nasce dall'esperienza di amministratori ed ex amministratori provenienti da diverse realtà del territorio nazionale. La fondazione del movimento è avvenuta proprio ieri ad Assisi, mentre oggi abbiamo scelto di presentarlo proprio qui, di presentarlo ufficialmente alla stampa, dando la parola ai suoi fondatori e alle persone che hanno deciso di guardare con interesse questo nuovo percorso.
6: Grazie, congratulazioni calorose, non tradizionalmente soltanto vivissime, calorose perché apprezzo tre messaggi che mi sembra di cogliere nella preparazione di cui abbiamo già discusso ampiamente con Magorno, che ringrazio perché anche sul piano umano, no? siamo stati e siamo, visto pure Ugo Massimilla ed altri amici, molto legati a tutta una fase in cui abbiamo creduto, noi continuiamo a credere. Però ricordo una fase in cui abbiamo creduto nel rinnovamento della politica anche attraverso forme, diciamo, molto accentuate di rinnovamento all'interno e all'esterno del partito nel quale eravamo. Senza entrare nel merito di discussioni politiche, colgo dal vostro messaggio una risposta a un'esigenza che viene forte dal territorio, dai cittadini ed anche nel raccordo con l'associazione che io ho l'onore di rappresentare. 1550 associati, già senatori e deputati, che si raccordano attraverso questa associazione ad iniziative politico, culturali, istituzionali ed anche di tutela dei diritti di chi è già stato in Parlamento e intende portare avanti una presenza a livello nazionale sul territorio per contribuire a irrobustire la democrazia. È bello questo titolo, il territorio non delega più. Quindi muovetevi, dateci anche segnali, aggiornateci. Noi da oggi, Ernesto, apriamo il nuovo sito dell'associazione, più rinnovato tecnologicamente, graficamente, aperto al dialogo proprio tra nord e sud, tra due aree che si sono guardate a distanza, con difficoltà, con diffidenza. Allora è importante che un'associazione come la vostra contribuisca. Io ho firmato appena due giorni fa con il sindaco di Roma, in quanto presidente dell'Associazione delle Autonomie, che raggruppa 1600 comuni esterni all'ANCI, con cui continueremo pure a confrontarci, e all'Unione delle Province, però anche quella è un'aggregazione ampia e prestigiosa che svolge una funzione anche di servizio. Voi avete innanzitutto l'obiettivo di scuotere, mi pare, no? Ed è importante perché intervenite nel punto più basso della credibilità della politica nel rapporto con i cittadini. E concludo. Il dato delle elezioni più recenti dicono che tanta parte dei cittadini, questo è un tema, voi ponete la questione: non è giusto delegare. Purtroppo si è allargata l'area di chi delega non per scelta, perché la delega è normata, come la notaia brava ci avrebbe potuto confermare, la delega è normata da regole. Questa invece è una delega per rassegnazione, una delega per rabbia, una delega per impotenza. Si delega a politici che dovrebbero interpretare questa richiesta non come la rinuncia al circuito democratico, è invece il rischio che sta avvenendo. Non scantono, perché avete tutti presente cosa è aperto a livello internazionale del confronto scontro tra democrazia e forme democratiche e autarchia e forme autoritarie. Voi iniettate una iniezione di fiducia in più verso la via democratica, la via della non delega, la via del protagonismo dal basso, e io di questo sinceramente vi ringrazio.
7: Grazie onorevole Soriero. Allora continuiamo la nostra carrellata di ospiti con uno dei fondatori, Angelo Alessandri, vice segretario confederale Patto per il Nord, è stato consigliere comunale a Reggio Emilia, consigliere provinciale sempre a Reggio Emilia e deputato della Repubblica Italiana. Benvenuto con noi, Angelo Alessandri. Prego.
8: Grazie. Cercherò di essere abbastanza veloce, però due concetti mi preme dirli. Sono 20 anni che sento parlare dell'impegno dei sindaci in politica, in prima battuta, ma non avveniva mai, perché in qualche modo si delegava sempre ai partiti che usano il territorio, ma poi alla fine fanno altre cose. Io credo che sia giunto finalmente il momento, ieri a Assisi su questo ci siamo trovati d'accordo, di rovesciare le priorità della piramide. La base, che è quella principale, deve tornare a decidere. Per farlo deve avere autonomia, non può essere una delega. La delega è una delega divina quasi, che ti viene data per concessione, e tu sei sempre figlio minore di qualcuno che sta più sopra di te. Se invece noi vogliamo ritornare a avere un rapporto diretto con i cittadini, dobbiamo tornare a fare in modo che la base sia quella che decide. Quindi l'autonomia vera è questa. Ma per fare questo, io credo in questo momento, rispetto al passato, c'è bisogno di partecipazione. Perché è la cosa fondamentale contro cui noi dobbiamo lottare nei prossimi anni. L'apatia, la disillusione, la voglia di non partecipare più. Gaber diceva che libertà è partecipazione. Ed è vero oggi forse più di una volta. Se noi torniamo a fare in modo che la gente ripartecipa, oggi vota il 50%. Di quel 50%, un 50%, quindi il 25% totale, vota per sentito dire l'ultima settimana. Non leggono più, non sanno più chi sono i loro rappresentanti politici, non hanno più idea di cosa sta avvenendo nel dibattito, nel processo politico, perché si sono disillusi. E i politici trovano anche comodo, io credo, avere questo sistema nel quale devono dare meno risposte e devono impegnarsi di meno. Abbiamo deciso ieri invece di fare l'operazione grossa, cioè quella di ritornare coi territori. E chi è che sta vicino ai territori? Gli amministratori, sono i sindaci. Sono 7.800 sindaci in questo paese, che sono, io credo, gli eroi veri politici, ma che spesso nessuno gli riconosce o gli dà medaglie o gli dice grazie. Vengono utilizzati dal centro. Io ho un passato federalista, autonomista e forse qualcosa anche di più, che mi dice che se devo avere non giocato per 25 anni, ma abbiamo lottato per qualcosa di serio, abbiamo lottato perché questa cosa sia fondamentale. Tornare a dare al potere, al territorio, a chi sta vicino al territorio, quindi sindaci, presidenti di provincia, amministratori, sono un esercito silente, disilluso, in naftalina, che dobbiamo ritornare a rimettere in pista, perché la politica deve ascoltare questi e non viceversa. Dobbiamo imporre l'agenda politica. Io credo che bisogna essere anche un po' ambiziosi nella vita, no? Diceva Walt Disney che solo chi può sognare può fare. Beh, torniamo a sognare, perché se non sogniamo, io non so ai nostri figli, ai nostri nipoti, se siamo in grado di dargli un futuro. Di certo abbiamo ereditato dai nostri padri e dai nostri nonni qualcosa di bellissimo, che era la nostra terra. Non la stiamo riconsegnando bella così ai nostri figli e ai nostri nipoti. Quindi abbiamo delle colpe, abbiamo, io credo, anche dei doveri. E questo dovere si deve fare con la partecipazione e con l'impegno politico. Questo strumento mancava soprattutto al Nord, perché il Nord oggi, con il tradimento dello strumento politico che c'era, è orfano di una rappresentanza politica forte e quindi credo che ne abbia ancora più bisogno. Io sono qui a rappresentare questo. Abbiamo all'interno di Patto per il Nord qualche centinaio di amministratori con sindaci e altro, quindi questo dobbiamo portare sul territorio e farlo tutti uniti, perché il nemico è la politica centrale e su quella dobbiamo riuscire a intervenire e avere una voce forte. Dobbiamo fare, adesso mi è venuto in mente perché guardo il presidente della provincia di Mantova che ho di fronte, a Mantova fu fucilato un autonomista storico, Andreas Hofer, era un artigiano come lo ero io, e un giorno qualcuno gli ha detto che veniva un nemico e lui andò a bussare alla porta di tutti i suoi cittadini, quindi come farebbe oggi un sindaco, e gli è dato a dire: dobbiamo impegnarci perché c'è un nemico che sta arrivando alle porte, dobbiamo avere una scelta di fronte, o arrenderci e il nemico ci ingloba, ci prende, siamo schiavi, oppure lottiamo. Lottarono tutti e per tre volte ricacciarono Napoleone e vinsero, perché il territorio quando si unisce può vincere. Chi può guidare il territorio? I sindaci. Quindi io credo che da questa consapevolezza, libertà e partecipazione, possiamo arrivare forse molto lontano. Bocca al lupo a tutti voi.
7: Grazie Angelo Alessandri per il suo intervento e continuiamo con Gianni Pino, già assessore e consigliere della provincia regionale di Messina, sindaco del comune di San Filippo del Mela. Benvenuto.
9: Buongiorno a tutti. Cosa dire dopo l'intervento dell'onorevole? Non abbiamo grandi spazi, almeno per quanto mi riguarda. Inutile dire che per quale motivo ho aderito io a questa iniziativa. Sono sindaco e quindi è chiaro che l'adesione è un po' spontanea. Io, la mia carriera politica è sempre stata negli enti locali e nelle autonomie, quindi sono stato sindaco, consigliere provinciale, assessore provinciale, ho fatto parte dell'ANCI, ho fatto parte dell'UPI, sono stato nell'ufficio di presidenza dell'UPI. Però io ritengo una cosa, diceva l'onorevole che mi ha preceduto, sono 25 anni, 30 anni che si tenta di fare il partito dei sindaci e non è stato fatto mai. Se una cosa avviene, non avviene mai per caso, avviene solo perché ci sono i presupposti affinché ciò avvenga. Io da amministratore, almeno in Sicilia, ho percepito un messaggio in questi 8 anni di mandato. Il messaggio è molto semplice: i sindaci in tutti gli strumenti di sviluppo locale, in tutti i momenti di battaglia, abbiamo abbandonato, lasciato la nostra maglia e ci siamo sempre federati. Quindi distretto sociosanitario e quant'altro, siamo stati assieme per portare assieme avanti le istanze dei nostri territori. Perché il sindaco è la prima forma di governo del territorio, abbiamo delle responsabilità pazzesche ed abbiamo anche delle funzioni importanti, la prima risposta, la scuola e quant'altro. E devo dire che molti lo fanno pure, non dico bene, ma con impegno e attenzione. E quindi perché non proporsi per altre forme di governo importanti? E allora io ho aderito anche perché voglio fare qualcosa importante. Voglio portare a votare più persone possibile, che voteranno sicuramente perché si fidano di me e quindi riusciamo a ridare un rapporto di fiducia ai cittadini, e quindi li porterò a votare perché si fidano di me, mi conoscono, sanno come io ho affrontato i problemi del territorio, e probabilmente porterò altra gente a votare perché non si fida e andrà a votare contro di me. Se questo avverrà, se tutti i sindaci riuscissimo a fare questo, avremmo ridato un senso a quella democrazia delle deleghe che è molto importante, perché il cittadino ha abbandonato la delega, purtroppo non si fida più, è stato troppe volte tradito e disilluso e quindi non va più a votare. Allora, però i sindaci ci siamo stati accanto. Io l'esperienza più importante per me, e concludo, l'ho avuta nei momenti di difficoltà, primo fra tutti il Covid, un nemico sconosciuto, non sapevamo nemmeno cosa fare, eppure i sindaci abbiamo fatto il nostro dovere, e la cosa più importante è che siamo riusciti a trasmettere un messaggio noi ci siamo e siamo sempre accanto a te. Poi questo non vuol dire che risolveremo tutti i problemi, ma comunque ci stiamo impegnando per starti accanto in un momento di difficoltà. Questo è un messaggio forte per quanto mi riguarda e lo voglio portare avanti assieme a tutti i colleghi che hanno già sposato e che sposeranno questa iniziativa, e che penso che saremo tantissimi in tutta Italia, non solo al sud o al nord, ma al centro e in tutta Italia, avremo una presenza molto ma molto forte e qualificata. E mi auguro ed auguro a tutti noi in bocca al lupo, quindi, che vada tutto bene, che possiamo fare un lavoro che serva veramente all'Italia. È un'assunzione di responsabilità, una chiamata alle armi, ha detto qualcuno ieri, e noi ci siamo. Questa è la cosa importante. Grazie.
10: Il soldino lo porto, me lo porto via, perché mi porterà fortuna.
7: Porterà certamente fortuna grazie al sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino. Invito a salire sul palco Leonardo Grimani. È stato consigliere comunale e provinciale del comune di San Gemini, assessore e sindaco del comune, già senatore della Repubblica Italiana. Benvenuto.
11: Grazie, ma molte delle cose dette mi convincono e sono, diciamo, alla base anche del mio impegno, quindi non c'è bisogno di ripetere le considerazioni che condivido. Il principio alla base dell'impegno su questo progetto è la condivisione del messaggio che c'è poi alle mie spalle, cioè quello che si deve ricercare una nuova spinta da parte degli amministratori, perché come ho già detto ieri ad Assisi sono un punto di riferimento ineludibile per i cittadini. Ripetiamo questa cosa e lo facciamo con profonda convinzione noi che abbiamo fatto gli amministratori, che ha fatto il sindaco, ma non solo, perché poi io credo che la principale scuola politica è quella del Consiglio Comunale, no? Da lì si inizia, come dire, la condivisione delle necessità dei cittadini e quindi la capacità di riportare all'interno di un consesso istituzionale quei bisogni e cercare di dare risposte. E credo che questo sia la base, secondo me, di questo rinnovato impegno. Penso che si debba essere felici, anche chi legge all'esterno di questa iniziativa, si debba essere felici di un rinnovato impegno di chi ha vissuto il territorio in gran parte della propria vita politica, perché, voglio dire, il nostro paese nasce con il tema delle autonomie al centro della sua ripartenza dopo la Seconda Guerra Mondiale. Se pensiamo alla nostra Costituzione, ha previsto espressamente nell'articolo 5 il fatto che la Repubblica si sviluppa attraverso le autonomie. Poi dobbiamo ragionare se questo principio costituzionale lo abbiamo adottato realmente negli anni. Sicuramente dal punto di vista normativo sì, perché insomma sono state fatte norme che hanno sviluppato il governo dei territori fino ad arrivare al regionalismo degli anni 70, però oggi ci interroghiamo sul fatto che questo circuito positivo, cittadini, autonomie locali, rischia di interrompersi per i motivi che abbiamo detto prima, per una disaffezione forte che c'è nei confronti della politica e per la difficoltà che anche a livello comunale si ha nell'attirare di nuovo le persone nell'impegno amministrativo e politico. Tant'è vero che oggi in alcune realtà si fatica a costruire liste per i consigli comunali, no? Nelle piccolissime realtà. E questo ad esempio è un tema che chi come noi sceglie di impegnarsi dovrà mettere all'attenzione della politica, così come anche il tema della forza finanziaria degli enti locali, no? È un mantra che per anni, no, si è sempre parlato delle difficoltà degli enti locali, però questo tema oggi è un po' lasciato dalla politica sullo sfondo, non è più un tema centrale come negli anni passati. Leggevo ieri un dato che ad esempio molti comuni sono hanno in essere delle procedure di riequilibrio finanziario, magari non molti comuni, sono meno di 1000, però riguardano 6 milioni e mezzo di persone, quindi significa che una bella fetta di popolazione italiana è in comuni che hanno difficoltà di natura economica. Come dire, quindi, come la politica nazionale si pone nei confronti delle autonomie monocolari che hanno questi problemi. Questo è un tema, però ecco, costruire un'agenda su tanti aspetti che riguardano la vita dei nostri comuni, la vita dei cittadini nei nostri comuni e quali risposte dare ai nostri cittadini può essere un obiettivo politico importante. E molti si dicono: ma c'è bisogno di un nuovo soggetto politico? C'è bisogno di mettere insieme delle energie che magari scelgono di ritrovarsi in un momento come questo, che nasce come momento associativo, ma poi avrà uno sbocco, se vorranno le persone, politico, perché può essere un luogo più forte dal punto di vista della capacità di trattare queste tematiche, magari riportare poi gli altri partiti in maniera determinata e determinante su queste tematiche. Quindi è per questo motivo che ho colto la sollecitazione di amici, a partire da Ernesto, con cui avevo un rapporto diciamo anche straordinario nell'ultima legislatura in Senato, però ecco, sulla spinta di Ernesto e di altri amici ho sentito il dovere di poter partecipare a questo progetto.
7: E noi la ringraziamo. Grazie Leonardo Grimani. E continuiamo con Paola Carnevale, è stata vice coordinatrice provinciale Frosinone, partito Lega Noi con Salvini, è già responsabile regionale dipartimento attività produttive, partito Lega Noi con Salvini, professionista consolidata con esperienza nell'ambito della revisione legale e del controllo societario. Diamo la parola a Paola Carnevale, benvenuta insieme a noi, grazie.
12: Grazie, buongiorno a tutti. Io ho accettato di partecipare a questo progetto con forza. La parola che mi ha colpito, Presidente, è la parola territorio. Territorio, noi dobbiamo partire dal territorio perché vi è uno scollamento attualmente tra il territorio e chi governa. I sindaci sono per me, gli amministratori comunali sono degli eroi, perché come professionista insieme percorriamo un percorso che vedo quanta difficoltà ogni giorno combattono per risolvere le istanze e comunque il territorio è composto da diverse anime che non sono soltanto coloro che sono all'interno del municipio, ma tutto quello che è all'esterno, che sono la collettività. E mi piace portare in questa sede un concetto, cioè loro operano nell'interesse generale della collettività, e la collettività è rappresentata da diverse anime che sono i cittadini, le istituzioni, quindi le istituzioni che pubbliche e le imprese che partecipano attivamente allo sviluppo del territorio. Quindi adesso è il momento di partire e sicuramente insieme a tutti i componenti, e mi auguro sempre più che questo movimento sia sempre più partecipativo e inclusivo per tutto il territorio nazionale. Grazie.
7: Grazie a Paola Carnevale, e adesso ci teniamo a ospitare su questo palco Carlo Bottani, presidente della provincia di Mantova e sindaco di Curtatone. Non è tra i fondatori, ma ha voluto essere qui questa mattina per portare il suo saluto e il suo auspicio.
13: Sì, grazie di cuore a tutti voi e ai 9 pionieri, al presidente Ernesto, a Paolo, Pino Paola, Leonardo e tutti coloro che come Angelo ci mettono e ci hanno messo molta grinta, molta partecipazione e soprattutto grande entusiasmo e energia positiva. Io sono qui con gioia perché da sindaco della città di Curtatone da 11 anni in una lista civica territoriale trasversale, così come da presidente della provincia da 5 anni, la consapevolezza della disaffezione della politica dei cittadini alla cosa pubblica deve essere assolutamente la prima medicina alla quale questo movimento deve dare risposta. E chi meglio dei sindaci, chi meglio degli amministratori, presidente Ernesto, possono dare le risposte. In prima linea, non solo, come ha detto Gianni Pino, nei momenti drammatici come abbiamo vissuto nel Covid, in quel momento dove eravamo gli unici come pochi altri a metterci la faccia a rischio della nostra vita, ma con lo stesso spirito oggi ci si rimette in cammino nell'auspicio, ripeto, la forza di questo movimento è la sua civicità, essere lista civica, territoriale e trasversale. Questo è un valore aggiunto enorme, sarà l'Assemblea Nazionale del 27, 28, 29 ottobre, poi dove sarò molto curioso non solo di partecipare ma di portare anche tanti amici per capire le indicazioni migliori. Riscontro semplicemente che la drammaticità della situazione è evidente, che chi governa ha più responsabilità. Devo dire che per quanto ci riguarda sia Regione Lombardia sia il governo nazionale li ho sempre sentiti molto vicini al mio territorio e per il quale sono a ringraziare, ma ovviamente sarà l'assemblea sovrana, essendo un movimento democratico, che deciderà la linea politica, visto che la politica è una cosa seria che non si fa per slogan o per consenso immediato ma per seminare per le future generazioni. Ritengo che di fare tanti auguri al Movimento Sindaci d'Italia, perché ritengo che l'obiettivo che ieri nato ad Assisi sia una scintilla capace poi, passando per l'Assemblea Nazionale del 27, 28 e 29 ottobre, a costituire una grande lista civica nazionale, perché l'obiettivo è un obiettivo molto ambizioso e come tutte le sfide ambiziose abbiamo bisogno di essere inclusivi e soprattutto molto molto umili, ma con ferocia determinazione, perché come ha detto ieri Paolo e qualche altro amico ad Assisi, è vero che il passato ci guida ma il futuro ci chiama, avanti insieme.
7: Grazie Carlo Bottani per essere stato qui con noi, per aver voluto portare il suo saluto e l'attenzione riservata a questo progetto. Adesso continuiamo, sento un certo riverbero, scusate. Ok. Do la mia parola a Carlo Amenta, sindaco del comune di Canicattì Bagni e presidente ANCI Sicilia. Grazie.
14: Sì, grazie. Grazie. Siamo qui per certificare, per sottolineare il paradosso istituzionale italiano che ormai negli ultimi 20 anni ha portato i comuni italiani a ritenersi periferia dello Stato. Io credo invece che bisogna tornare a far capire all'esterno che i comuni sono il cuore pulsante dello Stato e bisogna iniziare a far capire che delegare queste grandi emergenze che negli ultimi 20 anni si sono verificate senza avere una risposta è diventato veramente drammatico. Avete ascoltato cosa ha detto la Corte dei Conti nella sua relazione, un momento fa qualcuno l'ha citato. C'è una crisi finanziaria in essere nel nostro territorio, nei territori, e i comuni che vengono dalla legge obbligati a produrre funzioni, a sviluppare competenze e avere problemi di coperture finanziarie. E oggi noi viviamo e gestiamo grandi emergenze nei territori, emergenze finanziarie, emergenze di personale, emergenze che parlano in maniera molto chiara dei cambiamenti climatici, del contrasto ai cambiamenti climatici. Tu vedi sindaci, eroi, che si scaricano sui territori perché ci sono le bombe d'acqua, perché il sistema idraulico non funziona, perché ci sono i fiumi che tracimano, perché vengono distrutti interi territori, perché ogni mattina è un problema, perché non hai gli strumenti, perché non hai le risorse, perché provi a organizzare un sistema di sicurezza sui territori. È diventato tutto un paradosso, perché tu devi organizzare applicando i decreti ministeriali per la sicurezza dei territori attraverso gruppi di integrazione tra polizie locali, polizia di Stato e carabinieri, quando tu sai, Stato, che non ci sono polizie locali, che il più giovane d'età ha 60 anni e che però il cittadino ti chiede e ti chiama in campo perché vuole sicurezza urbana, perché vuole i gruppi integrati sul territorio, perché dobbiamo ammetterlo finalmente, dopo le 8, quando chiudono i comuni, le città vengono consegnate ad altra amministrazione che non è certo quella pubblica, che non è quella pubblica. E allora questo Questo lo dobbiamo rivendicare, e quanto tu dici da sindaco fai emergere queste questioni: crisi finanziaria, crisi di personale, mancanza di sicurezza, e poi ti rivolgi alla politica, ti accorgi che quella famosa riforma sulla polizia locale giace ancora nelle stanze dall'86. Noi ancora dovremmo determinare, produrre sicurezza urbana con una norma che è la 65 dell'86, 40 anni fa. Il mondo è cambiato, i bisogni sono cambiati, le aggressioni aumentano. E quando dici, parliamo di come riorganizzare il sistema enti locali, e abbiamo chiesto più volte di modificare, di riformare il TUEL, il testo unico degli enti locali, la costituzione dei comuni, approvata 26 anni fa. 26 anni fa non c'era la digitalizzazione, 26 anni fa non c'era la crisi demografica, 26 anni fa non c'era nulla di quello che c'è oggi. Ma probabilmente siamo diventati veramente periferia, siamo diventati proprio i quartieri, quelli da guardare ogni tanto, perché basta declinare, buttare nei territori competenze, funzioni, provvedimenti, senza coperture finanziarie, chiaramente, perché la norma prevede subito ad invarianza di spesa. Cioè io butto giù un servizio ai comuni, lo do ai comuni, però devo subito sottolineare ad invarianza di spesa pubblica, perché quei comuni che sono in crisi finanziaria, che non hanno personale, dovranno fare tutto ad invarianza di spesa. Quindi il momento è veramente drammatico, il momento ha bisogno di grandi riforme, ha bisogno di un nuovo testo, di un nuovo codice per le autonomie locali adeguato a questi tempi. I sindaci, questi sindaci, amministratori locali, assessori, consiglieri che vengono chiamati a guidare la transizione digitale, quindi nei territori cambia il mondo, vengono chiamati a guidare la transizione ecologica con i due grandi pilastri, l'economia circolare, la produzione di energia rinnovabile, che continuano a pagare la più alta energia, il costo dell'energia, perché hanno la responsabilità e il dovere di garantire pubblica illuminazione, captazione delle acque, sicurezza dei territori, fornitura di energia nella pubblica istruzione. Come mai, cioè, non c'è nessuno che si accorga che questo sta accadendo nei territori e che magari i bilanci vanno in dissesto finanziario perché ormai non ci si riesce a governare il sistema, perché l'inflazione non colpisce solo le famiglie, ma colpisce pure i comuni quando si rivolgono all'esterno per acquistare servizi da terzi, per garantire il servizio al disabile, il servizio all'anziano, il contrasto alla povertà, alle politiche sociali, quando chiedono di capirci qualche cosa, quando la sanità del territorio, il famoso DM77, ha parlato tantissimo: finalmente costruiamo la sanità dei territori, facciamo le case di comunità, gli ospedali di comunità, i centri operativi territoriali, senza personale, senza capire chi li finanzia queste operazioni, chi li deve finanziare. Allora, davanti a uno scenario di questo tipo, è arrivato il momento di dire: noi iniziamo un percorso, proviamo a trasformare l'azione in politiche, non vogliamo fare politica perché lì dovremo andare a rappresentare qualcuno, vogliamo rappresentare le politiche che servono al territorio e che qualcuno ha dimenticato. Bisogna che finalmente si cambi, si rovesci la piramide, non è più possibile aspettare. Quando scriviamo "non vogliamo più delegare", è perché ci siamo resi conto che sta delega in bianco non funziona più, perché molte volte nel rapporto con la politica questi linguaggi non li capisce. C'è qualcuno che non capisce quello che sta accadendo nei territori. Quando tu ti vedi arrivare una mamma e ti dice che ha bisogno di 2 ore di ASA con mascuola per il bimbo disabile e tu non glieli puoi dare, e qualcuno ancora non ha capito che c'è questa difficoltà, oppure hai costruito l'asilo nido col PNRR, hai costruito muri e poi non hai cosa metterci dentro perché c'è il comune che non sta in equilibrio finanziariamente. Questi sono temi che devono diventare politiche, e siccome qualcuno ancora continua a insistere su questo tema, a non dare risposte, ad abbandonarci al tool del 2000, ad abbandonarci agli strumenti che devono correggere le crisi finanziarie di 30 anni fa, con strumenti di 30 anni fa, ancora sicurezza senza avere una norma, ancora fare. Allora è il momento, non è perché qualcuno vuole alzarsi a livello e schiacciare qualcun altro, non vogliamo togliere lo spazio a nessuno, vorremmo finalmente essere ascoltati, e se nessuno ci ascolta la selezione ce la facciamo noi, ce la facciamo noi all'interno del movimento, scendiamo in campo, stavolta definitivamente ci confrontiamo, tiriamo dentro amministratori, ex amministratori, consiglieri, ieri, sindaci in campo, perché adesso qualcuno la risposta la dovrà dare, deve partecipare a realizzare il compito, non basta più farsi eleggere e poi chiedere al deputato i 50.000 euro per asfaltare un pezzo di strada. Adesso abbiamo bisogno di rivedere il sistema degli enti locali, riformare il paradigma, iniziare a capire cosa serve ai territori, perché la sfida la vogliamo vincere, questo paese lo vuole vincere, perché non basta dire c'è lo spopolamento, c'è la desertificazione dei servizi, ci sono le aree interne che non funzionano, ci sono le montagne che non ci arriva, non c'è la mobilità, non ci collegano i territori, siamo tutti scollegati, a chi lo raccontiamo questa storia? Allora stiamo provando, ci proviamo a trasformarla in politiche. Proviamo anche a fare una selezione della nuova classe dirigente, perché in quell'ambito facciamo una lobby, ci sono le lobby di tutto il mondo, adesso ci sarà la lobby dei comuni che vorranno lì dentro pretendere che nei territori quando si ritorna a casa si possa guardare con un viso ben disteso il cittadino, l'impresa e le famiglie. Per cui andiamo avanti, vediamo se questa volta veramente potremo portare un contributo al paese Italia. Grazie.
15: Grazie al sindaco Paolo Amenta, e diamo la parola al presidente del Movimento Politico I Sindaci d'Italia, nonché già sindaco del comune di Diamante e già senatore della Repubblica Italiana, Ernesto Magorno.
16: Sì, intanto devo fare i ringraziamenti. Ringrazio innanzitutto l'onorevole Soriero per aver patrocinato con l'Associazione degli ex parlamentari questa iniziativa. Presidente Soriero, colgo l'occasione anche per fargli gli auguri per l'incarico che da poco ricopro. Ringrazio la stampa, la ringrazio anche perché ho visto che si è incuriosita in queste ore alla sottoscrizione dell'atto costitutivo che ieri abbiamo fatto ad Assisi. Ringrazio Chiara, che è una giornalista della CI, che è una importante catena di giornalisti calabresi. Ringrazio una persona in particolare. Io ho voluto che oggi dalla mia città ci fosse soltanto una persona, che è un giovane imprenditore coraggioso, con la moglie che è qua, che ha fatto, si è ribellato al pizzo e ha fatto arrestare quelli che avevano messo in campo questo sistema in questa parte del nostro territorio, e c'entra con i sindaci, perché stargli vicino, per quanto mi riguarda, io avevo smesso nel 2024 di fare politica, significa avere ancora quella passione per il proprio territorio, per la propria gente, e stare dalla parte di chi ha bisogno, perché credo che questo è il primo punto vero. Quando noi diciamo il territorio non delega più, lo diciamo perché in effetti i sindaci e i territori non sono più ascoltati, voi non siete più ascoltati. Per parlare col Presidente della Regione o per parlare con un ente sovracomunale, i sindaci, gli amministratori locali sudano e non riescono più a dare risposte ai cittadini. Questo è il punto vero per il quale io ho deciso di ritornare in campo, per servire il paese, per servire il mio territorio, per servire i nostri territori. Un telegramma. Angelo diceva all'inizio che il nostro paese è il paese dei 7.800 comuni. A me piace dire che il nostro paese è il paese delle torri e dei campanili. ma non li voglio vedere contrapposti tra di loro le torri e i campanili, come in realtà sono stati quando sono cominciate ad essere costruite le torri nelle piccole, nelle medie, nelle grandi città. Lo voglio vedere nella visione sturziana, che dal cattolicesimo democratico e progressista e popolare ha inteso unire le torri e i campanili e immaginare che questo grande paese che è l'Italia, che è il nostro, è il paese che innanzitutto è la sintesi dei territori. Lui guardava gli enti locali, in verità anche alle regioni, ma se le vedesse oggi le regioni non credo che la penserebbe allo stesso modo, ma guardava ai territori come le radici della, di questo paese che doveva nascere, che stava per nascere e che poi è nato e che da un certo punto in poi ha perso la strada. La strada è ridare voce ai territori. Non è solo il punto di fare eleggere tanti sindaci o tanti amministratori locali, il punto è rimettere all'ordine del giorno quelli che sono i problemi veri del nostro paese, che sono certamente i problemi delle periferie, delle grandi città, ma sono soprattutto i problemi della linfa vitale che è costituita dai comuni nel nostro paese. Quindi noi ci approcciamo a fare questa cosa, non la voglio fare più lunga. Ringrazio innanzitutto per avermi dato l'onore e l'onere di guidare l'associazione fino all'assemblea del 26 e del 27 come presidente di questo movimento politico che nasce. Questo è il simbolo, quindi lo presentiamo ufficialmente in questo momento. Ci crediamo, siamo convinti che saremo molti di più il 26 e il 27. Guarderemo con, lo diceva il presidente della provincia di Mantova, con attenzione a chi è interessato a questo movimento che nasce. Noi non siamo né contro e né per, noi siamo solo, se siamo per, lo siamo per i cittadini che abbiamo rappresentato, molti di noi, che ancora rappresentate tanti di voi, quindi né contro né per, ma solo per i cittadini che vogliamo rappresentare. Grazie a tutti voi, buon lavoro a noi e buona fortuna a noi. Concludito.
15: Sì, concludo io. Prima della conclusione ci tenevamo a ringraziare ovviamente i fondatori assenti, ovviamente Tommaso Barbato, già consigliere comunale e assessore del comune di Marigliano, provincia di Napoli, già consigliere della regione Campania e senatore della Repubblica Italiana, a seguire Roberto Bernardelli, già consigliere comunale del comune di Treviglio e a Milano assessore del comune di Milano, consigliere regionale della Lombardia e già deputato della Repubblica Italiana, e infine Fabio Venturi, già vicepresidente della provincia di Verona. Un ringraziamento ovviamente a tutti voi che siete stati qui questa mattina, sia alla stampa, sia ai fondatori e anche all'onorevole Soriero, a Carlo Bottani, al presidente Magorno. E buona fortuna ai sindaci d'Italia, un forte applauso.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ore 14.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Massimo Giacomini. Terminata la settimana in cui è stata votata la nuova legge elettorale, tra le critiche dell'opposizione, sabato e domenica l'attività parlamentare è ferma. Si riprende dopo domani, lunedì. Ce ne parla Chiara Paolini.
3: La ripresa dei lavori d'aula è fissata a Montecitorio per lunedì alle 14.30. Nell'ordine del giorno, oltre alla ratifica di un accordo internazionale e al testo sulla protezione civile, sono iscritte le mozioni per tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale. La richiesta presentata dall'opposizione è all'esame dell'Assemblea proprio mentre gli USA e Israele attaccano il Tribunale Internazionale. La nuova ritorsione sui giudici dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista Pillai, ex giudice proprio di quella corte, che come presidente della Commissione ONU definì genocidio la rappresaglia di Israele sui palestinesi. Nel corso della settimana i deputati saranno anche impegnati sulla proposta di legge per l'adozione della definizione di antisemitismo, testo già approvato dal Senato. I senatori torneranno in emiciclo martedì mattina per l'esame del documento programmatico di finanza. A questo proposito, lunedì le commissioni bilancio di Camera e Senato inizieranno una lunga serie di audizioni sul documento da inviare all'Unione Europea con i principali interventi della manovra. Saranno auditi, fra gli altri, la Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio Cavallari e il Ministro dell'Economia Giorgetti alle 18 quest'ultimo. Tornando agli impegni di Palazzo Madama, in calendario anche l'esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto carburanti. In primo piano durante la settimana la giornata del 14, quando la Premier svolgerà le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e del 16 ottobre. Meloni interverrà al Senato alle 9, nel pomeriggio alla Camera.
2: Un nutrito parterre di esponenti politici è presente alla Festa del Foglio a Firenze. Temi principali: la data del voto e le alleanze. Ce ne parla Francesco Macaro.
4: Mattarella ha firmato subito la legge elettorale, non temo il vaglio della consulta, afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia, che ribadisce serve a evitare il pareggio e per la governabilità, quindi Eilish Line.
5: Perché dice che questa è una legge fatta dalla Meloni per avere il potere? O non è vero che pensano di vincere, oppure non vogliono rinunciare al pareggio, quello che gli è servito troppe volte per governare senza avere vinto.
4: La Russa, come gli alleati di centrodestra, vede ottobre 2027 come data del voto. Nel frattempo avanti con il programma, rilancia da Milano Matteo Salvini, pensione anticipata, flat tax e contributo delle banche, su cui dice conto che nessun alleato si metta di traverso. Il centro-sinistra insiste invece sulla incostituzionalità della legge elettorale, pronto ai ricorsi. Tra l'altro ribadisce, sempre dalla Festa del Foglio, Eilish Line, con questa situazione economica prima si vota meglio è.
6: La cosa incredibile è che Meloni non dica al paese quando si andrà a votare, perché anche questo è oggetto di litigi e di divisioni all'interno della sua stessa maggioranza.
4: Sul cantiere del Campo Largo Schlein aggiunge: lavoriamo per un programma unitario entro l'anno. E chiosa: non è vero che si vince al centro. Proprio oggi l'assemblea fondativa del nuovo movimento centrista di Ernesto Maria Ruffini più uno. No, alle primarie, ripete Angelo Bonelli, Verdi Sinistra. La priorità è battere a Giorgia Meloni, non dividerci.
2: Il turismo continua ad essere un settore trainante dell'economia italiana, ma i cambiamenti climatici e la bassa domanda interna spostano le partenze e gli arrivi degli stranieri. Tutto pieno ad agosto e settembre, mentre luglio non ha registrato il tutto esaurito. Sentiamo Amalia Carosi.
7: Il turismo italiano conferma un andamento positivo nel 2026. Crescono gli arrivi, sono 72 milioni le persone che quest'estate hanno visitato il nostro paese, secondo il Ministero del Turismo. Il ministro Gianmarco Mazzi.
8: Nel 2025 abbiamo raggiunto il numero record di 535 milioni e 500 mila presenze turistiche, che hanno generato una spesa complessiva di 185 miliardi di euro, a conferma del forte impatto del settore per l'economia nazionale.
7: Gli italiani partono meno, rileva l'Enit, ma fa registrare un più 2% di presenze tra giugno e agosto, con 270 milioni di pernottamenti, sono gli stranieri su cui bisogna puntare, spiega Nico Gronchi, presidente di Confesercenti, che in questi giorni a Roma sta tenendo la sua kermesse.
9: Nella spesa complessiva, oltre quindi quella che spendono per i viaggi, ci sono circa 56,7 miliardi di spesa diretta che fanno i turisti una volta arrivati qua da noi. Il 24% finisce nella ristorazione. Il 15% finisce nei negozi.
2: Andiamo all'estero. Non si fermano i bombardamenti russi in Ucraina. Almeno 11 i morti a Zaporizhzhia, di cui 3 bambini. Zelensky minaccia ritorsioni, mentre la delegazione di Kiev lascia Miami dopo la telefonata fra Putin e Trump, che ha sospeso le sanzioni sul gasolio russo. Mosca, dice il leader di Kiev, ha ringraziato bombardando. Ascoltiamo Marco Barbonaglia.
10: Clima disteso, dialogo a tutto campo, in particolar modo sull'Ucraina. Questo in sintesi il riassunto di Peskov della telefonata di ieri tra Putin e Trump. In gran parte, ci tiene a sottolineare il portavoce del Cremlino, su iniziativa del presidente americano. Putin, aggiunge, ha mostrato grande comprensione verso alcune proposte statunitensi per ridurre l'escalation in Ucraina, ma ha ribadito gli obiettivi della Russia restano invariati. Putin ringrazia per la revoca delle sanzioni, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhzhia, facendo altre vittime, afferma Zelensky, che promette «reagiremo». La rabbia del leader di Kiev per la decisione di Trump di sospendere le sanzioni sul diesel russo

0: Stavano trattando con l'inviato di Trump Witkoff, che ha definito costruttivi gli incontri in Florida e ha fatto sapere di stare valutando un viaggio a Mosca e Kiev con Kushner la prossima settimana. Ma la delegazione di Zelensky, dopo l'accordo Trump-Putin, ha lasciato Miami con un giorno di anticipo.
1: Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio Gennaro Strazzullo che mi ha assistito dalla console. Io sono Massimo Giacomini e vi auguro buon ascolto di GR Parlamento. Non cambiate canale.
2: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Caffè Europa.
1: Buongiorno da Tiziana Di Simone, un sabato perfetto per giocare all'enigmistica con l'Unione Europea. Oggi la presidenza di turno irlandese presenterà la Nego Box, cioè la scatola o lo schema del negoziato per il quadro finanziario pluriennale, il bilancio europeo dal 2028 al 2034. Ci sono i governi frugali in testa Germania e Svezia che vogliono un bilancio più snello, ci sono gli amici della coesione tra cui l'Italia che beneficiano della politica di coesione appunto pensata per ridurre le disuguaglianze tra le regioni europee, vogliono difendere questa voce ma anche la politica agricola comune, chiedono dunque un bilancio che non scenda sotto le dimensioni proposte dalla Commissione e cioè 1.800 miliardi di bilancio, ma i frugali a partire dalla Germania appunto vogliono tagliare almeno 100 miliardi dei 1.800, aprire questa nego box, questo schema del negoziato, come appunto farà oggi la presidenza irlandese sarà un vero enigma e che seguirà poi la cronaca da Bruxelles e come spesso accade rischia di restare nella sua bolla, visto che la strada per arrivare al bilancio europeo è ancora piuttosto lunga. E se è un rompicapo l'Unione Europea della Nego Box, appunto, figuriamoci quanto può risultare criptica a noi profani la strategia europea per la tecnologia quantistica. E sì, vi avevo promesso una puntata ricca di domande enigmistiche ed è proprio così. Bruxelles dovrebbe mettere a punto entro fine anno una normativa in materia, ma prima di andare oltre e capire voglio capire di che si tratta con il nostro primo ospite, questa tecnologia quantistica, su cosa si basa. Allora diamo il benvenuto nel nostro caffè a Ugo Moschella, che è docente di fisica teorica all'Università Insubria di Como e ricercatore associato al CERN. Buongiorno professor Moschella.
2: Buongiorno.
1: Allora ci aiuti a capire di cosa parliamo quando parliamo di fisica quantistica.
2: Dunque, la fisica quantistica è la fisica del mondo del piccolissimo, regge il comportamento degli atomi, dei nuclei e della fisica sotto i nuclei. È una scoperta, diciamo, all'inizio puramente teorica, fatta più o meno 100 anni fa, nel 1925, che ha poi progressivamente cambiato il mondo macroscopico, cioè quello in cui viviamo. Questa fisica regge il comportamento degli atomi e poi abbiamo imparato a usarla progressivamente. La tecnica che è nata negli anni 60 con i laser e i transistor ha già cambiato completamente il mondo, perché se io le posso parlare tramite il mio telefonino è perché ci sono i transistor dentro e questi transistor si comportano secondo le leggi della fisica quantistica, ma come gruppi di atomi, sono fenomeni collettivi. Adesso andiamo attraverso una nuova rivoluzione perché abbiamo imparato a usare tecniche per manipolare gli atomi uno ad uno, e questo è la sorgente della nuova rivoluzione quantistica che stiamo per vedere arrivare.
1: Ecco, e quindi parliamo di questa tecnologia quantistica e in particolare parliamo di questi computer quantistici. Qual è la differenza tra un computer classico e quelli appunto con questa tecnologia quantistica?
2: Allora, ce ne sono di due tipi di computer quantistici che si basano su due delle conseguenze più sorprendenti della meccanica quantistica, che sono il cosiddetto entanglement, che in italiano potremmo chiamare intrusione, e l'effetto tunnel.

0: L'entanglement, per spiegarglielo, fa capire bene la differenza tra il mondo classico e quello quantistico. Se lei ha una sorella gemella che parte per Pechino e a una certa ora vi mettete d'accordo per tirare una moneta per aria, testa o croce, tenete nota di quello che avete ottenuto, quando vi incontrate paragonate i risultati. Se vivete nel mondo classico i vostri risultati sono completamente diversi, se vivete nel mondo quantistico e siete intricati avete ottenuto esattamente gli stessi risultati. Questo spiega più o meno questo, un tipo di computer quantistici, quelli dell'Euro HPC per esempio, sono basati su questo fatto.
1: Ecco, quindi questa sarà una tecnologia speciale, questa Euro HPC che lei ha appena citato, che è un po' quelli che ha messo in campo l'Unione Europea in 6 paesi, uno è anche è in Italia, a Bologna, a Cineca, e anche qui ci spiega un po' la differenza tra questo tipo di computer di cui appena accennato e quello che invece verrà installato poi a Como lì presso di voi, giusto? Così ho provato
0: questi
1: a sintetizzare.
0: Sono molto sperimentali, cioè sono ancora in uno stato embrionale, non possiamo usarli per fare calcoli. Quando potremo usarli, il nostro mondo moderno sarà in un certo senso in pericolo, perché i malfattori vorranno usarli subito per decodificare tutti i segnali crittografati. Il computer quantistico che installiamo a Como invece è di un altro tipo, usa l'effetto tunnel, come se lei volesse scavalcare una montagna e non ne ha l'energia, non ce la può fare. Nel mondo quantistico invece può comunque scavalcarla e può come attraversare un muro. Questo effetto tunnel, lei guarda un paesaggio pieno di tante valli da una montagna e può trovare subito qual è la valle più profonda. Quindi è adatto per risolvere problemi di ottimizzazione. Questo è un computer quindi molto specializzato, ma che può già avere applicazioni industriali. Per cui quello che vorremmo fare a Como è un centro di ricerca universitario con intorno un ecosistema industriale.
1: Ecco, ma poi noi cittadini comuni a casa, al lavoro, utilizzeremo mai questi computer quantistici? Insomma, perché questa tecnologia quantistica ci dovrebbe interessare? Magari si inserirà nella vita quotidiana, abbiamo visto a un certo punto inserirci l'intelligenza artificiale, e adesso sappiamo che è un po' intorno a noi, adesso vorremmo sapere se anche succederà così con la tecnologia quantistica.
0: Dunque, se lei fosse un agente di cambio di borsa e vuole ottimizzare un portafoglio, certamente potrà utilizzare un computer quantico, ma non ce l'avrà a casa. Sono già utilizzabili questi tipi di computer che le dicevo online, diciamo, ma sono oggetti difficili da avere dentro casa, bisogna avere molto spazio, un frigorifero molto grosso per andare allo zero assoluto, insomma
1: cose complesse, sì. per essere
0: ma li potremmo utilizzare anche personalmente, questo sì.
1: Ecco. Allora, grazie al professor Moschella che ci ha aiutato un po' a capire. No, per il momento adesso dovremmo avere in collegamento ancora non c'è il prossimo collegamento. Allora, professor Moschella, può restare ancora un minuto con noi?
0: Sì, certo.
1: Eccoci. Allora, dicevamo che appunto sarà difficile comunque avere a casa questi computer, ma che relazione
0: è impossibile.
1: È impossibile. Allora, ma che relazione ha questa tecnologia con l'intelligenza artificiale, visto che oggi siamo sempre tutti preoccupati dell'utilizzo di questa intelligenza artificiale?
0: Questa cosa è una cosa che stanno appunto cercando di fare in questi centri dell'Euro HPC, ma come ripeto questi computer che hanno installato sono prototipi, sono in fase sperimentale, non sono ancora utilizzabili. Resta il fatto che nel training dell'intelligenza artificiale si spende una quantità di energia enorme e la possibilità, questi computer quantistici invece dal punto di vista energetico sono molto più economi, diciamo. Resta il fatto che un computer quantistico non può fare tutte le cose che fa un computer classico.
1: Allora,
0: ma potrebbe fare il training.
1: Va bene, cercheremo di capire meglio. Grazie intanto per averci dato questa prima panoramica al professor Moschella, e salutiamo il prossimo ospite che è il sottosegretario all'innovazione tecnologica Alessio Butti. Buongiorno, ben trovato al nostro caffè.
2: Buongiorno e grazie dell'invito, e saluto anche il professor Moschella.

0: approfitto.
1: Ecco, mi siete salutati, noi lo salutiamo. Intanto io ripartirei con il sottosegretario Butti sulla questione dell'Unione Europea. Come si relaziona su questa tecnologia con gli Stati Uniti e la Cina, che ovviamente sono in corsa su questa tecnologia quantistica? L'Unione Europea ha investito oltre 11 miliardi in investimenti pubblici negli ultimi anni, ma non attrae investimenti privati. Insomma, non è una grande novità, ma su questo perché?
0: Ma guardi, è vero, l'Europa ha investito circa più di 11 miliardi negli ultimi 5 anni solo sul quantum. In Europa ci sono grandi ricercatori, abbiamo anche una base scientifica eccellente. Gli Stati Uniti sono partiti ovviamente prima, hanno una notevole capacità che io ho verificato anche nella missione che ho recentemente guidato del governo a Washington e a New York e nel North Carolina, di attrarre capitali privati. La Cina invece ha, dal suo punto di vista, una fortuna, però insomma, ha costruito questa forte capacità di investimento pubblico e di coordinamento strategico. Cioè, in Cina non c'è l'alternanza democratica, capisce? Il regime decide una strategia e quella strategia nessuno più la discute per 15-20 anni, le fa il partito comunista, insomma. Però io credo che la vera sfida europea sia un'altra: la sovranità tecnologica del futuro, o anche in parte del presente, non sarà l'autosufficienza, ma la libertà di scegliere le proprie interdipendenze. Cioè, non dobbiamo necessariamente costruire tutto da soli, dobbiamo però possedere conoscenze, infrastrutture, competenze sufficienti per poterci dare l'autonomia di decidere quali tecnologie utilizzare, in che modo, con chi collaborare e quali interessi
1: proteggere. Insomma, qualche dubbio sul Made in Europe per questa tecnologia quantistica, da quello che intuisco sia dall'intervista col professor Moschella che dalle sue parole. Ma l'Italia come si posiziona su questo? Sul fronte delle tecnologie quantistiche.
0: Lei sa che noi abbiamo rilasciato una strategia delle tecnologie quantistiche nazionali nel luglio dell'anno scorso, l'abbiamo fatto qualche giorno dopo rispetto alla strategia dell'Unione Europea. Era venuta a trovarmi la commissaria Virkkunen, con i nostri team ci siamo confrontati, quindi noi siamo praticamente l'unico paese europeo con un tipo di strategia così ben strutturata e così organica. Però noi vogliamo fare di più. Vogliamo cambiare il modo stesso in cui si misura il progresso quantistico di un paese. Oggi tutti si chiedono: ma tu quanti qubit hai? No? Come sentivamo anche prima dal professor Moschella. Io credo che presto la domanda più importante sarà: ma quanti problemi siamo capaci, in grado di risolvere? E grazie ovviamente a quei qubit. Noi, ad esempio, e le do uno scoop, il 16 ottobre, cioè venerdì prossimo, inaugureremo a Como, in occasione delle celebrazioni voltiane, il Volta B1, che è un computer quantistico da 4.400 qubit e che rappresenta un passo concreto verso l'utilizzo industriale di queste tecnologie. E stiamo ovviamente mettendo in campo altri programmi.
1: Noi cerchiamo appunto di dare una pennellata per far capire un po' quello che succede tra quelli che sono appunto quelli europei, dell'Unione Europea, finanziamenti, questa italiana, un po' quello che ci raccontava lei, quello che ci raccontava il professor Moschella, e magari rientreremo anche su questo tema. Ma nel nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, io ho aperto parlando di questa Nego Box, che è di quasi un enigma europeo, comunque questa viene presentata oggi dalla presidenza di turno irlandese, questo schema, i governi. Ci dovrebbero essere, secondo lei, più fondi per l'innovazione, perché poi appunto noi difendiamo la coesione, difendiamo la politica agricola e l'innovazione, perché è vero, sono
0: No, lei ha ragione. Io credo che l'Europa abbia già fatto balzi in avanti notevoli sull'innovazione. Certo, ci sono dei problemi, perché mettere d'accordo 27 paesi è un po' complicato, però c'è, in Europa usano questa brutta parola che è il sessennio 2028-2034, sì. Prevede complessivamente 2 miliardi di euro di risorse

0: ovviamente importanti, con una fortissima attenzione alla competitività e all'innovazione. L'Europa però non deve soltanto finanziare l'offerta di innovazione, cioè deve imparare a costruire anche la domanda di innovazione. Se finanziamo un laboratorio per sviluppare una tecnologia, ma poi nessuna impresa o amministrazione europea la utilizza, rischiamo di aver finanziato una scoperta che produrrà ricchezza non in Europa ma altrove. Cioè noi abbiamo un problema che si chiama trasferimento tecnologico.
1: Questo è molto chiaro, sottosegretario Butti. Io me la lascio con però ci faccio una battuta, ma quale ricaduta concreta poi ha su noi cittadini questo sviluppo della tecnologia quantistica? Stamattina abbiamo aperto con questo, cerchiamo di dire qualcosa anche a chi ci ascolta di concreto.
0: Guardi, la vera rivoluzione quantistica sarà probabilmente una rivoluzione invisibile, cioè un cittadino non avrà bisogno di sapere che dietro un nuovo materiale, una nuova rete energetica più efficiente, un farmaco sviluppato attraverso le nuove simulazioni o un sistema di comunicazione più sicuro, ci sono delle tecnologie quantistiche, perché sarà, come dicono quelli bravi, by design, ma percepirà piuttosto i benefici.
1: Benefici. Perfetto, io ringrazio allora il sottosegretario all'innovazione Alessio Butti per aver preso il caffè con noi. Buona giornata. E adesso voltiamo pagina, proteste europee dalla Spagna alla Francia, le motivazioni viste da due giovani italiani impegnati nei movimenti e raccolte da Cecilia Mosetti.
2: Si è rotta la fiducia nel patto sociale. Così, in un'intervista al Corriere della Sera di qualche giorno fa, l'ex ministra degli esteri spagnola Arancha González ha sintetizzato e accomunato le rivolte che in questi giorni si sono diffuse in Francia e in Spagna. Motivazioni diverse ma stessa scintilla, e ripercorriamo i motivi delle proteste con chi sta partecipando. Dalla Francia, Ismaele, 23 anni, studente di filosofia alla Sorbona.
3: La principale rivendicazione è contro l'austerità e i tagli alla spesa pubblica, all'istruzione pubblica e insomma anche un attacco alle voci di bilancio della difesa che crescono sempre di più, quindi in questo senso. E poi un attacco alla piattaforma PacoSup, che è un filtro tra l'istruzione superiore e l'università, l'accesso all'università in generale, appunto per sulle condizioni di studio, di vita degli studenti.
2: C'è una rete di studenti europei?
3: Sì, innanzitutto sicuramente le piazze in Spagna per il diritto all'abitare sono un elemento del panorama internazionale del rincontro, e poi direi anche i grandi scioperi studenteschi che ci sono stati in Germania negli scorsi mesi contro l'avvicinamento a una leva obbligatoria per i giovani, ma anche in Italia sono già iniziate, ho la parola d'ordine, fare come in Francia, in particolare a Torino e a Roma, delle occupazioni di licei, sempre con lo stesso orizzonte rivendicativo, contro il riarmo e austerità.
2: Ismaele, tu ti sei trasferito in Francia perché, e le tue aspettative sono state confermate?
3: Ma io proprio diciamo su un piano egoistico direi che ero stato spinto proprio dal fatto che avevo l'impressione anche numericamente che l'investimento pubblico dell'università fosse maggiore, che quindi ci sarebbero magari state prospettive professionali nel mondo della ricerca in altro migliori, ma quando mi sono trasferito la situazione è già radicalmente peggiorata. C'è una crisi di prospettive generale delle giovani generazioni in Europa che prende queste forme di mobilitazione di massa in questo momento.
2: E dalla Spagna Lorenzo Velotti, ricercatore in sociologia politica tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Università Autonoma di Barcellona.
4: Per tantissimi in Spagna più del 50% del salario va dritto a pagare l'affitto. La lotta per il salario e la lotta per l'affitto sono estremamente connesse, ed è da questa considerazione che il conflitto per la casa si espande e in questi giorni addirittura ha ottenuto la convocazione dello sciopero generale. Cioè che per una vita degna c'è bisogno sia di salari degni che di una casa degna.
2: La protesta è stata innescata dallo sfratto di Mary Carmen Abascal, 87 anni, tra l'altro deceduta da pochi giorni, ma le motivazioni riguardano anche e soprattutto le nuove generazioni.
4: Sì, è una questione profondamente generazionale, perché soprattutto per i giovani che è diventato sempre più difficile sia comprare una casa che permettersi un affitto.
5: Tu sei in Spagna come ricercatore, hai partecipato alle proteste?
4: Sì, cerco il movimento per la casa e partecipo in vari modi allo stesso movimento. Sì.
2: Ci sono i sindacati degli inquilini, sono loro che animano la protesta?
4: Esatto, ci sono diversi sindacati per gli inquilini e per la casa e secondo me è proprio questa caratteristica un po' particolare della Spagna, per esempio diversa da come siamo organizzati in Italia, che ha permesso a questo movimento di costruire un vero e proprio soggetto di classe, da una parte gli inquilini e dall'altra i rentistas, cioè chi trae rendita dalla proprietà immobiliare.
1: Insomma, la società europea è sempre più una società del malessere e la frammentazione che ne deriva dovrà essere intercettata dalle prossime elezioni nei vari paesi. In che modo? Beh, staremo a vedere. E nell'ultimo spazio di questa puntata torniamo a parlare di Europa e territori, che è un tema caro a questa trasmissione. A Bruxelles seguiremo la prossima settimana quella delle regioni, da lunedì, perché è proprio dagli enti locali che si può misurare lo Stato dell'Unione Europea. Diamo il benvenuto a un ospite che ha preso spesso il caffè con noi, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Buongiorno e ben trovato.
6: Ma buongiorno a lei, grazie per il caffè a lei e ai radioascoltatori.
1: Un caffè veloce stamattina, un po' ristretto. Certo. Allora, si dice che l'Unione Europea appunto è debole e marginale. Lei è sindaco di una città di confine che con l'allargamento dell'Unione nel 2004, nuovi paesi, con l'arrivo della Slovenia, ha visto cadere un muro, quello tra Gorizia e Nova Gorica. Questo successo è stato celebrato l'anno scorso, lo ricorderete tutti, con le due città che sono state capitale europea della cultura, però arrivare qui a richiesto e trovare nuovi equilibri ci è voluto sforzo, no, Ziberna?
6: Assolutamente un percorso partito da lontano e non è ancora ovviamente finito. Se condivido la sua considerazione sul fatto che l'Europa stia vivendo in questo momento un periodo di debolezza e di marginalità per tutte le ragioni che conosciamo, dal riposizionamento, dell'equilibrio di Stati Uniti, Russia, Cina, India, eccetera, eccetera. Ma soffriamo anche l'incapacità di parlare con una sola voce, anche la dipendenza dagli approvvigionamenti energetici e la gestione dei flussi migratori. Però quello che mi piace sottolineare è come in questo contesto comunque l'Italia si stia ritagliando un ruolo come punto di riferimento. Gorizia, come diceva lei, insieme a Nuova Gorizia, lo scorso anno è stata la prima capitale europea transfrontaliera. non per nulla, lei lo sa, perché conosce Gorizia, era chiamata la piccola Berlino perché il confine dopo tagliava letteralmente in due la nostra città. Però abbiamo avuto la capacità di trasformare questo confine fortemente divisivo, no? Cioè un testimone delle grandi tragedie del Novecento, l'abbiamo trasformato in un luogo di coesione, di collaborazione internazionale, di grandi opportunità.
1: Ecco, ma che in questo periodo, tra l'altro, i Balcani occidentali bussano sempre alla porta dell'Unione, dopo Croazia e Slovenia restano in attesa, Montenegro, Albania, l'Italia spinge per questa integrazione. Bruxelles in settimana ha presentato un piano con nuovi paletti. Lei che è sindaco, appunto, è anche presidente della Commissione Politiche Comunitarie Internazionale dell'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani. Come valutano gli enti locali un'Europa che si allarga, in particolare dal suo osservatorio?
6: Io mi auguro davvero che queste considerazioni siano più condivise possibile, nel senso che l'allargamento ai Balcani è una straordinaria opportunità sia per l'Italia che per naturalmente noi comuni, ovvio. Certo che Montenegro è quello che è, probabilmente già nel 2028 entrerà, però paesi come l'Albania, ma anche bussano la nostra porta al Kosovo, la Macedonia. Vede, Gorizia, queste comunità le ospita già da tantissimi anni, sono straordinariamente laboriose e mi creda quando vi dico che rappresentano un valore aggiunto per i nostri comuni, le nostre comunità. Ecco perché io credo che Bruxelles dovrebbe fare un passo indietro, meglio la tecnocrazia europea dovrebbe fare un passo indietro per consentire di riaffermare il primato della politica. Noi, a mio avviso, noi dovremmo addirittura accelerare questo processo di allargamento, sia certo per ragioni economiche, ma assolutamente anche per ragioni di ordine politico. Se non lo facciamo noi, altre aree del mondo potrebbero farlo.
1: Io mi devo firmare qui con il sindaco Ziberna, che comunque ci tornerà a trovare sicuramente presto. Lo ringraziamo, buona giornata sindaco Ziberna, grazie.
6: Buona giornata a lei.
1: E allora noi ci fermiamo qui e potete riascoltare il nostro podcast su Rai Play Sound. Grazie a Cecilia Mosetti in regia, a Gennaro Strazzullo per la parte tecnica, a voi per l'ascolto. Vi aspetto sabato prossimo. Un saluto da Tiziana Di Simone.
7: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Due giorni fa, l'8 ottobre, le commissioni esteri e difesa di Camera e Senato hanno svolto l'audizione del ministro della difesa Guido Crosetto sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. Ascoltiamola.
9: Cedo subito la parola al ministro Crosetto per il suo intervento. Prego, ministro.
10: Grazie, signori presidenti, onorevoli senatori, onorevoli deputate, vi ringrazio per l'invito e per la vostra presenza. Dopo aver appreso della richiesta formulata agli onorevoli Graziani e Amendola ai presidenti di Commissione Difesa e Affari Esteri e Comunità della Camera circa la presenza delle nostre forze armate in Arabia Saudita, avevo manifestato sin dal primo momento la disponibilità a riferire, proponendo anche di svolgere tale audizione congiuntamente con la Commissione Affari Esteri e Difesa dell'altro ramo del Parlamento. Ho già avuto l'opportunità di riferire in modo breve su questo specifico aspetto in occasione dell'interrogazione a risposta immediata presso la Camera dei Deputati lo scorso 23 settembre. In quell'occasione i limiti di tempo imposti dal question time mi hanno permesso solo una brevissima sintesi della situazione dell'area. Colgo allora questa occasione per approfondire ancora più la tematica e toccare anche ulteriori aspetti che ritengo correlati e fondamentali. Mi riferisco ad esempio alla situazione dello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, soggetta a una recrudescenza della minaccia Houthi ampiamente documentata e sotto gli occhi di tutti. In merito all'Arabia Saudita, gli onorevoli Graziano e Amendola hanno chiesto nello specifico di chiarire tre questioni: quale sia la natura della nostra presenza, eventuali rischi per il personale italiano vi impiegato e se le condizioni che avevano motivato il nostro impegno siano ancora le stesse. Voglio innanzitutto richiamare un punto che ho già ribadito lo scorso 23 settembre e che considero il presupposto di tutto quello che dirò. La presenza italiana nell'area appoggia su un quadro giuridico chiaro, su un percorso parlamentare che è stato totalmente trasparente. A riprova di questo, il 5 marzo scorso, al termine delle comunicazioni rese dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministro della Difesa da entrambi i rami del Parlamento, sia la Camera che il Senato hanno approvato delle risoluzioni che impegnavano il Governo a rafforzare tempestivamente le capacità di difesa e protezione delle missioni italiane nei teatri operativi del Medio Oriente attraverso dispiegamento e rischieramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza, a protezione dei cittadini italiani, a supporto dei paesi partner dell'area del Golfo e per la salvaguardia delle infrastrutture strategiche e degli interessi primari nazionali. Tale autorizzazione è stata poi confermata nel quadro della proroga delle missioni internazionali per il 26 dalla Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato il 14 luglio e dall'Aula della Camera il 28 luglio, a valle di un ciclo di audizioni in cui sono stati forniti tutti gli elementi specifici delle commissioni competenti da parte del Ministro degli Esteri e del Ministro della Difesa, in questo caso il 9 giugno scorso. Inoltre, per fornire ulteriori dettagli, anche di natura tecnica operativa nel merito, sono stati resi disponibili e auditi il Capo di Stato Maggiore della Difesa il 17 giugno e il Comandante di Vertice Operativo Interforze il 1 luglio. Cito un passaggio nell'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa. La fornitura degli aiuti difensivi a favore dei paesi coinvolti negli attacchi iraniani, nello specifico Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, che hanno chiesto ai paesi amici, tra cui l'Italia, il supporto per accrescere la loro capacità di difesa e contrasto ai droni. E cito anche un passaggio dell'audizione del comandante del COVI. Le componenti operativi di supporto e sorveglianza sono state ridislocate in Arabia Saudita e Giordania. Qui svolgiamo attività di difesa aerea e antimissile integrata. Pertanto è evidente che la presenza dei nostri militari in Arabia Saudita non si configura come una nuova missione, ma è conseguenza del riposizionamento di due task force facendo parte dell'operazione Inherent Resolve, annunciato e discusso in tutte le sedi parlamentari previste. Parliamo di una forza totale di circa 500 militari, suddivisi in una task force air e una task force land, operanti in un'area, l'Arabia Saudita, menzionata nella relazione analitica sulle missioni internazionali, scheda numero 4/2026 ed autorizzata con risoluzioni parlamentari. Il Parlamento è stato sempre, ripeto sempre, adeguatamente coinvolto nella decisione di riposizionare all'interno del perimetro autorizzativo previsto le capacità esistenti e non più impiegabili dove erano dislocate, e cioè in Iraq e Kuwait. Siamo di fronte alla rimodulazione di capacità militari già comprese nel dispositivo autorizzato, effettuata alla luce dell'evoluzione del quadro di sicurezza regionale, ai sensi del cosiddetto principio di interoperabilità introdotto dalla legge 168 del 2024, proprio per garantire la necessaria flessibilità allo strumento militare al mutare del contesto securitario. L'interoperabilità tra operazioni contenute nella medesima scheda o in schede dichiaratamente espressamente affini viene infatti presentata al vaglio parlamentare a monte per essere poi attuate in tempi rapidi, una volta che se ne verifichi la necessità, proprio per salvaguardare la sicurezza dei nostri militari e l'efficacia delle missioni internazionali cui siamo chiamati a operare. Questo è avvenuto, per esempio, nel caso di Inherent Resolve, che ha rivisto le sue basi operative spostando gli assetti prima operanti in Iraq e in Kuwait, quando quelle sedi sono state ritenute non più idonee. Stessa cosa è avvenuta per il comando della missione, adesso temporaneamente spostato a Lago Patria dall'Iraq. Mi si chiede perché in Arabia Saudita. Innanzitutto questa è stata l'opzione ritenuta più opportuna sul piano tecnico operativo dello Stato Maggiore della Difesa. In secondo luogo, poiché tale paese partner ha chiesto e continua a chiedere il nostro aiuto per difendersi dai possibili attacchi. È un paese fondamentale per supportare le equilibri di pace nel Medio Oriente e più in generale uno di quegli interlocutori con cui abbiamo da tempo avviato forme di supporto e di dialogo. Si vede a tal proposito l'accordo di partnership strategica firmato a Riyadh nel 20 gennaio del 25 durante la visita del Presidente del Consiglio. L'Arabia Saudita è inoltre nell'area il maggior produttore di petrolio, fonte energetica a cui sono correlati gli effetti economici che sono sotto gli occhi di ognuno di noi. La sicurezza regionale e la pace, del resto, richiedono costante presenza, disponibilità e cooperazione, ma soprattutto impegno nei momenti più difficili. E ora vengo alla seconda domanda, quella sulla sicurezza del nostro personale militare presente nell'area. Il 18 settembre scorso la base aerea di Taif è stata oggetto di attacco perpetrato dagli Houthi, nel corso del quale è stato colpito anche un nostro velivolo F-2000. La sicurezza dei militari italiani non è stata intaccata. Sebbene gli stessi Houthi abbiano dichiarato che il danneggiamento del nostro velivolo non figurava tra i loro obiettivi intenzionali, non ritenendosi in guerra con l'Italia e non volendo coinvolgere il nostro paese come hanno precisato essi stessi più volte, immediatamente dopo l'accaduto ho chiesto al capo di Stato Maggiore della Difesa, al comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, al capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, un'ulteriore valutazione sull'evoluzione del quadro, sulle condizioni del nostro personale e sulle possibili opzioni operative. In parallelo ho chiesto conto delle predisposizioni di sicurezza messe in atto anche direttamente al mio omologo saudita, che mi ha rappresentato come la base abbia una protezione multistrato che tuttavia non può garantire, come ovvio, il rischio zero, specie a fronte di minacce portate da oggetti particolarmente piccoli e lenti. Egli stesso mi ha voluto condividere la sua valutazione rappresentandomi come il velivolo italiano non fosse obiettivo specifico dell'azione. Coerentemente con l'analisi che mi sono state formulate, sono state adottate misure per incrementare ulteriormente le condizioni di sicurezza per tutti gli assetti, in particolare per quegli aerei, per i quali è stata predisposta anche quella che i tecnici chiamano protezione dinamica, cioè il loro movimento per non offrire punti di riferimento ad attori ostili, riportando alcuni di essi in Italia, come in questi giorni per quanto riguarda il tanker e il KV. Per valutare il quadro di situazione e la sua interezza, ricevo quotidianamente continui aggiornamenti e considerazioni operative dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dall'Intelligence, con una priorità assoluta che resta, per me come per tutti voi, ferma, ineludibile e imprescindibile, la massima sicurezza degli uomini e delle donne delle nostre forze armate, impegnate nelle missioni internazionali all'estero, ovunque esse siano. Tale esigenza di sicurezza chiaramente va messa a sistema con la necessità di rispettare gli impegni assunti in ambito internazionale, ovviamente nei limiti del mandato ricevuti dal Parlamento. Vengo così alla terza domanda, quella che mi chiede se le condizioni che avevano motivato il nostro impegno siano ancora le stesse. Le ragioni che avevano determinato la presenza italiana in Medio Oriente riguardava quindi inizialmente l'ambito di Inherent Resolve, a cui si è aggiunta la necessità di proteggere i cittadini italiani presenti anche in Arabia Saudita, garantire la sicurezza energetica, proteggere le nostre attività economiche e industriali, la sicurezza delle lotte commerciali e non ultimo rispondere a accorate richieste di aiuto. Non credo ci sia bisogno di avere accesso a notizie di intelligence particolarmente raffinate per comprendere che la situazione continua a richiedere la massima attenzione operativa e tutta la protezione possibile anche degli interessi nazionali. Il modo e le precauzioni con cui facciamo tutto questo, lo ritengo non facile, non difficile da comprendere, non può essere certo statico. Sono allora opportuni e necessari aggiustamenti quotidiani per ridurre al minimo i riferimenti a vantaggio di qualunque malintenzionato. In altre parole, restano gli stessi. Il mandato, le finalità, le modalità operative, ma le modalità operative devono adottarsi alla minaccia, mantenendo comunque una postura assolutamente difensiva, di sorveglianza e di protezione, coerente con l'autorizzazione parlamentare ricevuta. Permettetemi in conclusione di cogliere questa occasione per parlare brevemente anche di una situazione che riguarda lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, come io avevo preannunciato in premessa. Nell'area, come noto, abbiamo due missioni europee, Aspides e Atalanta, entrambe ricomprese nella proroga delle missioni internazionali del 2026 che avete autorizzato. Queste hanno una finalità specifica: proteggere la libertà di navigazione e la sicurezza del traffico mercantile italiano e non. La libertà di navigazione non è un concetto astratto, i riflessi della sua privazione sono concreti, pervasivi e sotto gli occhi di ognuno di noi. Se la situazione di sicurezza nel Mar Rosso peggiora, fenomeno a cui assistiamo ormai ogni giorno, la nostra armatoria nazionale ne soffre immediatamente, come mi hanno testimoniato i rappresentanti di Confitarme e Assarmatori in due recenti lettere, 28 agosto e 17 settembre, e come la terza commissione affari esteri e difesa ha potuto riscontrare durante la loro audizione lo scorso 29 settembre. Se una nave deve allungare la propria rotta per evitare il Mar Rosso, la nostra armatoria e la nostra infrastruttura portuale vengono marginalizzate, aumentano i tempi e i costi con riflessi diretti sulle imprese e sulla vita dei cittadini. Per questo il 18 settembre ho scritto all'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, chiedendo un rafforzamento della missione Aspides e un contributo maggiore e immediato da parte degli altri Stati membri. La richiesta ha già prodotto un primo effetto, tenuto conto che l'alto rappresentante il giorno immediatamente successivo ha sollecitato formalmente a sua volta i paesi dell'Unione Europea a fornire ulteriori assetti all'operazione. Il 29 settembre Kaya Kallas è venuta a Roma, in un incontro mi ha rappresentato che conta di raccogliere a breve il riscontro positivo di altre due e molto probabilmente tre nazioni europee che starebbero per formalizzare la disponibilità di loro assetti navali per meglio contribuire alla missione Aspides. Questo in concreto significherebbe riuscire finalmente, come da noi richiesto, essere più capaci a rispondere alle richieste di protezione e accompagnamento del naviglio mercantile in transito nel Mar Rosso per risolvere gli impatti negativi che altrimenti tutta l'Europa continuerebbe a soffrire. Credo di aver dimostrato nel tempo e coi fatti il mio totale attaccamento agli strumenti, alle prassi democratiche e al valore delle interlocuzioni tra governo e il Parlamento. Voglio essere chiaro, qualsiasi sia la ragione che ci porta al confronto istituzioni, nello specifico al Parlamento e Governo, non può che aiutare sia il Parlamento che il Governo, che soprattutto il Paese, che l'unico obiettivo è far uscire più forte da qualunque situazione. Condivido con voi un pensiero finale di questa mia relazione, perché ho sentito più volte questo Parlamento parlare contro il governo, dicendo che il governo non crede all'Europa, non chiede la difesa europea, non punta abbastanza sul multilateralismo anche nel campo della difesa. Parlando per quello che riguarda le missioni europee, oggi l'Italia contribuisce per oltre il 33% a tutte le missioni dell'Unione Europea. L'Italia da sola copre il 33%. Ci vogliono la seconda, la terza e la quarta contributrice insieme per eguagliare l'impegno dell'Italia in termini di personale e assetti. La seconda è la Grecia col 14%, poi la Spagna col 10,8%, poi la Romania col 9%, poi la Francia con l'8,2%, poi l'Austria col 5,2%, i Paesi Bassi col 4,3%, la Polonia col 3,1%, il Portogallo col 2,6%, il Belgio con l'1,75%, la Germania con l'1,6%, la Slovacchia con l'1,3% e l'Ungheria con l'1%. I restanti stati hanno percentuali al di sotto dell'1%. Questo per dimostrare che non solo abbiamo investito molto nel multilateralismo, non solo abbiamo investito parole, ma abbiamo investito nei fatti, è l'unico, che sono l'unico modo con cui si possono giudicare le azioni di un governo. Grazie.
9: Grazie Ministro. Passiamo adesso alle richieste di intervento da parte dei colleghi. È iscritto a parlare l'onorevole Amendola. Prego.
11: Sì, grazie Presidente, grazie Ministro per la risposta che io proverò a analizzare in 5 minuti. Abbiamo approvato alla Camera dei Deputati il decreto missione a fine luglio, lo ricordo particolarmente perché ho fatto io la dichiarazione di voto. Poche settimane dopo, grazie a 2 giornalisti che voglio ringraziare, Biloslavo e De Feo, si sono accorti che sulla pagina del Capo di Stato Maggiore, dello Stato Maggiore, sono apparse 2 missioni, e sottolineo missioni, non presenza, che sono 2 concetti differenti, in Arabia Saudita. Lei ci ha risposto con un'alzata di spalle, in maniera anche un po' supponente, perché noi partiamo da un presupposto che la presenza dei militari in quel quadrante di guerra, dopo l'attacco illegale, come lei l'ha definito, della presidenza americana e israeliana all'Iran, ha determinato delle concause che sono molto pericolose. Io parlo a nome di un gruppo parlamentare che ha votato la scheda 4 del decreto missione e sostiene anche la missione Aspides, quindi non stiamo parlando di persone che voltano lo sguardo dall'altra parte ma entrano nel merito. Andiamo però al concetto: perché lei ha rotto non con l'opposizione un rapporto di chiarezza ma con il Parlamento? Perché il rapporto tra esecutivo e Parlamento si fonda sulla chiarezza e trasparenza degli atti. Vogliamo andare a vedere gli atti che lei ha citato e noi li abbiamo rivisti. La mozione di maggioranza del 5 marzo non recitava assolutamente niente riguardo a una missione di nuova missione in Arabia Saudita, ma parlava attraverso il dispiegamento, cito, e il rischieramento di sistemi di difesa aeree missilistiche e di sorveglianza. Qui la parola Arabia Saudita non è mai stata citata, era il primo impegno della mozione di maggioranza. Vogliamo andare a vedere gli stenografici? Li abbiamo visti, il suo stenografico del resoconto della seduta dove lei e il ministro Tajani avete audito, penso che la sede era il Senato, ci ha parlato esattamente anche qui un discorso analogo, cito, in Qatar, anche qui come 7 dei militari stanno raggiungendo l'Arabia Saudita, cioè lei ci parla di numeri di ripiegamento, anche qui non, nessuno ci cita dal punto di vista operativo che si stava costruendo non una presenza ma una missione che era composta, leggiamo e lei poi magari ci dirà anche i numeri perché siamo curiosi anche di sapere quanti sono, non lo sappiamo tuttora perché abbiamo letto che ci sono centinaia di uomini, 500, 700, c'è un velivolo radar Gulfstream, ci sono batterie di missili SAMT, ci sono cannoni antidrone, gli Eurofighter, i famosi Eurofighter citati nell'incidente. Lei ci cita anche l'audizione del Capo di Stato Maggiore Portolano, anche quella l'abbiamo letta. Il Capo di Stato Maggiore cita 2 assi. Il primo è inerente all'alleggerimento, alla rimodulazione, alla presenza dei nostri militari, dei nostri assetti con riguardo a Iraq, Kuwait, Qatar, Bahrain. Arabia Saudita non è citata. Poi cita un secondo asse che dice di fornitura di aiuti difensivi a favore dei paesi coinvolti. Fornitura di aiuti difensivi. Ma qui, ripeto, Ministro, non ci troviamo perché lei parla di presenza. Il Capo di Stato Maggiore nel sito e i numeri che noi conosciamo ci dicono che questa è una vera e propria missione. E allora, vede, anche il tema dell'interoperabilità e della scheda 4 non può essere usato a difesa di questa omissione. La scheda 4, lei sa benissimo, noi l'abbiamo votata, cita tutti i paesi dell'area, tutte le missioni, incluso Tampa negli Stati Uniti, non cita l'Arabia Saudita. Quindi l'interoperabilità tra missione e missioni è evidente che si può fare, ma deve essere citata la missione, perché se lei poi ci dà come base giuridica e legislativa Inherent Resolve, sa meglio di noi che Inherent Resolve, cioè la coalizione anti-Daesh, che è uno dei capitoli della scheda 4, è stata chiusa il 30 settembre, quindi non ci troviamo molto sulle questioni che lei ci pone. Secondo tema, l'interoperabilità, articolo 1,1 della legge 168, e lei sa bene che noi l'abbiamo sostenuta, ma su questo punto eravamo molto critici, l'interoperabilità è da missione a missione, non è da missione a qualcosa che non esiste, perché lei deve denunciare l'esistenza di una missione per fare quello che ha fatto a Taif alla base King Fahd.
12: E qual è il punto di tutta questa storia? È un ripiegamento, perché l'avete descritto così a marzo, prima cioè del voto in del decreto missione a luglio, avete descritto un ripiegamento. Un ripiegamento è altra cosa da costruire una missione con una struttura anche di assetti costosi e diciamo di grande lustro per la nostra industria militare, che stanno lì facendo una missione, come ci ha detto poi il capo di Stato Maggiore sulla sua pagina web a fine luglio. E poi un ripiegamento difensivo, mi scusi Ministro, ma un ripiegamento difensivo, ci sono le note dei Pasdaran che noi abbiamo sempre denunciato insieme all'aggressione illegale americana, abbiamo sempre denunciato gli attacchi verso paesi amici, ma è dal 15 marzo che denunciano la base di Taif King Fahd come punto di attacco dei jet USA verso il Golfo. Cioè non è che stiamo parlando di un ripiegamento difensivo in una zona tranquilla, stiamo parlando dello stesso quadrante, e addirittura con la rottura degli accordi del 22 tra Houthi e Arabia Saudita è partita l'avanzata, un'escalation che è in atto tra le forze insurrezionaliste yemenite e Houthi verso l'Arabia Saudita. Mi spiega dov'è il ripiegamento difensivo? Cioè noi stiamo parlando di una missione in un quadrante di guerra, che come con gli attacchi sugli Eurofighter in Kuwait, come con gli attacchi Eurofighter a base Taif, stiamo parlando di qualcos'altro. E allora non è una presenza, è una missione in un quadrante di guerra. E il Parlamento dovrebbe non solo essere edotto, ma dovrebbe votarla quella missione. Dovrebbe votare le risorse, i target, gli obiettivi, la sicurezza dei nostri soldati. Perché, le ripeto, non è un tema di rapporto tra governo e opposizione, è un tema di rispetto del Parlamento. Perché quando i nostri soldati sono schierati in un quadrante come quello pericoloso, dove le forze in campo sappiamo benissimo che la guerra continua con escalation che ha oramai ha allargato tutto il quadro, è evidente che non stiamo parlando di un ripiegamento difensivo, ma di un'operazione, una missione, che voi non avete messo in nessuna scheda e in tutte le mozioni, anche quelle votate alla maggioranza, non avete citato, se non un rischieramento, ripiegamento, riposizionamento, ma che invece ha degli assetti che noi vorremmo anche capire che cosa stanno facendo. Per esempio il Gulf Stream, che è una delle uno degli oggetti più importanti, sta facendo operazioni adesso a sostegno delle forze saudite che stanno combattendo contro gli Houthi, perché vorremmo saperlo se noi ci troviamo in quella base per fare questo. Allora concludo, mi scuso per la lunghezza ma sono stato nei 5 minuti. Noi abbiamo diligentemente lavorato, criticato, votato delle missioni sempre nel quadro del rispetto tra esecutivo, forze armate e Parlamento. Ma se ci venite a dire che questa missione di centinaia di uomini, di assetti militari in un quadrante di guerra è una presenza, mi scusi Ministro, ma sta un po' grattando sulla nostra intelligenza, perché questa è una missione vera e propria, mai approvata dal Parlamento, mai presentata, e non può essere discussa o lavorata su un quadrante anche internazionale che non esiste più. Se lei cita Inherent Resolve, quella è stata pure sciolta, quindi non sappiamo dove si appiglia giuridicamente. Aspides ha una risoluzione dell'ONU, una decisione dell'Unione Europea. Questa missione dove si appende giuridicamente? Mi scusi la brutalità, ma perché è evidente che il Parlamento ha il diritto di sapere le nostre forze dell'ordine, le nostre forze armate, i nostri assetti militari, dove sono, perché sono e chi ha deciso di mandarli lì. Grazie.
9: Grazie a lei. Do la parola al Ministro che intende rispondere.
10: Grazie, onorevole Amendola. Bene, intanto mi spiace che lei non abbia ascoltato la mia relazione. No, perché No, mi spiace che non l'abbia ascoltata, perché nella mia relazione ho detto che il Gulfstream KV è in Italia. L'ho detto.
12: Ministro, ma stava lì però, fino a 2 giorni fa stava lì. Se sì, vogliamo fare il battibecco, rispondo subito.
10: Onorevole Amendola, lei ha concluso il suo intervento chiedendomi se adesso il Gulfstream sta dando dei dati a supporto degli attacchi. Io le ho detto prima che il gas è in Italia, è tornato in Italia, così come è tornato il velivolo di rifornimento che era laggiù in Italia, solo questo. Così come l'ho detto a quanti corrispondevano i militari in missione, 500 persone. Ci ho detto, bene, la scelta di trasferire dei militari dal Kuwait all'interno della operazione Inherent Resolve mettendoli in sicurezza in parte in Arabia Saudita, in parte in altri paesi. Non è una scelta politica, non è mai una scelta politica, è una scelta tecnica. Il ministro prende atto di quello che, come lei sa perfettamente, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il comandante operativo del vertice delle forze decidono di fare sul terreno con l'obiettivo di assolvere le missioni date dal Parlamento e mettere in sicurezza i nostri militari. Per cui la decisione all'interno dell'operazione Inherent Resolve del trasferimento dei militari nasce in una cornice giuridica che è quella di Inherent Resolve, che comprendeva nel suo territorio anche l'Arabia Saudita per assolvere quei compiti. Dallo spostamento si unisce a un'altra cosa parallela, che era quella della fornitura di aiuti di fronte alla richiesta, che ha portato allo schieramento del SAMTI, che è una cosa a fianco, che è parallela a questa. La cosa chiara di tutti questi schieramenti, riposizionamenti, è che le truppe italiane non partecipano a nessuna operazione di guerra, non fanno nulla al di là di quello che è il mandato ricevuto dal Parlamento e non hanno fatto un solo atto che sia difforme da quello che è stato autorizzato dal Parlamento. Quello che è successo, la domanda che lei ha posto a me, onorevole Amendola, in riferimento alla sicurezza del trasferimento, dicendo ma scusa, non erano sicuri in questo, sono stati trasferiti in Arabia Saudita e in Arabia Saudita è successo quello che è successo, è stata la stessa domanda che ha posto il ministro sia nei giorni precedenti sia nei giorni successivi, perché il ministro, lo ripeto, l'autorità di vertice politica non si occupa al ministero di cose tecniche operative, né Crosetto, né Guerini, né Lapinotti, né nessuno verrà. Se il comando di vertice è lo Stato Maggiore, certo che è così, è lo Stato Maggiore. No, non sto scaricando, io le sto dicendo la verità. Lei, a lei interessa la polemica politica, a me la verità, è un altro discorso. Quindi, appena le condizioni sono peggiorate, lo stesso capo di Stato Maggiore, il vertice delle forze, hanno comunicato, ad esempio, il rientro del KV, il Gulfstream, o il rientro dell'aereo di rifornimento in Italia. E quando comunicano, sono immediatamente autorizzati. Quindi, questo è quello che è successo. Nell'ambito di una cornice chiara, secondo me dal punto di vista giuridico, totalmente rispettosa del Parlamento. Poi se sul sito di una parte qualcuno la chiama missione, però chiedete, no, ma io consiglio l'audizione del capo di Stato Maggiore e il fatto di se è stata presentata quella al ministro che poi la presenta al Parlamento come missione o come rischieramento. Siccome io non parlo per sentito dire ma per dati ufficiali, e siccome, come lei sa benissimo, i dati e le trasmissioni tra gli stati maggiori e il ministero sono scritte in cartelle e rimangono agli atti, nessun problema per vedere gli atti, nessuno ha mai chiamato e nessuno lo può chiamare quelle missioni, ma sono stati dei rischieramenti. Per cui no, questa è la verità, però, cioè, io capisco che è meglio un racconto della verità. La verità è esclusivamente quella, ma lei lo sa benissimo. Ma poi che altra missione saremmo dovuti andare a fare? Siccome noi non abbiamo alcuna possibilità di svolgere nulla in missione, non è che rischieriamo per fare missioni che non possiamo fare. È evidente che era un rischieramento per continuare Inherent Resolve fin quando poi dopo, come ho citato io stesso nel mio intervento, è finito. E si è affiancato poi a una richiesta di aiuti che è passata anche questa in Parlamento, fatta da quei paesi, per cui sono stati dati dei sistemi Skynex, dei sistemi Santi, ma parallelamente a quello. Quindi io non ci vedo nulla non ci vedo proprio nulla, e vorrei, se ci fosse qualcosa di formale, vi invito poi per tutti i dubbi che avete riferito al sito dello Stato Maggiore di Difesa, di invitare chi ha curato o scritto quella notizia sul sito, ma non posso rispondere io di una cosa scritta sul sito dello Stato Maggiore di Difesa perché scrivono missioni quando invece si parla di rischieramento che loro stessi hanno chiesto. Scusate, sono due cose che non stanno proprio nel cielo né in terra.
9: Grazie Ministro. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lomuti, prego.
13: Sì, grazie Presidente, grazie Ministro, però il dubbio rimane, perché io ce l'ho qui, qui c'è scritto missione sul Ministero della Difesa, cioè è un errore, penso che sia una è anche grave, cioè se l'esecutivo dice che non è missione, però poi il Capo di Stato Maggiore, il Ministero della Difesa sta scritto qui, allora lo faccio vedere anche ai colleghi, qui sta scritto missione, quindi voglio dire un cortocircuito tra l'esecutivo e il Parlamento è indubbio, ha ragione il collega Mendola, cioè su questo non possiamo disquisire fino a domattina, anzi io detto questo Presidente come premessa e quindi sulla missione non mi ha risposto, il ministro ha detto che mentre cioè non è, è stata una non risposta questa del ministro.
9: Va davanti col suo
13: la maggioranza evidentemente ha un quoziente intellettivo superiore al sottoscritto, perché io non vedo una risposta. Ora stai allora, presidente può ordinare nel senso di ordinatori magari facendo tacere qualcuno, ok, grazie. Devi sta zitto.
9: No, basta. Vada avanti.
13: Fai il bravo. Va bene.
10: Posso solo dire una cosa? Scusate.
13: Sì. No, io ho detto semplicemente, è un fatto. Presidente e ministro, è un fatto che il ministro parla di rischio di dislocamento e il Ministero della Difesa parla di missione. È un fatto. Ora, lascio i giudizi e le discussioni ai colleghi della maggioranza, ma questo è un fatto, ok? Ora arriviamo alla domanda che vorrei fare. I tracciati radar, andiamo al 6 ottobre, parliamo dei tracciati radar, ministro, mostrano due aerei da supporto logistico, quelli che ha citato, l'aerocisterna, aggiungo, c'è anche un C-130 operativi sull'aeroporto di Riyadh, che in questi giorni tra l'altro sono stati ancora oggetto di attacchi missilistici. Il 130 spegne il transponder mentre faceva rotta verso sud-ovest, cioè verso la base di Taif, quella che è stata attaccata dagli Houthi e dove per vie ufficiali, noi le prendiamo per buone, ci viene comunicato che è stato abbattuto solo un caccia. Dopo quell'attacco lì vengono spostati, e oggi scopriamo che Gulfstream e l'aerocisterna sono tornati in Italia. Ora, il contesto però è indubbiamente quello di una escalation continua. Quindi il Parlamento, come dice giustamente il collega Mendola, non è una questione di opposizione e di maggioranza, rilevato che c'è un'escalation evidente, grave, vogliamo dal ministro capire in maniera chiara e precisa dove sono dislocati il resto dei nostri mezzi. Parliamo ancora di altri caccia che sono dislocati lì, il C-130. E vorremmo sapere qual è, dove sono e qual è la loro funzione. Poi, la seconda domanda, e concludo, Presidente, riguarda l'attacco nel quale, da parte degli Houthi, dal quale abbiamo perso un caccia molto costoso, ufficialmente l'abbiamo perso soltanto uno, ma anche qui poi vediamo nel continuo della discussione. Vorremmo capire dove sono, cioè che cosa ha fatto il Ministero della Difesa a seguito del preannunciato attacco alla base di Taif, dove abbiamo perso il mezzo, è esposto il nostro contingente a pericoli seri, e perché il Ministero della Difesa non ha fatto nulla. Grazie Presidente.
9: Grazie a lei, prego Ministro.
10: Ma preferite raccoglierle tutte? Va bene. No, era per rispetto. No, era per rispetto, non era per. Io non ho fretta, nel senso posso rimanere quanto serve. No, due cose. Allora, il governo e il Parlamento si muovono per atti formali. Quindi contano gli atti che il Ministero ha trasmesso al Parlamento, che ha ricevuto dal Parlamento, che SMD ha trasmesso al Ministro, non conta il sito. Sul sito avete totalmente ragione e sarà mia, appena esco da quest'Aula, chiedere come mai sul sito è scritta questa cosa e chiedere chi ha preso questa responsabilità. Ma siccome la fortuna
14: è che tutto ciò che avviene nel dialogo tra governo e Parlamento, ministero e governo, ministero e Parlamento, Stato Maggiore e Ministro, avviene per atti formali, scritti ancora su carta. E siccome quello che io vi ho detto è la parte formale, scritta su carta nei rapporti, e nessuno ha mai parlato, di missione, perché non sarebbe stato possibile parlare di missione, ma di rischieramento nelle interlocuzioni interne, tecniche e poi riferite al Parlamento, e contano gli atti per fortuna nei rapporti, questo è quello che io voglio ribadire. Poi, se qualcuno ha sbagliato al di fuori di questa cosa, ma non è nel rapporto corretto che c'è sempre stato tra governo e Parlamento. Quindi questo ci tengo a dirlo. Per quanto riguarda la parte giuridica, articolo 2 della legge 145 del 2016, il governo indica per ciascuna missione l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, anche in modalità interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica. E l'Arabia Saudita si trova nell'area geografica della scheda 4 2026. Quindi fa parte di questa scheda. Questo è. Quindi, per quanto riguarda quello, per quanto riguarda gli assetti sono quelli che ho comunicato prima, che vi posso dire nello specifico, nei numeri giusti, che sono 407 unità, 242 air e 165 Cerbero.

0: Nato in Italia, 4 Eurofighter che sono stati rischierati in un'altra base. Quindi questo è gli assetti di cui parlo. Sempre nella stessa autorizzazione ci sono stati per gli Emirati Arabi Uniti 75 unità con una capacità di difesa Skynex e nel Bahrain 28 unità con i radar Kronos. Questo all'interno di quello che è stato comunicato al Parlamento e che è la nostra presenza in quella parte dell'area.
1: Grazie, onorevole Rosato.
2: Grazie signor Ministro, grazie per la relazione e anche grazie al collega Mendola per aver posto la questione. Io credo che ci sia un problema che non è solo nominale, che riguarda un rapporto di comunicazione al Parlamento, e credo che, e su questo tornerò dopo, e poi credo che ci sia un tema che attiene a che cosa noi pensiamo che sia ancora necessario fare in quell'area. Io condivido nella sua relazione il fatto che per noi sia un'area strategica, ci sono interessi italiani molto superiori a quanto si può immaginare in un esame superficiale. Essere lì è importante per l'Italia, sarebbe importante che ci sia ancora più presenza europea, e questo perché lì passano i nostri traffici, ma soprattutto lì si determina il prezzo del petrolio con le conseguenze sulla nostra economia, e sono conseguenze dirette. Sul fatto invece specifico che su questo vorrei capire anche da lei, signor Ministro, se ci sono valutazioni che attengono al proseguo delle attività, quali sono le richieste che arrivano dall'Arabia Saudita e dagli altri paesi del Golfo, e quali sono gli intendimenti che l'Unione Europea e che l'Italia dovrebbe assumere o che sta assumendo in relazione a queste richieste. La seconda questione riguarda un po' la comunicazione che è avvenuta con il Parlamento. Vede, la mia valutazione è che quando si parla di questi temi, anche da parte del Governo, c'è sempre un timore di dire la verità, di dire le cose con chiarezza. E dire le cose con chiarezza vuol dire signori, mandiamo i nostri militari a fare un'operazione difensiva nei confronti dell'Arabia Saudita che ce la chiede, mettiamo là i nostri assetti militari perché sono chiamati a fare questo, a difendere gli interessi internazionali e nazionali quando è richiesto, e questo dirlo con l'orgoglio di dire che i nostri militari sono lì a fare questo. Io poi penso che sia stato un rischieramento, però in uno scenario operativo, molto caldo quello scenario operativo. E che questo però andava spiegato con naturalezza. Dopo naturalmente si innesca questo in un dibattito dove a destra e a sinistra si abbonda di paure sull'impiego, quando sono necessarie, delle armi, dell'acquisto delle armi, della necessità di potenziare i nostri sistemi di difesa per potenziare le difese dei nostri militari. Allora si innesca in questo pezzo di dibattito maggior chiarezza e maggior forza anche di orgoglio nel dire che siamo andati lì a fare queste cose. I dati che lei ci ha detto prima sulla presenza e sulla partecipazione italiana alle missioni europee sono dati molto importanti, di cui io credo noi dobbiamo essere orgogliosi, non comunicarli semplicemente, anche perché non riguardano solo questo governo, mi permetto di dire. Quelle missioni sono vecchie missioni che sono state reiterate, e l'Italia ha sempre fatto la sua parte in maniera maggiore di altri paesi europei in questo campo qui. Quindi credo che da questo ne dovrebbe discendere una maggior consapevolezza, che bisogna spiegare alla nostra opinione pubblica che siamo lì a fare un mestiere che è difficile, ma è un mestiere necessario, e se, in questa parte spetta anche al nostro paese dare il suo contributo.
1: Grazie, prego Ministro.
0: Allora, io ritorno alla citazione che ho fatto prima nel mio intervento, del passaggio dell'audizione del capo di Stato Maggiore della Difesa, che cita testualmente gli aiuti difensivi, la fornitura di aiuti difensivi a favore dei paesi coinvolti dagli attacchi iraniani, nello specifico Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Bahrain, che hanno chiesto ai paesi amici, tra cui l'Italia, supporto per accrescere la loro capacità difensiva con tasso di droni, che è un aspetto comunicato al Parlamento sia nell'audizione mia e di Tajani, sia nelle audizioni del Capo di Stato Maggiore. Parallelamente a questo, e cito l'audizione

0: comandante del COVI, che si riferisce a Inherent Resolve. Le componenti operative di supporto e sorveglianza sono state ridislocate in Arabia Saudita, Giordania. Qui svolgiamo attività di difesa aerea antimissile integrata. Quindi tutte le comunicazioni, sia dell'evoluzione di Inherent Resolve con rischieramento, sia della protezione dei paesi che ci hanno chiesto aiuto, sono state portate avanti. Ci ho detto, lei mi chiede qual è la mia idea. Questi paesi continuano a chiedere aiuto. Io ho sentito il mio collega dell'Arabia Saudita 2 giorni fa, il Presidente del Consiglio è stato chiamato dal vertice dell'Arabia Saudita alcuni giorni fa, soprattutto l'Arabia Saudita sta chiedendo aiuto. Come mi sono mosso io in questo senso? Ho chiesto, ho spiegato al mio collega, ho interloquito ieri col Presidente del Consiglio e sto spingendo perché la richiesta venga fatta all'Europa, non solo all'Italia. Perché siccome parliamo di qualcosa di diverso rispetto a quello che è previsto dalle attuali possibilità che noi abbiamo, occorre coinvolgere l'Europa, almeno, visto che è una cosa che riguarda tutta l'Europa, la sicurezza energetica e il ristabilimento dell'ordine in quella zona del mondo. Ne ho parlato con la Callas nell'incontro che ho fatto con la Callas ed è quella soluzione che stiamo spingendo. Ci ho detto, se per caso invece ci fosse la necessità, l'Europa fosse sorda e ci fosse la necessità di costruire qualcosa ad hoc, dovremmo necessariamente passare in Parlamento, perché si tratterebbe di costruire una missione ad hoc, ma sarebbe diverso da quello che ci ha spinto lì ridislocando quello che eravamo in Kuwait o l'aiuto che abbiamo mandato passando in Parlamento come sistemi difensivi. Sono due cose completamente diverse. Lo ripeto, mi dicono, non vi trasmetto ciò che ricevo come scuse riferito al termine missione scritto sul sito del Ministero della Difesa. Perché hanno capito perfettamente.
1: Miracoli della democrazia.
0: No, perché hanno capito perfettamente quale sarà la mia reazione uscito da qua. L'hanno se ma io mediato, prendo, se devo ammettere il fatto di non leggere il sito del Ministero della Difesa, lo ammetto. Ha ragione. No, ma si figuri che a me hanno detto: ma il termine missione era usato in termine militare e non in termine giuridico. Ma stia tranquillo, tutelerò io il Parlamento di fronte a questa cosa, glielo assicuro, appena esco da questa sala. Cosa?
2: Anche le toppe.
0: Le toppe sulle divise non lo so, per il resto spero di averle risposto, non le volevo rosato.
3: Grazie, onorevole Fratoianni, prego.
1: Grazie Ministro, intanto mi scuso se non mi ha visto qui mentre parlava, ma le assicuro che l'ho ascoltata puntualmente dal remoto, ma stamattina era quasi impossibile, anzi impossibile per quasi un'ora trovare un taxi e quindi non sono riuscito ad arrivare prima, quindi mi scuso, ma l'ho seguita con grande attenzione, ho seguito gli interventi dei colleghi e delle colleghe. Ora, al netto del sito, nessuno gliene fa una colpa al fatto che lei non lo legga, però questa vicenda era stata segnalata da diversi mesi, insomma si poteva anche intervenire prima sul sito. Tuttavia, lasciamo da parte il sito perché questa è una discussione un po' più seria. Vorrei segnalare due questioni. La prima, quello che sta accadendo, lo dico diciamo presumendo integralmente la buona fede, ok? Così chiariamo subito un punto che ci aiuta anche a affrontare meglio la discussione. È il frutto avvelenato di una modifica normativa contro la quale io personalmente, il nostro gruppo, si è battuto a suo tempo rispetto alla legge che regola il decreto missioni, quella sull'interoperabilità e sulla possibilità di muovere contingenti, attrezzature da una parte all'altra dei cosiddetti quadranti sulla base di indicazioni, come lei ci ha spiegato qui, lo ha dichiarato, le operative, e che però, abbia pazienza signor Ministro, hanno poi delle conseguenze politiche, cioè non è che si può girare molto intorno, che non sia lei a decidere operativamente nel momento X quanti militari vanno di qua o di là ed è tutto comprensibile, è normale che lo faccia qualcun altro, ma siccome spostare militari e dispositivi militari da un luogo all'altro, in un'area nella quale nel frattempo accadono delle cose, ha delle conseguenze, oltre che di natura militare, politiche, quella modifica normativa, come a suo tempo denunciammo votando contro quella modifica per quel che ci riguarda, determina questa condizione. Vogliamo discuterne? Perché non mi voglio trovare più a votare, anche noi abbiamo votato la scheda 4, va bene? Anche Alleanza Verdi e Sinistra ha votato la scheda 4. Io non mi voglio trovare più nella condizione per la quale un voto che è politicamente determinato dal contesto, dal quadro, dalle valutazioni che in quel momento si fanno sulla base della realtà che in quel momento possiamo osservare, che in quel momento è diciamo elencata, articolata nell'impianto politico della missione, io voto in un modo e poi mi trovo in tutt'altra condizione. Questo è un problema politico, lei non può girarci attorno. Io non sto dicendo che lei ha fatto le tre, che non la voglio accusare di averci imbrogliato, le voglio dire, si rende conto che lei rispetto al Parlamento si trova oggi in questa condizione? A maggior ragione, e il fatto che lei ci dica ma non l'ho fatto io, ministro, è un problema in più, ma per lei, per il ruolo politico che svolge, insomma lo sa che io cerco di, ci provo poi magari, non ho passione per la strumentalità, peraltro non mi pare che l'abbia avuta nessuno dei colleghi qui stamattina, stiamo discutendo di una cosa molto seria però, perché qui c'è un altro punto, vedo che ridono da quelle parti, mi fa piacere, no ma mi fa piacere, il sorriso è una cosa sempre positiva, meglio il sorriso degli insulti, specialmente su questo fronte. Ma insomma, mi rivolgevo al ministro, poi nel caso sarà lui a smentirmi su questo preciso aspetto che riguarda la modalità con cui ci si pone anche nel conflitto politico. Tuttavia, resta poi un elemento di sostanza. Qui c'è un punto. Perché abbiamo ritirato adesso il Gulf Stream? Perché è tornato in Italia? Che sta succedendo? Abbiamo rischiato che lo abbattessero insieme all'Eurofighter? Una domanda semplice. E secondo, che faremo nelle prossime ore? Perché noi siamo con dei militari, 500 mi pare di aver capito, e con altre attrezzature in una zona di guerra. Li vogliamo ritirare? Portare da un'altra parte? Sì o no? Perché io vorrei capire che cosa fanno lì altrimenti. Secondo, ancor prima diciamo che ci trovassimo di fronte all'escalation che in questi giorni, in queste ore diciamo è al centro dell'attenzione, quella legata all'iniziativa degli Houthi e al conflitto tra Houthi e Arabia Saudita, no? Anche il nostro sostegno agli alleati nel Golfo rispetto alla reazione iraniana a una guerra illegale subita dall'Iran, in che cosa ha consistito dal punto di vista militare? Io vorrei saperlo, perché guardate, abbiate pazienza anche qui, c'è un problema nel modo in cui si immagina, si articola questo ipotetico sostegno, perché un conto è dire sai io fornisco attrezzature per la difesa dei civili, un conto è se io fornisco militari, attrezzature per la difesa di una base militare dalla quale partono gli attacchi illegali contro un altro paese. Quella scelta è una scelta che ci colloca dentro una dimensione che è parte del conflitto, anche se i nostri aerei non vanno, lei lo sa benissimo, no? Allora io su questo vorrei dei chiarimenti precisi, perché questa è la questione di sostanza, che più dei siti, delle denominazioni, che però non sono marginali, non per il sito, ma per la questione che ho spiegato all'inizio del mio intervento, e poi resta alla fine, diciamo, si deposita la questione delle questioni, cioè il modo con cui noi, nella nostra presenza all'estero, incrociamo, ci relazioniamo a teatri che sono teatri di guerra.
3: Grazie, grazie. Prego, signor Ministro. Allora,
0: grazie intanto per aver posto la domanda e per come l'ha posta, perché questa è una domanda politica. Allora, io considero fondamentale la modifica normativa, perché ci consente di proteggere i nostri contingenti in contesti che hanno evoluzioni costanti, giornaliere, orarie. Quindi è, come dice lei, delicata dal punto di vista politico ed è totalmente utile dal punto di vista tecnico e operativo. Ed è su questo crinale difficile che bisogna gestirla. Ma nell'intervento che ho fatto prima io le ho detto non sono scelte tecniche operative che diventano immediatamente decisioni, sono scelte tecniche operative che vengono formalmente trasmesse, per fortuna sarà sempre così, all'autorità politica, che oggi è Crosetto, domani sarà un altro, che a sua volta le trasmette al Parlamento, ne relaziona al Parlamento, dà comunicazione al Parlamento. Per cui c'è uno strumento che abbiamo costruito, che io ritengo fondamentale, ma non per me, io non ci sarò più tra qualche mese, per chiunque verrà dopo di me, a garantire la presenza di militari che sono tutti in aree di guerra difficili. Perché scusate, in Libano, in questo momento, che area è? In Niger, cioè, o in Kosovo stesso, cioè dovunque ci siano i nostri militari, sono aree che non sono aree normali, sono aree, tra virgolette, pericolose. E la valutazione, scusate, la valutazione del rischio, del pericolo, dell'operatività è tecnica, e poi viene, una volta che c'è stata la valutazione tecnica, arriva al vertice politico, arriva al Parlamento e ritorna indietro come ordine e autorizzazione. No, non voglio sfuggire, questo è il passaggio normale. Ma poi esiste, certo che poi esiste la valutazione politica, che può dire a qualcuno, che dice a qualcuno, no, non li sposto dal Kuwait in Arabia Saudita, ma li sposto dal Kuwait in Italia, che fa parte di una valutazione politica, che può differenziare tranquillamente, ma una volta che è tecnicamente, formalmente, giuridicamente a posto, certo che poi la valutazione politica, anche chiudere tutte le missioni è una valutazione politica. Per cui il tema non è quello, il tema è che io ritengo sia fondamentale per garantire la sicurezza delle nostre, quella cornice normativa. Ripeto, tanto più che c'è sempre necessariamente il passaggio politico e parlamentare. Hanno ritirato, hanno spostato il Gulfstream come l'aereo, evidentemente per motivi di protezione. Così è lo stesso motivo per cui sono stati spostati gli Eurofighter, lo stesso motivo per cui le persone sono rientrate da quelle che erano in Iraq o sono state spostate dal Kuwait, stesso motivo per cui stanno pensando di come ridefinire le persone che abbiamo lì. Ma questo è assolutamente normale, è in continua l'evoluzione. Ma noi adesso stiamo parlando di Arabia Saudita, ma sul Niger o in Somalia e tutte le mattine viene fatta la valutazione in qualunque delle nostre missioni, ed è una cosa normale. E poi vengono proposte delle soluzioni normalmente di spostamento, di chiusura, di aumento, sempre all'interno. Per questo serve quella flessibilità che è stata data con questa legge, e per questo viene assolto. E tutte le volte che c'è invece una decisione che va al di là delle autorizzazioni, viene in Parlamento, vengono fatte le audizioni e viene data totale informazione. Questo è ciò che succede quotidianamente e che mi auguro continuerà a succedere. Per quanto riguarda il futuro della missione in Arabia Saudita, come ho detto prima, gli aiuti continuano a essere chiesti. La scelta di dare o meno aiuti difensivi, no, sto dicendo, l'ho detto prima e lo ridico. Ho detto che secondo me l'ideale sarebbe una missione europea per dare una cornice, un framework a questa cosa. Gli assetti, per rispondere all'ultima domanda che è stata fatta dall'onorevole Fartoiani, gli assetti mandati sono esclusivamente difensivi, nessuno era mai stato usato per nient'altro, e si parla soltanto di difesa delle popolazioni e delle città dagli attacchi missilistici, neanche iraniani in questo caso. Quindi in questo caso sono gli UTI, nessun supporto è stato dato a nessuna azione di guerra da nessun assetto italiano, né da quelli in Kuwait, né da quelli in Iraq, né da quelli in Arabia Saudita, né da quelli da nessuna parte del mondo. Questo è chiaro, non sarebbe possibile, non sarebbe normativamente possibile, non è intenzione nostra, e lo dimostrano anche il fatto che è stato marginalizzato. Gli UTI stessi si sono sentiti in dovere di uscire con un comunicato stampa che diceva: non abbiamo nulla con l'Italia, non c'è la volontà di colpire l'Italia, anzi le navi italiane non verranno attaccate. Quindi solo per capire, quindi l'atteggiamento dell'Italia è chiaro anche alle parti in guerra, l'atteggiamento di terzietà che c'è stato dall'Italia. Mi stupisco che gli UTI ne abbiano contezza, e qua invece si mette in dubbio che noi non siamo terzi in questo confronto.
3: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lo Perfido, prego.
4: Grazie Presidente. No, giusto per dire al collega Fratoianni, non so a chi si riferiva quando vedeva qualcuno sorridere, io sorridevo con il collega Malan, che insomma faceva veramente sorridere il fatto che sembra che Alleanza Verdi Sinistra sia diventato più moderato del Partito Democratico in merito a quanto riguarda, per quanto riguarda per quanto riguarda la posizione sulla difesa. E credo che questa sia la dimostrazione.
3: Ma prego a lei di.
4: E questo sia la dimostrazione
3: lasci
4: plastica.
3: Lasci il collega Loperfido intervenire.
4: Detto questo, Presidente, io veramente ringrazio il Ministro perché in quanto parlamentari abbiamo la fortuna, l'onore ovviamente, di poter studiare e lavorare su atti ufficiali che sono quelli che ci passano sotto mano quando lavoriamo in Commissione Difesa, quando siamo in Parlamento, quando siamo alla Camera, ed è su quello che ci dobbiamo esprimere e votare. Allora ben venga che ci sia un Ministro che ha dato sin da subito disponibilità ai parlamentari dell'opposizione che leggendo qualcosa sui mezzi di stampa hanno chiesto chiarimenti al governo e soltanto le tempistiche parlamentari hanno fatto sì che soltanto oggi il Ministro potesse venire a ribadire qual è la posizione del governo. Innanzitutto ha ribadito come il contesto faccia sì che la presenza in italiana in Arabia Saudita rientra pienamente nel perimetro delle missioni autorizzate dal Parlamento. Ha richiamato dati e atti precisi, la risoluzione del 5 marzo impegnava il governo a rafforzare la capacità di difesa antimissilistica e di sorveglianza in Medio Oriente a protezione dei cittadini italiani, dei paesi partner, delle infrastrutture strategiche. Sono state successive audizioni, non voglio ripetermi visto che il Ministro l'ha ribadito più e più volte. La scheda 4 comprende anche l'Arabia Saudita. Il dispositivo illustrato è costituito da circa 500 militari, articolati in una task force air e una task force land, riposizionate nell'ambito di Inherent Resolve dopo la valutazione sulle precedenti sedi operative in Iraq e in Kuwait. Ma detto tutto questo, resta il mandato, gli obiettivi e le finalità difensive. Nessuno ha cambiato le modalità, le finalità. Ma è ovvio che al cambiare dello scenario le nostre forze dell'ordine, il nostro governo non può rimanere fermo in una posizione statica, ma negli interessi della missione e delle finalità della missione, negli interessi del paese e nel rispetto delle alleanze e dei patti con gli alleati, noi abbiamo il dovere anche di riposizionare eventualmente le nostre forze armate, sempre a scopo difensivo. Innanzitutto, sempre per quanto riguarda questa concezione per cui pare che ci sia un voler rincorrere a chi è diventato più pacifista dei pacifisti, noi in Commissione Difesa abbiamo appena votato per quanto di competenza della Commissione Difesa il documento di programmazione economico-finanziaria in cui si prevede per il prossimo anno un aumento dello 0,3%. No, nel rispetto del 3% del PIL le spese in difesa. Abbiamo visto anche in questo momento come sia l'unico modo per difendere gli interessi del nostro paese, gli interessi strategici del nostro paese, anche all'estero, con le missioni di pace. L'Italia, come ha detto il Ministro, è il primo contribuente, quindi a quelli che magari dall'estero vogliono farci anche le lezioncine, prima magari dovrebbero aumentare il contributo in missioni all'estero, dove invece noi contribuiamo con il 33%, del modo che noi conosciamo per difendere gli interessi strategici del Paese. Questa è una cosa fondamentale che dobbiamo tenere sempre in considerazione. Allora, se qualcuno sta giocando a fare invece il più pacifista dei pacifisti, confidiamo che un grande partito dell'opposizione oggi, ma lo è stato anche di governo in passato, ha potuto vantare dei grandi ministri della difesa che sono sempre comportati in modo responsabile. Confidiamo
5: nel 99, eh?
4: Confidiamo che.
3: Onorevole Amendola, la prego però lasciare intervenire il collega.
4: Confidiamo che non ci sia una rincorsa all'interno del mondo dell'opposizione oggi rispetto a quelli che hanno appena detto in Commissione Difesa che testuali parole da parte di un collega dei 5 Stelle in sede di votazione del documento di programmazione finanziaria ha appena dichiarato che il governo si è inventato i nemici per poter aumentare le spese in difesa. Confidiamo che all'interno di un contesto di persone responsabili, di commissione difesa, di Parlamento, i partiti responsabili non contribuiscono a fare una corsa al pacifismo più estremo, arrivando a mettere in seria difficoltà i nostri militari, gli interessi del Paese, gli interessi strategici del Paese, che sono interessi economici delle nostre industrie che creano posti di lavoro e che hanno tutto l'interesse affinché, grazie al ministro Crosetto, grazie al governo Meloni, si possa continuare a mantenere fede alle alleanze fatte, ai patti fatti quando si aderisce a determinate missioni, e a fare in modo che l'Italia continui ad avere una posizione autorevole tale per cui i paesi attaccati in quel contesto, in quel quadrante, vengono a chiedere all'Italia la possibilità di essere difesi dall'Italia, e l'Italia non soltanto dice sì, è un problema da tenere in considerazione, ma addirittura ne parleremo in Europa. E questa è la postura, è la schiena dritta con la quale il governo italiano sta facendo aumentare l'autorevolezza del nostro paese nel contesto internazionale, ed è questa la postura che noi continueremo a sostenere in tutte le fasi parlamentari.
3: Grazie, prego Ministro.
0: Grazie onorevole Perfido. Io vorrei, siccome è stata citata più volte, riprendere e leggere quella che è agli atti della Camera, la scheda 4 del 2026. Aree geografiche di intervento e sede: Iraq, Kuwait, Giordania, Siria, paesi del Golfo Arabico, Arabia Saudita, citata esplicitamente, è qua, e agli atti, Qatar. E questa, la scheda 4, la deposito, casomai non fosse agli atti, la tengo le cose. No, sto citando la scheda 4 del 2026, dove mi avete detto di fronte. Non è un'interlocuzione, io la rispetto.
3: Onorevole,
0: io la rispetto. Lei mi ha accusato di. Ha fatto un'accusa pubblica, invece è nella scheda, onorevole Amendola. Leggo poi il punto 2 del mandato internazionale obiettivi. La recente escalation in Iran, sempre della scheda 426. La recente escalation in Iran ha avuto riflessi sull'intera area medio orientale, determinando la necessità di una progressiva rimodulazione del dispositivo militare, schierato in base all'evoluzione del quadro di situazione, al fine di garantire la tutela degli interessi nazionali, la sicurezza del personale e degli assetti schierati nell'intero quadrante, nonché la possibilità di fornire supporto a paesi alleati e partner, contribuendo alla salvaguardia delle infrastrutture strategiche presenti nell'area. Allora, io accetto la critica politica fatta dall'onorevole Fratoianni, perché le scelte politiche differenziano la maggioranza dall'opposizione ed è normale, ma accusare il ministro che nella scheda 4 non ci fosse alcun riferimento all'Arabia Saudita e all'impegno di sicurezza quando è agli atti di questo Parlamento, io non capisco. L'onorevole Amendola, io ho molta stima all'onorevole Amendola, ma io non posso accettare che venga detta una menzogna nei confronti del ministro e del ministero, perché ne va di una credibilità. Questa è una scheda, è un atto ufficiale, era qua. Io non ho nulla contro l'onorevole Amendola, non è una cosa, il fatto di precisare che una cosa è nella scheda non è una cosa che deve provocare la rabbia dell'onorevole Amendola, non è mia intenzione, ripeto, ho rispetto per lui, per l'opposizione, per la maggioranza, per tutti, ma sono atti ufficiali depositati, noi parliamo per atti ufficiali, le istituzioni parlano così tra di loro, e negare una cosa che è scritta in un atto ufficiale, secondo me, non aiuta ad arrivare a una discussione seria.
3: Grazie. Onorevole Della Vedova, prego.
6: Ma grazie, io mi scuso perché ho perso un pezzo del dibattito, perché c'era l'ufficio di presidenza, ho dovuto assentarmi. Ma io ho sentito però gli ultimi interventi, a parte il pacifismo, cioè io ho ascoltato il ministro, posso anche essere sostanzialmente d'accordo, forse senza sostanzialmente d'accordo, su tutte le considerazioni che lei ha fatto, anche sull'opportunità, le puntuali informazioni al Parlamento sul fatto che tutti gli assetti eccetera siano stati usati o sarebbero stati usati solo per interventi difensivi. Però, signor Ministro, adesso io andrò a leggere i testi, ma c'è un punto che secondo me riguarda il Parlamento e non c'entrano nulla tutte le altre discussioni che ho ascoltato. lei l'ha chiamata la rimodulazione, il ripiegamento, ha assunto anche per la stessa evidente ammissione delle forze armate i contorni di una missione. Allora mettiamola così, Ministro, questo è il mio pensiero. Discuteremo, arriveremo a confrontare i documenti e capiremo se in modo un po' casuistico era possibile desumere da quello che c'era scritto nel decreto di missioni che questa possa essere una missione. Ma detto questo, signor Ministro, proprio per le considerazioni che lei ha fatto inizialmente sul rapporto che lei ha sempre avuto col Parlamento, è evidente ictu oculi che su quello che stava accadendo in Arabia Saudita era necessaria, vedremo se formalmente, certamente dal punto di vista politico e per mantenere il rapporto di fiducia, che c'è, di fiducia e di rispetto, come lei dice, e di attenzione del governo nei confronti del Parlamento, che su quello ci doveva essere un passaggio. E sono certo che a parti invertite lei con la verve, non da ministro, da parlamentare che aveva, sarebbe qui a dire esattamente le stesse cose. E forse sarebbe meglio dire, anche da parte sua e del governo, che fatto salvo, se voi questo ritenete, che da un punto di vista formale, stirando le cose come se potete farcelo rientrare, forse sarebbe molto meglio ammettere che in effetti sì, su quello sarebbe stato necessario comunque un passaggio parlamentare. Grazie.
0: Grazie onorevole Della Vedova, ma quello che però io le do totalmente ragione, cioè, ma nel senso, però c'è stato il passaggio parlamentare. Cioè, le audizioni del ministro degli esteri, ministro della difesa, del capo di stato maggiore della difesa, del comandante del COVI, visto che il quadro giuridico lo consentiva, cioè, allora, i casi sono due, guardi, io le vengo dietro nel ragionamento, ma dopo, o se il quadro giuridico non l'avesse consentito, ci sarebbe stato bisogno di un passaggio formale per cambiare il quadro giuridico parlamentare. Siccome però il quadro giuridico, che può aver vado dietro al ragionamento dell'onorevole Fatoianni, secondo lui la legge consente troppa discrezionalità, ma è un'altra considerazione, ma siccome il quadro giuridico lo consentiva, i passaggi sono stati fatti con le audizioni del ministro della difesa, degli esteri, il capo di stato maggiore e il comandante del COVI, che hanno, le ho citato anche le frasi riferite, che hanno parlato e comunicato di questa cosa qua. Poi potevano essere fatti questi passaggi, che non erano formali ma di informazione, in modo più dettagliato, può darsi, se è così me ne prendo la responsabilità, ma sono stati fatti. Forse dovranno andare più nel dettaglio tecnico e non l'hanno fatto, la prossima volta lo faranno in un dettaglio tecnico molto più rilevante o marcheranno di più, perché non può passare in secondo piano. Ma non sono cose che sono avvenute di nascosto, lo spostamento è stato ufficiale, passato su tutti i giornali, ne abbiamo parlato più volte oltre ai passaggi parlamentari, non è una cosa che è avvenuto di nascosto, è avvenuto anche con un dibattito pubblico nel momento in cui è avvenuto, anche durante le audizioni stesse sono state rivolte delle domande in merito agli argomenti specifici di questo passaggio, dando per scontato che il quadro giuridico fosse a posto e ci fosse, all'interno di un quadro giuridico che legalizzava la cosa, delle discussioni sul merito e su come venivano fatte. Questo però, a me interessa però parlare dal termine che il quadro giuridico fosse a posto, poi sul resto, sulla discrezionalità, sull'utilità o meno, sulla sottovalutazione dei pericoli, perché se non fossero stati sottovalutati i pericoli non ci sarebbe un Eurofighter in meno, questo mi pare evidente a tutti, cioè non c'ho bisogno il primo a aver chiesto conto di quello che era successo è il ministro della difesa su questo fatto. Gli spostamenti successivi sono evidentemente dovuti al fatto che il quadro non era sicuro come si pensava che fosse, ma da quel punto di vista sono tutte discussioni normali, possibili, che vi assicuro vengono fatte tutti i giorni dallo stesso vertice politico del Dicastero in alcune aree, non soltanto in questa, anche in altre. Io sulla sicurezza continuo ad avere dubbi e ogni mattina cerco di farmi fugare quei dubbi dal punto di vista tecnico oltre che della situazione informativa. Ma ciò detto, l'informazione formale al Parlamento su questo tema è stata data e anche più volte, non in modo sufficiente dal punto di vista tecnico, ma è stata data, ripeto, dal Ministro della Difesa, degli Esteri, dal Capo di Stato Maggiore e dal Comandante Operativo di Vertice Interforza. La prossima volta le audizioni dedicheremo più tempo e sarà maggiormente. Ciò detto, non ho problemi a mandare in Parlamento per tutte le informazioni tecniche di ciò che accade oggi e di chi pensano accadere domani, da domani, i vertici tecnici che se ne occupano, ripeto, ma il confronto è sempre stato aperto e la disponibilità totale a venire a riferire su qualunque cosa c'è stata in questi 4 anni, figuratevi su un tema così, cioè, che è delicato ma è importante.
3: Grazie. Ha chiesto di intervenire il senatore Alfieri.
7: Sì, grazie. Io solo per aggiungere 2 riflessioni. La prima, volevo dire al Ministro che rispetto a quello che ha appena detto e anche i testi che si stanno facendo circolare, noi nel lavoro che abbiamo fatto in commissione e in aula abbiamo sempre lavorato su un testo in cui l'Arabia Saudita non era citato. Se vuole glielo faccio vedere, è agli atti. È il testo ufficiale che è stato trasmesso alla Presidenza del Senato, poi mandato. Poi mi fanno vedere un altro testo bollinato con scritto Perrotta e via dicendo, in cui c'è aggiunta la parola Arabia Saudita, ma noi abbiamo tutti i testi, abbiamo il cartaceo, abbiamo sempre lavorato su un testo in cui l'Arabia Saudita non è mai stata nominata. No, lo dico perché...
0: Nella scheda 4 non c'è l'Arabia Saudita?
7: No, non c'è. Noi abbiamo sempre lavorato su un testo, se no non avremmo sollevato questo tema, siamo persone serie. Sì, però noi tutto il periodo, siccome ci abbiamo lavorato, posso finire perché lo faccio anche noi, e quindi abbiamo lavorato sempre su un testo dove non c'era l'Arabia Saudita, però c'è un problema a monte, sa Ministro che io gliel'ho già posto in più audizioni, ed è il tema dell'interoperabilità. Noi stiamo veramente allargando in maniera eccessiva lo strumento dell'interoperabilità. Dobbiamo trovare un equilibrio. Io capisco le esigenze del sistema difesa, del capo di Stato Maggiore della Difesa, ne abbiamo parlato, ma c'è un limite, e il limite che soprattutto di cui lei si deve fare garante, perché è ministro, è stato parlamentare e sa benissimo quanto sia delicato poter avere tutte le informazioni a disposizione per poter decidere. Nel momento in cui noi allarghiamo il perimetro di queste schede, utilizziamo l'interoperabilità in maniera massiccia, non abbiamo più le informazioni corrette, missione per missione, degli assetti, delle risorse a disposizione, del numero di militari. È una questione di trasparenza nei confronti del Parlamento. Non è che noi ci divertiamo a fare questo lavoro, anche perché nel merito abbiamo votato a favore, come hanno ricordato i colleghi. Quindi noi vorremmo una riflessione seria, al di là del merito di questa questione, sui limiti dell'interoperabilità. Perché un conto è il tema che lei ha posto anche correttamente sulla questione dell'accompagnamento del naviglio commerciale, cioè possiamo staccare degli assetti da Aspides, missione europea, per fare un dispositivo nazionale? Si viene in Parlamento, ne discutiamo, ci confrontiamo e se riteniamo che è opportuno andiamo in quella direzione. Quindi lì ci sta che ci possa essere l'interoperabilità, ma in questo caso l'interoperabilità è citata a caso, tanto più che noi abbiamo lavorato sempre su dei testi in cui non c'era l'Arabia Saudita, abbiamo costruito una missione con 500 uomini e donne della difesa italiana, ma se non è una nuova missione quella, in un teatro delicato, ma quale deve essere? Adesso l'avete trasformato in un dispositivo nazionale, ma qual era il problema di venire in aula? Siamo gente responsabile, ci siamo sempre confrontati. Arabia Saudita e gli Emirati sono paesi in cui sono alleati, hanno rapporti commerciali con noi, si poteva discutere liberamente e costruire una nuova missione. Io non capisco questa insistenza nel derubricare e in qualche modo in tenere sotto silenzio questi passaggi. Allora, io le chiedo una riflessione seria, come le ho già chiesto in passato, sui limiti dell'interoperabilità. Forse bisogna fare un nuovo passaggio normativo in cui noi aggiustiamo questo tema, ma lo dico a garanzia di tutti i parlamentari, di maggioranza e di opposizione.
0: Guarda, io do la parola. Sì, un attimo. No, scusate, è importante il Presidente Gasparri.
8: Allora, io conosco il Senatore Alfieri, i rapporti e il rispetto reciproco che abbiamo. Gli uffici che sono qui presenti, nel darmi il documento approvato a suo tempo e sottoposto al Senato, c'è la menzione Arabia Saudita. Io non so adesso lei cosa abbia però io personalmente non è che ricordo a memoria tutti i documenti, chiedendo agli uffici che sono qui presenti, quello che abbiamo approvato recava la dicitura Arabia Saudita ed è coincidente. Sì, adesso però sì, sì. Ok, non lo so, qui io faccio riferimento agli uffici che sono qui e quindi certifico che c'era scritto Arabia Saudita, quindi questa è un'affermazione, ho capito, poi andremo e non so.
0: Guarda, guardate, io
8: c'è l'atto ufficiale, io faccio riferimento agli uffici che conservano gli atti e gli atti sono questi che dicono Arabia Saudita, quindi questo bene. È quanto, quindi è un'affermazione, non è un'opinione.
3: Grazie, la parola al ministro.
0: Scusate, io allora io qua no, questo per me è fondamentale. Cioè, scusa.
1: Ministro, posso mezza parola, sì. Io in mano questa che ci è stata appena distribuita, dove nell'intestazione c'è anche elencata Arabia Saudita, no? È la scheda qua. Però diciamo la possiamo rileggere insieme dall'inizio alla fine. Nel testo della scheda, però, non c'è mai scritto. Lasciamo stare intestazioni, io non sto sostenendo anche qui, voglio essere chiaro, che qualcuno ha improvvisamente fatto non mi interessa. Io, siccome sto alla sostanza, signor Ministro, le chiedo di rileggere, che qualcuno rilegga tutta la scheda, l'ho appena riletta, tutta, sono 2 pagine e mezzo, ci vuole un minuto. Non c'è in nessun passaggio di queste 2 pagine e mezzo l'indicazione del ridispiegamento di 500 uomini, l'aereo famoso citato, sta diciamo in questa scheda da un'altra parte, diciamo in un'altra missione. Capite che è un problema politico. Posso? Siamo seri.
0: Allora,
1: su.
0: Allora, scusi, intanto
3: se no diventa un dibattito.
0: No, ma lasciamo intanto rispondere il ministro. Una cosa, io questo è un atto con scritto Senato della Repubblica e Camera dei Deputati dove compare l'Arabia Saudita. Nell'atto trasmesso dal Ministero Bollinato compare l'Arabia Saudita, voglio capire come mai, io do per scontato, mi fido del senatore Alfieri e del senatore Amendola totalmente, voglio capire come mai hanno discusso su un testo diverso da quello che la Camera e il Senato avevano formalmente, che la Camera e il Senato hanno pubblicato, perché mi sembra questo è quello che risulta formalmente, poi dopo io non so su cosa avete discusso. Su questo tema, all'interno della scheda, della stessa scheda, a un certo punto lei troverà anche scritto, in particolare considerato il processo evolutivo in atto nell'operazione Inherent Resolve, i contingenti nazionali potranno permanere le basi attuali di rischieramento in forma bilaterale con i paesi ospitanti, ovvero estendere gli sforzi nella regione ricompresa. Che è la citazione di quello che poi è stato fatto e proposto dallo Stato Maggiore, esattamente la citazione e la base su cui lo Stato Maggiore ha chiesto il rischieramento nell'Arabia Saudita che faceva parte di questa missione. Ciò detto, non voglio neanche sottrarmi alla riflessione, che avete fatto e state facendo. Io considero la flessibilità operativa una necessità. Se vogliamo ragionare su come la flessibilità operativa possa trovare delle garanzie, delle tutele superiori a quella che ha, dispostissimo a farlo, ma vi dico, io non sarò più ministro, noi non possiamo rinunciare alla possibilità di spostare in tempo reale le persone in caso di necessità. Studiamo dei meccanismi per cui l'informazione sia migliore, ci sia tutto il dettaglio possibile. Non penso che il Ministero della Difesa, che è un'istituzione in cui i ministri passano ma rimane la stessa, abbia nessuna difficoltà a dare tutte le informazioni, come ha sempre fatto nella sua storia, a tutti i governi e a tutti i parlamenti. Per cui c'è la mia totale disponibilità a discutere dell'evoluzione e su questo tema in particolare, ma ripeto, senza alcuna preclusione ideologica. L'obiettivo è avere flessibilità quando serve, in caso di rischio, dall'altra è consentire il totale controllo da parte dell'autorità politica e del Parlamento. Quindi nessun problema da parte mia, anzi, auspico una soluzione perché serve al Paese.
9: Presidente, grazie. Posso chiedere voglio solo fare una precisazione. In questo momento, se apriamo il sito del Senato, sulla scheda 4 non c'è l'Arabia Saudita.
3: Abbiamo già chiesto agli uffici di fare
9: una
3: verifica.
9: No, io lo dico per un fatto di correttezza. Questo è il sito. Ora, se poi ricancelleremo anche il sito del Senato, dopo quello della difesa, va bene. Vabbè,
3: comunque stanno verificando gli uffici. Senatore Marton.
10: Scusi, Presidente. una mozione d'ordi. Presidente, lei come sa, noi alle 10:30 abbiamo la roba.
3: Seguendo, io sto seguendo.
10: Possibile dare priorità ai deputati, visto che noi
3: No, io devo alternare Camera, Senato e i gruppi, quindi sto seguendo l'ordine, le assicuro rigorosamente.
10: Ci mancherebbe, le sto dicendo, infatti noi abbiamo la diretta televisiva e ci sono questioni politiche, se può dare...
11: Io non ho problemi a cedere il posto.
10: Grazie.
3: A me non è un problema.
10: Se posso questa considerazione politica,
3: io ho iscritto
10: Presidente.
3: A parlare l'onorevole Graziano. Quindi.
10: Sì. Ok, vai.
9: Presidente, grazie. Allora, velocemente, io penso che però noi dobbiamo fare un'operazione, premesso che dobbiamo provare a costruire un'operazione verità. Cioè, su questa vicenda ci sono dei risvolti. Cioè non è che dobbiamo far finta che non ci siano e non c'è nessuna strumentalità, perché la questione è stata posta in modo chiaro e anche in modo, come dire, garbato. Nessuno vuole creare un caso politico senza un motivo reale. Riordiniamo le cose. C'era scritto, diciamo, sul sito del Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Difesa, che era una missione. Alt. Quel sito, le dico Ministro, dalle mie informazioni è gestito dal gabinetto del Ministro, non dallo Stato Maggiore. Però verifichi, non lo so. Seconda cosa, c'è una missione, c'è un dispiegamento, c'è un rivisitazione, spostamento del personale. Innanzitutto stiamo parlando di 500 persone, non di 5, non di 10. E se quella cosa, e qui dobbiamo discutere, perché lei dice sostanzialmente che la rimodulazione e il dispiegamento viene fatto su una valutazione tecnica dello Stato Maggiore della Difesa. Io le dico personalmente che sono contrario a questa visione. Cioè non penso che il Ministro non possa incidere sul fatto che 500 uomini vengono spostati dal Kuwait in Arabia Saudita in una situazione di pericolo e non possa dire attenzione, fermatevi. E questo è il punto, a mio avviso, sul quale c'è una discussione. Se poi è vero che in realtà lì c'era un pericolo, così come si è verificato, e allora era semplicemente un fatto tecnico, dovremmo dire che in realtà c'è un errore fatto di valutazione. Ora questo errore chi lo ha fatto? Decida lei, non lo so. Io certamente non li hanno fatti i parlamentari di opposizione. Poi c'è una terza questione che riguarda l'informazione al Parlamento, che è il punto cardine, diciamo, dell'operazione. E che le dica il collega Porfido, che forse lo perfido, che forse non ha consapevolezza reale di quella che è la vicenda tra il Parlamento e il governo. L'informazione non è stata chiara e trasparente, perché in realtà noi nella scheda 4 non lo ritroviamo ancora oggi sul sito del Senato e ci ritroviamo qui una condizione di questo tipo. Ma non è una discussione tra noi e lei, è una discussione perché in realtà oggi lei è il Ministro della Difesa e ha una responsabilità rispetto a questa vicenda. Il tema è come sostanzialmente noi possiamo agire in questa direzione, e se non c'è una informazione chiara e trasparente da questo punto di vista, il tema fondamentale è che non solo si rischia di portare il Paese in una posizione di guerra, ma di mettere a rischio anche i nostri militari all'estero. E allora ecco il punto sul quale, a mio avviso, c'è una mancata informazione. Ultima cosa e chiudo. Ministro, noi questa cosa sul sito del Ministero, dove c'è anche Task Force Arabia, cioè le toppe, in realtà l'abbiamo detta da mesi, cioè l'abbiamo denunciata anche con comunicati stampa, che c'era il problema della missione, lo abbiamo detto più volte. E non so, forse probabilmente quando facciamo i comunicati stampa o lo diciamo nelle commissioni non veniamo ascoltate. Come è capitato dire che in realtà il ministro Ciriani ci ha detto che noi non avevamo fatto la richiesta ufficiale, invece noi la richiesta ufficiale l'avevamo fatta. Ora, o c'è qualcuno che non legge i documenti da parte del governo, o non li vuole leggere, o fa finta di non leggerli. Veda lei.
0: Grazie.
3: Prego, Ministro.
0: Grazie. Allora, i temi che lei pone sono, partiamo da quello tecnico. Io spero e mi auguro che non ci sarà mai nessun politico e nessun ministro che opera scelte tecniche nei campi della difesa, perché ci sono persone che da quando hanno 20 anni si occupano di difesa, che hanno studiato tutta la vita, che la cui vita hanno dedicato alla difesa. Ciò detto, no, onorevole Graziano, solo per dividere i compiti, ma non l'ho fatto io, l'ha fatto la Bassanini per cose molto più semplici della difesa, quella di separare l'indirizzo politico o il controllo dalla parte tecnica. I vertici dei dicasteri, compreso quello della difesa, che è un po' particolare per altri motivi, sono quelli di indirizzo e controllo. La parte tecnica, quindi le proposte che poi arrivano alla politica, sono necessariamente dei tecnici e degli operativi, perché chi conosce le missioni, chi conosce lo strumento militare, non sono i ministri pro tempore che arrivano da altre attività a coprire quegli incarichi, ma sono quelli che la parte tecnica, così quelli dell'ambiente sono quelli, i funzionari dell'ambiente, degli interni, quelli degli interni, e non i ministri pro tempore. Poi la politica è quella che prende atto, vede le proposte che vengono fatte dalla parte tecnica e assentisce o meno, o chiede ulteriori informazioni o chiede ulteriori approfondimenti, quello che viene regolarmente fatto e che è stato fatto anche in questo caso, e poi ne dà informazione nei canali formali al Parlamento, alle commissioni, agli organi democratici. Io non voglio dilungarmi sul tema della scheda o non la scheda. Per fortuna il governo si muove su atti formali. Quando io ho una scheda bollinata con una cosa che c'è anche sul sito della Camera e del Senato e poi non arriva alle commissioni, il problema è interno alle commissioni, non è un problema del Ministro della Difesa. Così come il problema del sito di cui parlavamo prima non è un problema del Ministro della Difesa, perché si scrive missione quando è autorizzata la missione. Se scrivi missione senza che sia autorizzata la missione, qualcuno ha sbagliato e qualcuno di quello deve pagare. Così come mi auguro che la Camera e il Senato, a qualcuno che ha sottratto la parola Arabia Saudita rispetto al documento ufficiale, in qualche modo si capisca chi l'ha fatto, perché anche perché nei documenti ufficiali del Senato, invece non quelli della Commissione ma quelli ufficiali del Senato, c'è la parola Arabia Saudita. Vabbè, ma questo non è una cosa in cui non faccio l'investigatore e non spetta a me, e non è un problema, e anche sulle copie cartacee e anche
12: in diretta come un sito,
0: ecco, cioè, quindi.
1: Ma non è,
0: quindi,
1: il problema del titolo.
0: Ma non è quello. Non è il tema, ma siccome viene sollevato. Onorevole Fatoianni, però, siccome viene sollevato, non è responsabilità mia. Per cui, sul resto, lo ripeto per l'ennesima volta: se ci sono procedure da ricostruire, perché ad esempio ho citato le informazioni che il ministro della difesa, il ministro degli esteri, il capo di stato maggiore, il comandante delle forze hanno dato al Parlamento su questo argomento specifico, se quelle informazioni non sono state sufficienti e se in quelle audizioni non sono venute domande che andassero nel dettaglio, d'ora in poi darò disposizione che in qualunque tipo di modifica sia dato il dettaglio, anche quando non viene richiesto, fino all'ultima cosa. Ma c'è una sola cosa che vorrei trasmettere a voi: è interesse totale, non parlo del ministro pro tempore, ma della difesa, dare tutte le informazioni possibili e utili al Parlamento, perché non c'è nulla di ciò che fa la difesa che può essere fatto o è fatto contro il Parlamento o per nascondere l'opinione pubblica, perché non c'è volontà, tant'è che qualunque cosa viene chiesta viene immediatamente riferita, immediatamente comunicata, le audizioni sono in tempo reale quando è possibile, e se c'è un prolungamento dei tempi è solo perché non si riescono a mettere insieme i tempi delle varie commissioni di Camera e Senato. Per cui c'è la totale volontà e disponibilità, così come c'è la totale volontà e disponibilità, lo ridico, a vedere in un meccanismo di flessibilità che io consiglio al Paese e al Parlamento di mantenere, di vedere a fianco della flessibilità necessaria tutto ciò che serve come informazione, rendendolo automatico e obbligatorio, cioè non lasciandolo la tempistica, non lasciandolo anche, lo dico ancora di più, alle comunicazioni formali in Parlamento, ma magari costruendo un meccanismo per cui le commissioni vengono, al di là della presenza o meno dei ministri e dei sottosegretari, informati e ci sono i dettagli di qualunque cosa. Non è un problema, ma che è tutto l'interesse della difesa dare la totale informazione. Però scusate, di dire una cosa non c'è scritta, come mi sono sentito dire per decine di giorni, non è piacevole e non serve alle istituzioni.
3: Grazie, prego.
8: Scusate,
3: Presidente Gasparri.
8: Chiedo la parola perché faremo le verifiche necessarie con i tempi e le modalità opportune, però per quello che vale, visto che il tema è delicato, e facendo verifiche su documenti cartacei che non sono aggiornabili come un sito che si potrebbe aggiornare mentre noi siamo qua, la documentazione corposa dà conto sia delle vicende del 2025 sia delle future prospettive del 2026 che sono in sviluppo. Non vorrei che qualcuno abbia consultato, perché nel fascicolo corposissimo c'è anche questo, il documento del 2025 che non menziona a pagina 46 l'Arabia Saudita, mentre quello del 2026, perché si relaziona quel che si è fatto e quel che si farà, e alla pagina 189 nel documento del 2026 c'è l'Arabia Saudita. Non vorrei, senatore Alfieri, che sia stata fatta una ricerca che porta alla documentazione pregressa, e quindi è tutto corretto. Faremo l'approfondimento necessario. No, lo dico perché prima che si concludano i lavori, si eviti una, come dire, trasposizione non corretta. Sono due documenti diversi.
10: Questa discussione è fuorviante. Allora, Presidente, se
3: un attimo, lasciamo concludere il senatore Gasparri.
8: E indica l'area geografica di competenza a cui fa riferimento.
13: Presidente, sull'ordine dei lavori, posso?
3: Un attimo,
13: sull'ordine dei lavori, brevissimo, 10 secondi.
3: Allora, dobbiamo anche interrompere perché sta...
13: proprio per questo.
10: Sì, appunto, io voglio fare... Guardate, questa discussione è fuorviante per una ragione. Perché quando è emersa questa vicenda dell'Arabia Saudita, caro Ministro, noi abbiamo posto una questione politica e a lei, alla questione politica, ha risposto dicendo il Parlamento era stato esaustivamente informato. Oggi invece ci viene a dire un'altra cosa qui, che l'informazione è stata insufficiente, è inadeguata. L'ha detto poco fa, signor Ministro. E siccome lei si è arrogato il diritto di avere la verità mentre altri fanno polemica politica, per me le cose che dice hanno un valore, e ha detto, e questo è un punto politico, è stata inadeguata e insufficiente questa discussione, perché lei sa perfettamente, caro Ministro, che noi facciamo discussioni politiche in questo Parlamento su missioni di 2 unità di persone e non l'abbiamo fatta su una missione che aveva centinaia di unità dislocate. Seconda questione, noi le abbiamo posto un tema, a nostro avviso, in via sostanziale, non formale, non lo sappiamo, ne stiamo discutendo. Lei ha piegato il concetto.
3: Collega Provenzano,
10: di
3: dobbiamo sospendere perché è cominciata l'aula.
10: Ho finito. Vabbè. L'interoperabilità oltre la ratio della stessa norma.
3: La ringrazio.
10: Su queste due questioni noi chiediamo qui di sanare un vulnus con il Parlamento.
3: Va bene, la
10: citazione, la non citazione non c'entra. È una questione politica. Lei aveva detto delle
13: Presidente,
10: cose in risposta a noi e adesso
13: prima della sospensione posso non volevo
3: l'aula
13: interrompere.
3: È cominciata, quindi
13: sì, sì, 10 secondi. Proprio sull'ordine dei lavori, vista la rilevanza del tema, e il ministro a inizio seduto aveva dato la disponibilità a stare a oltranza qui, io credo che chi vuole rimanere e non vuole andare in aula,
3: dobbiamo
13: perché...
3: sospendere
13: chiedo
3: la seduta.
13: Scusa,
3: non,
13: chiedo
3: non,
13: scusa,
3: non funziona così, è un regolamento.
13: E come
3: devo
13: facciamo
3: sospendere.
13: Allora quando convoca, perché ci sono
3: la seduta,
13: io mi ero prenotato,
3: ovviamente ci saranno
13: la questione è rilevante e ne stiamo dibattendo.
3: Va
13: evidentemente
3: bene, grazie,
13: il tempo sufficiente
3: devo
13: non
3: sospendere,
13: è stato sufficiente.
3: La ringrazio. Ringrazio tutti, ringrazio il ministro e dichiaro conclusa l'audizione.
14: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Due giorni fa, l'8 ottobre, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari ha svolto l'audizione

0: virtuose degli impianti di termovalorizzazione. Buon ascolto.
1: L'ordine del giorno reca la disposizione di rappresentanti dell'autorità di regolamentazione per energia. Di regolazione per energia, scusate, reti e ambienti ARERA. Nell'ambito del fine d'inchiesta relativo alle evidenze critiche e virtuose degli impianti di termovalorizzazione. Sono presenti in particolare l'ingegnere Lorena De Marco, il professore Livio De Santoli, entrambi componenti del collegio ARERA, nonché l'ingegnere Massimo Ricci, direttore della divisione ambiente di ARERA. Saluto e ringrazio i nostri ospiti e la presenza. Ricordo che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione del remoto e componente della commissione. Avverto inoltre i nostri ospiti che della presente audizione sarà dato resoconto stenografico e che se lo riterranno opportuno. Consentendo la commissione, i lavori potranno proseguire in seduta segreta. Segnalo che in tal caso, per la parte di seduta sottoposta a esame di segretezza, saranno sospesi tutti i collegamenti da remoto e la trasmissione diretta su TV della Camera dei Deputati, che saranno tempestivamente riattivate alla ripresa della seduta libera. Al fine di assicurare il miglior svolgimento dei lavori, invito inoltre i nostri ospiti a destinare, se possibile, illustrazione di eventuali contenuti riservati alla parte finale della seduta. Ricordo inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dal Presidente dei Gruppi della Commissione, ha individuato quale specifico filo d'inchiesta quello relativo alle evidenze critiche e virtuose degli impianti di termovalorizzazione presenti in Italia e in Europa. Anche al fine di comprendere l'attuale stato delle tecnologie, il loro impatto ambientale, gli spazi per innovazione, i relativi costi economici e benefici, nonché gli eventuali illeciti ad essi connessi. La Commissione ha seguito l'attività istruttoria condotta, ha poi specificato il proprio ambito di indagine sul versante della gestione economico-finanziaria degli impianti di termovalorizzazione e dei contributi ambientali ad essi connessi, esaminando la quantificazione, la contabilizzazione e la destinazione dei citati contributi, relative criticità e le prospettive di una disciplina nazionale uniforme. I casi specifici oggetto d'esame sono quelli dei termovalorizzatori di Santa Palomba, ancora da realizzare, Bolzano, Acerra e Forlì. In tal caso l'audizione odierna costituisce un'ulteriore occasione per inquadrare gli aspetti maggiormente caratterizzanti della tematica oggetto di inchiesta per i profili di competenza di ARERA, che ha tra l'altro fornito una relazione scritta già a disposizione di tutti i commissari. Cedo dunque la parola ai nostri ospiti per lo svolgimento di una relazione introduttiva che prego di contenere complessivamente entro 15 minuti circa, al termine della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego.
2: Grazie Presidente. Ringrazio questa commissione anche a nome dei miei colleghi e membri del Collegio dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, il Presidente Nicola Dell'Acqua, Alessandro Bratti, Lorena De Marco che è qui presente, Francesca Salvemini e poi abbiamo anche il direttore, come è stato detto, della divisione nostra Ambiente, l'ingegner Massimo Ricci. Con la relazione tecnica che abbiamo trasmesso il 28 maggio 26 e anche con la presente audizione, l'autorità intende fornire un contributo ai lavori della Commissione in relazione alla valutazione in che misura gli impianti di termovalorizzazione producano benefici economici concreti per i cittadini, l'ambiente e i territori. L'analisi comparativa tra gli impianti di termovalorizzazione di Roma Capitale, Bolzano, Acerra e il bacino forlivese mostra che la semplice presenza di un termovalorizzatore non garantisce automaticamente una tassa dei rifiuti tari e una tariffa corrispettiva più bassa. I risultati dipendono infatti dall'intero sistema di gestione dei rifiuti, come sarà detto fra poco, dall'autosufficienza impiantistica, dalla capacità di valorizzare energie e materiali recuperati e dai costi, ovviamente, degli impianti. La relazione sottolinea inoltre l'importanza della qualità del servizio e dell'efficienza gestionale. L'autorità ha introdotto alcuni indicatori, come verranno definiti fra poco, per monitorare la raccolta differenziata, il recupero di materie di energia, gli impatti ambientali e la sostenibilità economica, naturalmente collegandolo con i meccanismi tariffari. Per quanto riguarda i benefici ambientali riconosciuti ai territori che ospitano impianti di termovalorizzazione, emerge un quadro molto eterogeneo tra le regioni italiane. Le compensazioni variano e sono spesso destinate a interventi ambientali, infrastrutturali o di mitigazione degli impatti locali. Ecco perché l'aspetto regionale è molto importante. L'autorità ritiene pertanto opportuno definire i criteri più omogenei a livello nazionale. Infine, la relazione richiama il problema dell'evasione e della morosità, che possono comportare e compromettere discrasie sull'equilibrio economico del servizio. In conclusione, prima di dare la parola all'ingegnere Massimo Ricci, la presenza di un termovalorizzatore può generare benefici economici ed ambientali, certo, ma i vantaggi per i cittadini, l'ambiente e i territori dipendono soprattutto dall'efficienza complessiva del sistema di gestione dei rifiuti.

0: dall'autoefficienza impiantistica e dalla corretta ridistribuzione dei ricavi e delle compensazioni ambientali. Quindi do la parola all'ingegnere Ricci per entrare un po' più nel merito della nostra relazione. Grazie.
1: Grazie, buongiorno a tutti. Magari io scorro solo molto velocemente la relazione perché credo che l'obiettivo di oggi, mi sembra di aver capito che fosse da parte vostra fare degli approfondimenti, quindi magari la scorro molto velocemente, vi do due o tre elementi e poi lascio lo spazio alle domande direttamente. La nostra relazione parte andando dai poteri che sono stati dati all'autorità di regolazione del settore dei rifiuti, che riguardano sia la parte di a monte del servizio, sia la parte di trattamento di fine ciclo, che è quella di cui oggi ci occupiamo, quindi a partire dalla legge 205 del 2017. E guarda poi un po' quelle che sono le caratteristiche principali del servizio a livello nazionale, che è ancora caratterizzato, e questo è un elemento rilevante credo anche per il tema che ci occupa oggi, da un'elevata frammentazione gestionale, nonostante ci sia un progetto di governance nella normativa volto a unificare le gestioni, ancora moltissimi comuni, abbiamo circa 5.000-6.000 ancora gestioni divise tra i vari comuni. Questo, diciamo, sicuramente anche per noi che dobbiamo regolare il settore è sicuramente un tema problematico che noi segnaliamo puntualmente ogni 6 mesi quando facciamo la relazione semestrale. La relazione poi, parlo della nostra relazione di maggio, richiama quelli che sono i principi base del sistema tariffario, che di fatto si basa sul riconoscimento di costi ai soggetti che fanno le varie fasi della filiera e sulla parte di definizione delle tariffe all'utenza finale, quindi la ripartizione dei costi sulle varie categorie di utenza finale, domestico, non domestico, e poi sulla base delle diverse tipologie. Forse qua sottolineo solo il fatto che i regimi di fatto sono sostanzialmente di due tipi, anche se poi all'interno di uno di questi regimi ci sono delle sottocategorie. Una che è il regime di tari-tributo, che è un tributo applicato direttamente dai comuni dove il servizio viene svolto, e l'altra invece che è chiamata tariffa corrispettiva, che invece è applicata direttamente dal gestore del servizio, dove questo viene, cioè è una scelta questa che ogni gestione può fare. La tariffa corrispettiva diciamo, è condizionata al fatto che vi sia la misura del rifiuto, quindi la tariffa corrispettiva è applicabile solo nei casi in cui c'è la misura. Direi su questo non dico molto altro, solo due cose sulla parte impianti, quella invece che ci occupa oggi. Secondo l'attuale classificazione degli impianti, di fatto ci sono tre tipi di categorie che impattano sulla modalità con cui gli impianti sono gestiti e regolati. Il primo è la categoria degli impianti integrati, di fatto ne esiste soltanto uno nella situazione attuale, cioè sono impianti che sono di proprietà dello stesso gestore di tutte le altre fasi della filiera, e quindi in questo caso si applica direttamente la regolazione dell'autorità ai costi degli impianti, che sono parte dei costi complessivi della gestione del ciclo. Ci sono poi una seconda categoria, che è quella degli impianti cosiddetti minimi, cioè impianti che non sono di proprietà del gestore, ma si trovano in una condizione, diciamo, se fossimo nell'energia diremmo di avere potere di mercato, cioè in una condizione in cui in qualche modo chi deve portare i rifiuti non ha grandi alternative, quindi in questi casi chiaramente è necessario, non è possibile lasciare ai meccanismi di mercato, quindi tipicamente le gare con cui vengono assegnati questi tipi di servizi, ma si interviene con la regolazione, quindi questa è la regolazione degli impianti minimi. E poi ci sono quelli cosiddetti aggiuntivi, che sono quelli invece che non hanno nessun tipo di regolazione, per cui di fatto le tariffe al cancello, per dirla in maniera diretta, sono determinate direttamente dai meccanismi competitivi con cui il servizio viene assegnato, e quindi la nostra regolazione in quei casi non entra. Due aspetti particolari che appunto accenno solo, potrebbero essere poi oggetto di approfondimenti e di domande. E in particolare negli approfondimenti ci avevate già chiesto come vengano gestiti i ricavi da vendita di energia elettrica dei termovalorizzatori che fanno trattamento e recupero, e come vengono gestite eventuali, lato invece costi questa volta, eventuali compensazioni ambientali nei casi specifici che su cui ci avete fatto richiesta. Allora, per quanto riguarda i ricavi dalla vendita di energia elettrica, nei casi in cui gli impianti sono integrati e quindi entrano completamente nella nostra regolazione dei costi, esiste un cosiddetto fattore di sharing, cioè di fatto i ricavi da energia elettrica sono ripartiti, in parte restano al gestore e in parte vanno invece ai comuni, agli enti, diciamo ai soggetti, e quindi poi alla fine vengono scaricati in positivo, cioè a riduzione delle tariffe per l'utenza. La logica del fattore di sharing è in qualche maniera associare a questa sorta di remunerazione che viene lasciata al gestore elementi di qualità. Tanto è vero che questo fattore di sharing viene gestito dall'ente d'ambito, che in qualche maniera regola, fa una regolazione di secondo livello il funzionamento di questi impianti e in qualche modo decide di volta in volta questo coefficiente di sharing sulla base delle prestazioni di qualità definite dalla regolazione che l'impianto raggiunge. Nei casi invece di impianti cosiddetti minimi, la regolazione non prevede esplicitamente nulla riguardo alla ripartizione dei ricavi da vendita di energia elettrica. Nei casi quello diciamo, che avete anche, su cui voi avete anche richiesto elementi, quello di Forlì, che è in Emilia-Romagna, quindi dove l'ente d'ambito è Atersir, che è uno degli enti d'ambito più attivi a livello italiano e che diciamo, segue più da vicino questi aspetti e che ha definito appunto questi impianti come impianti minimi. In quel caso l'ente d'ambito ha stabilito che l'intero ammontare dei ricavi da vendita di energia elettrica venga destinato alla riduzione dei costi. E quindi tutto quello che ricava l'impianto viene destinato a ridurre, diciamo, la tariffa al cancello, quindi i costi per l'utenza, per i conferitori di rifiuti all'impianto. Nel caso di ACR è ancora un pochino diverso, nel senso che il termovalorizzatore di ACR è di proprietà della regione. E in quel caso i proventi da energia elettrica vanno alla regione e la regione ne destina una parte alle compensazioni territoriali. Quindi qui c'è, diciamo, una sorta. Normalmente le due gestioni sono separate, cioè i ricavi da energia elettrica vanno a riduzione delle tariffe al cancello, mentre i contributi vanno sui costi, che quindi si aggiungono le tariffe al cancello. In questo caso, diciamo, una parte dei ricavi da energia elettrica vengono utilizzati per compensare i comuni. In particolare, ACR ha una distinzione per cui il comune di ACR riceve delle compensazioni che vanno ad aumentare, vengono riconosciute poi al gestore dell'impianto come aumento delle tariffe al cancello, mentre i comuni vicini ricevono una compensazione più bassa. Che invece viene diciamo, la regione ottiene dai ricavi di vendita di energia elettrica. Direi che questo è un pochino quanto. Chiaramente la relazione era molto più ampia, soprattutto nella parte di descrizione di tutti gli aspetti di carattere tariffario e anche nella parte quantitativa. Adesso io non ho toccato aspetti quantitativi, comunque nel caso per esempio di Acerra le compensazioni sono circa 4 euro per il comune di Acerra e 2 euro circa, adesso poi i numeri ci sono nella relazione, per i comuni vicini. E ricordo che l'ordine di grandezza delle tariffe complessive, delle tari che pagano gli utenti, sono intorno ai 400-500 euro a tonnellata. Quindi questo è un po' per darvi l'ordine di grandezza delle compensazioni ambientali rispetto al costo complessivo del servizio. Direi non aggiungerei altro, rispondiamo alle vostre domande.
2: Acerra, ok, mi sono perso Forlì.
1: Allora, Forlì è regolato da Atersir completamente, quindi Atersir applica nelle parti dove non c'è la nostra regolazione, applica ancora la vecchia regolazione regionale, che quindi prevede che i ricavi di energia elettrica vengano completamente trattenuti a riduzione delle tariffe al cancello, regolate da Atersir stessa, mentre le compensazioni vanno sommate ai costi, le compensazioni ambientali. Io
2: Avete...
1: non aggiungerei altro,
2: Ok, quindi chiedo se ci
1: lascerei
2: sono
1: spazio.
2: interventi. Se ci sono interventi dei colleghi, domande. Simiani?
3: Allora, intanto ringrazio il collegio della visita, credo che sia importante non solo su questo filone di inchiesta, ma credo che avere un rapporto con ARERA nell'ambito dei vari filoni di inchiesta che riguardano non solamente gli aspetti più generali che riguardano i rifiuti, ma credo che il tema importante anche per poter risolvere certe situazioni anche assolutamente non conformi alle norme vigenti, è importante oggi che ci sia, e credo che il primo intervento l'abbia detto chiaramente, che la pianificazione nei vari piani regionali dei rifiuti è fondamentale, nel senso che un'efficienza di un termovalorizzatore è legata a una pianificazione che possa in questo caso essere più generale e non solamente legata a quell'impianto. Riguarda sicuramente la raccolta differenziata, tutto il percorso di economia circolare, riguarda sicuramente l'ottimizzazione degli impianti, perché oggi c'è un eccessivo numero di impianti, penso in Italia il TMB, penso ce ne siano non so quanti, quando invece oggi dovremmo cercare, in vista anche di una riduzione delle discariche da qui al 2035, avere una pianificazione dei rifiuti oggi è fondamentale, cercando anche di creare le condizioni, e questo lo dico chiaramente, per creare un'efficienza vera, di poter generare una pianificazione, soprattutto degli impianti, non attraverso gli ATO, ma attraverso una pianificazione regionale. Cioè, noi oggi dobbiamo definire una pianificazione regionale in cui si definisce quanti impianti servono. Addirittura, se un impianto è dal numero delle tonnellate smaltite non basta una regione, ma ce ne servono due, quell'impianto, ad esempio l'Umbria e le Marche, si sta parlando di questa discussione da tanto tempo, forse ne basterebbe uno solo invece di mettercene due, così via. No, dobbiamo pensare, questo riguarda dall'impianto che recupera i pannolini, gli assorbenti personali ai grandi impianti, che in questo caso che noi dobbiamo ottimizzare, perché i numeri saranno sempre meno. Il decreto imballaggi comunque attiverà certi processi, che noi dobbiamo veramente andare verso una pianificazione corretta e ottimizzare a livello regionale il sistema di impianti. Detto questo, la domanda che il Presidente, che ringrazio, ha formulato, sono molto interessanti, e logicamente il tema di compensazione, che di fatto è una compensazione ambientale, ci sono alcuni termovalorizzatori come quelli della Lombardia che hanno attivato processi di investimento sul teleriscaldamento che hanno portato un beneficio anche nell'ambito dell'energia, dal punto di vista dell'energia. Allora io dico, in questo ARERA ci può dare, visto che Roma Capitale è uno dei punti di snodo anche per il futuro, ma non solo quello. Ecco, voi in questo ci potrebbe essere delle linee guida in cui ARERA ci possa aiutare, non solo possa aiutare in questo caso gli enti, le regioni, i soggetti pianificatori, non solo per poter dare un aiuto dal punto di vista della pianificazione, proprio come dicevo prima, dall'altro anche per quanto riguarda gli aspetti forse più generali che riguardano le compensazioni, perché è logico che la trattativa spesse volte è legata fra le società e i comuni, e credo che questo forse dovrebbe essere, come dire, aiutato nel definire una strategia che possa essere univoca per tutti. Questo per i comuni limitrofi e anche per quanto riguarda il comune sede di impianto. Ecco, volevo sapere cosa ne pensavate su questo, visto che su questo processo, in vista da qui al 2035, noi dovremo fare un salto di qualità della pianificazione e regolazione, che in cui l'obiettivo dovrebbe essere quello, far pagare meno cittadini, e oggi invece questo non succede.
2: Non so se ci sono altre domande, così le raccogliamo e poi rispondiamo, se no. Onorevole Oriemma.
4: Buongiorno, io ringrazio innanzitutto il collegio per i chiarimenti e l'intervento. Allora, io un paio di domande e osservazioni. Allora, la prima è riguarda l'inceneritore di Acerra, perché c'era il passaggio, lei poi ha chiarito che in realtà gli incassi della vendita dell'energia sono regionali e non del comune, perché avevo sottolineato questo passaggio perché a pagina 18 sembrava invece che fossero punto 18 dove dice che in realtà sembrava l'energia prodotta, erano incassati dal comune. No, sono incassati dalla regione e poi diciamo con una quota di, abbiamo detto, 4 euro a tonnellata. Allora, la prima è innanzitutto questa discrasia di, a livello nazionale. Noi abbiamo un rifiuto non pericoloso, speciale 19-12-12 che viene bruciato nell'incendiatore di Acerra, rifiuto diciamo che viene pagato a 4 euro a tonnellata, invece abbiamo visto che in altri impianti viene pagato molto di più, intorno anche ai 12 euro come rifiuto speciale. E con tutte le problematiche, perché noi sappiamo che in realtà sul 19-12-12 più volte l'Italia è stata richiamata, perché in realtà è un modo per eludere il principio di prossimità, perché se ad Acerra, cioè, essendo pure urbani, sono urbani fondamentalmente tritovagliati, quindi con un processo meccanico in realtà non si modifica l'origine, che è un rifiuto urbano, e quindi dovrebbe rispettare il principio di prossimità. Diciamo, se rispetto a questo aspetto qui, quindi la difformità di pagamento e questa elusione che fanno sostanzialmente gli impianti di incenerimento nel momento in cui il bruciano il 19-12-12, se ci appunto... dite un po' la vostra posizione. Poi c'è la questione che riguardava la necessità di questa inchiesta, è quella di innanzitutto trasparenza su questi ristori, perché non si capisce bene in vari, a parte c'è una diversità di gestione proprio dei ristori. Per esempio, io so che ad Acerra, che ha la Tari come sistema, come regime, e quindi ha sostanzialmente un tributo fisso, ma fa una raccolta differenziale, fa una raccolta diciamo urbana differenziale puntuale, di fatto vengono questi ristori vengono messi nel piano di bilancio, nel documento programmatico, a copertura dei costi del servizio di igiene urbana. Rispetto a questa posizione, cioè è giusta, cioè dei ristori che nascono proprio perché lo dicono, cioè la parola non è che sono inventati, l'impianto di incenerimento di termovalorizzatore è un impianto insalubre per norma di legge, quindi a monte il legislatore ha deciso che quell'impianto, indipendentemente da dove va, ha un impatto ambientale, e per questo le popolazioni che lo accolgono devono avere una sorta di ristoro, risarcimento. Se un comune le pone invece a sostanzialmente copertura di un costo che dovrebbe in realtà essere recuperato con il servizio tributario, e quindi il contrasto anche all'evasione tributaria, quella appunto che voi avete sottolineato in alcuni passaggi, se questa procedura è da un punto di vista normativo esatta, o in realtà stiamo sostanzialmente destinando delle risorse pubbliche che hanno una finalità ben precisa, quindi sono vincolati, quindi risorse di bilancio vincolati per altri scopi. Queste sono un po'.
2: Ci sono altre domande? Io volevo chiedere, di fatto, chi è che sostiene il costo delle compensazioni ambientali e poi anche quali controlli ci sono? Sì, direi di rispondere, poi vediamo.
1: Parto da quest'ultima, parto da quest'ultima perché non me la sono scritta, se non me la ascolto. Chi sostiene i costi delle compensazioni ambientali nella stragrande maggioranza dei casi è l'utenza che diciamo conferisce il rifiuto, perché come dicevamo prima, i corrispettivi di compensazione vanno nei costi riconosciuti al gestore. Normalmente quando un soggetto è regolato, la logica generale della regolazione è un riconoscimento dei costi che questo sostiene, purché siano efficienti, quindi vuol dire che non li può evitare, con normalmente dei meccanismi di premialità economica se quel soggetto fa delle cose buone, diciamo in termini molto generali. Quindi il costo della compensazione, se l'impianto è regolato, quindi ha ricavi regolati, per cui io riconosco i suoi costi, ovviamente non è un costo che dipende, che lui può evitare in qualche modo, e quindi necessariamente i principi normativi che stanno alla base della regolazione dicono che glieli devo riconoscere, quindi glieli riconosco con l'unico strumento che ho, che è quello di metterlo nelle tariffe, tranne i casi in cui li abbiamo citati, in qualche modo qualcuno non usi qualcos'altro, tipo i ricavi da vendita di energia, però alla fine è la stessa cosa, perché è circolare, perché io posso mettere i ricavi da vendita di energia a defalco delle tariffe al cancello e poi gli sommo i costi, oppure prendo i ricavi e li uso in parte per coprire le compensazioni ambientali. Quindi il tema è un po' quello. E sulle verifiche, francamente lì credo che sia completamente fuori dal nostro ambito, a parte che fatichiamo, diciamo, a riempire il nostro ambito, non credo che avremmo nemmeno le risorse, anche volendo, di andare a fare quel tipo di verifica, però credo anche si possa dire che tutto sommato è nell'interesse stesso dei soggetti, dei comuni che gestiscono questo tipo, credo che la filosofia, il principio di questa gestione sia legato al fatto che comunque è nell'interesse stesso dei comuni, magari rispondo anche alla domanda di prima, dell'utilizzo per pulire, per lo spazzamento, diciamo, per l'igiene urbana, e a quanto ci risulta non credo che sia contro qualche tipo di normativa, e chiaramente poi l'utilizzo di queste compensazioni, il modo con cui queste compensazioni ambientali il comune decide di utilizzarla sta un po' al comune, sicuramente fuori anche questo dal nostro ambito, ma credo che questo tipo di compensazioni, tra l'altro mi veniva pure, ma forse questa è più una battuta che altro, tutto sommato l'igiene urbana va a vantaggio degli stessi utenti che, no, invece di pagare l'igiene urbana, hanno l'igiene urbana come compensazione, come se io come compensazione, anziché dare al comune un corrispettivo, gli regalassi un altro servizio che è l'igiene urbana, che peraltro aiuta. Però diciamo, poi uno può decidere, diciamo, questa se vuole più una riflessione dal punto di vista normativo, a quanto ci risulta, possiamo fare degli approfondimenti, poi magari se vuole una risposta più puntuale, ancorché è al di fuori della nostra competenza, ma credo che non siano, perché abbiamo visto tipi di utilizzo di compensazioni, alcuni credo che siano riportati anche nella memoria, molto diversi tra di loro. Comunque su questo credo che qualche elemento ulteriore possiamo anche farvelo avere. Comincio poi dalle altre domande, molto interessante quella dell'onorevole Simiani sul livello di pianificazione e che riguarda non solo i rifiuti, ma secondo me anche l'idrico. È un grosso problema che anche l'idrico sta affrontando, e in effetti, se uno guarda, io vengo un po' dall'energia, se uno guarda l'energia manca la trasmissione, manca il trasporto sia nell'acqua che nei rifiuti, e diciamo, mentre l'energia elettrica nasce diversa, il gas nasce un po' simile all'idrico, quantomeno, non rifiuti da un altro mondo, ma e quindi credo che laddove ci sia un'infrastruttura diciamo essenziale in qualche modo, come lo è il trasporto dell'acqua, del gas, e come lo sono gli impianti di fine ciclo, perché io credo che quello che diceva lei lo mette assolutamente in evidenza, gli impianti di fine ciclo siano un'infrastruttura sostanzialmente essenziale, con barriere all'ingresso molto rilevanti di tipo ambientale e quant'altro, quindi più è ampia la pianificazione, dicevamo prima con l'ingegnere Marco, addirittura anche a livello nazionale, e forse meglio è, nel senso che il principio di prossimità certamente è un principio utile, ma noi stiamo approfondendo con un indicatore di qualità, l'R3 che abbiamo introdotto e che stiamo finalizzando, proprio un tipo di comparazione sulle emissioni che va a tener conto non solo delle emissioni del trasporto, ma anche delle emissioni del trattamento di fine ciclo, perché io potrei avere un impianto molto performante che è 50 km più lontano, ma è più performante, quindi complessivamente anche a livello emissivo mi conviene portare il rifiuto là che non portarlo più vicino. Quindi il principio di prossimità di per sé è un principio, diciamo, abbastanza così qualitativo, se vogliamo, quindi uno dovrebbe provare, e ci stiamo provando, esatto, a dargli una dimensione più quantitativa, in modo da poter poi avere dei criteri un po' più, tra l'altro il criterio di prossimità è abbastanza in contrasto col principio di concorrenza, perché più rafforzo il criterio di prossimità e meno ho il principio e posso fare concorrenza, quindi se io penso di poter avere, poi uno può avere tutti i dubbi che vuole a livello personale sulla possibilità di avere concorrenza in questi settori, ma diciamo, se io penso di poter avere della concorrenza e poi ci metto il principio di prossimità, non capisco più tanto dove sono, da un certo punto di vista, concettualmente. Quindi questo è un po', se vuole, il tema. Secondo me c'è un tema molto rilevante anche, che viene spesso trascurato, e lo sollevo, vi rubo solo 3 minuti perché mi è venuto in mente quando lei parlava, che è il tema del livello di sussidio delle tariffe, che ha lo stesso problema, un po' di titolo quinto anche questo, cioè di competenza. Oggi i settori idrico e dei rifiuti hanno una sostanziale differenza rispetto agli altri settori. Gli altri settori hanno un livello di sussidio, l'elettrico nazionale, cioè l'utente elettrico paga la stessa tariffa per le reti su tutto il territorio nazionale, il gas paga 6 o 7 tariffe di ambito indipendentemente dalla gestione. Nell'idrico e nei rifiuti le tariffe vanno con la gestione. Questo sicuramente è un elemento che impatta, sta impattando e impatterà sugli investimenti, perché chiaramente più è piccola la gestione, cioè la gestione piccola ha due problemi. Il primo di efficienza gestionale, sul fatto che se io ho la gestione piccola ho delle economie di scala che non colgo. Il secondo è che pagano, i miei costi li pagano solo i miei utenti, e questo non è necessariamente correlato. Perché che se io amplio la gestione, la tariffa media è uguale per una gestione più ampia, piuttosto che potrei anche trovare degli strumenti perequativi come ci sono in tutti gli altri settori, e questo credo che sia un tema, a mio avviso, molto molto rilevante nel futuro per cercare di... è un tema che però collide, credo, con sì, normativa, chiaro, va valutato bene, però è rilevantissimo, perché dal punto di vista, per esempio, dell'idrico, con le sfide che abbiamo sugli investimenti, se uno deve fare una gestione piccola, un investimento grande, se non ha un'ampiezza di sussidi, tant'è vero che ci siamo inventati le componenti perequative per la qualità, che sono uguali a livello nazionale. Sì. E, allora, il ruolo di Areva sulle compensazioni è... Non lo so, nel senso che sì, è vero, però sicuro ARERA potrebbe avere un ruolo nel cercare di standardizzare, anche la domanda che faceva prima l'onorevole su come, diciamo, è legittimo o non è legittimo, no? Se fosse qualcuno che dice cos'è legittimo. È vero però che l'utilizzo delle compensazioni è molto poi legato alle realtà singole, quindi è politico prima di tutto, esatto, corretto, perché sicuramente, e poi dipende molto dalla realtà territoriale. Tenete presente che la nostra regolazione, e questo è anche un aspetto molto rilevante, sia dell'idrico che dei rifiuti, nell'idrico e nei rifiuti non c'è un regolatore solo, ce ne sono due. Uno siamo noi, che facciamo la metodologia generale, approviamo, eccetera, e l'altro sono gli enti d'ambito. Perché? Perché la nostra regolazione rimane necessariamente generica in taluni e profili, e lascia, guidandole, alcune scelte al regolatore di secondo livello, proprio perché quello possa tenere conto delle diverse realtà territoriali. Quindi, diciamo, il fatto di standardizzare troppo in un settore come quello dei rifiuti, fuori gli impianti, secondo me, da questo punto di vista, cioè sulla parte raccolta, spazzamento, utilizzo delle compensazioni, eccetera, può avere anche degli elementi di attenzione legati a questi profili qua. Sulla parte dei rifiuti speciali è un tema che forse possiamo approfondire, ancorché noi, come abbiamo richiamato anche nella relazione, vediamo solo la parte urbana, e quindi quando un termovalorizzatore fa due robe insieme, dividiamo tutta la parte costi per fare la regolazione sulla base dei flussi, quindi dividiamo i flussi, quindi l'altra parte non la vediamo proprio. Però dall'altra parte abbiamo anche in animo di approfondire dal punto di vista conoscitivo questo mondo come punto di partenza, anche per affrontare temi tipo quello degli impianti minimi. Non abbiamo parlato molto oggi, ma il tema degli impianti minimi non è una regolazione a livello stabile, se avrete sentito, visto, ma forse l'abbiamo citato anche nella relazione, che c'è stato un contenzioso molto lungo, quindi ad oggi non è chiarissimo che cosa noi possiamo dire o non dire sugli impianti minimi, mentre abbiamo una legge che dà un riferimento molto generico sul potere dell'autorità di regolare questi impianti, quindi questo crediamo che sia un tema che sicuramente approfondiremo nella... Per quanto riguarda il teleriscaldamento che ha citato prima, anche il teleriscaldamento è regolato, e quindi stiamo adesso per approvare, o per, diciamo, comunque discutere della... Abbiamo chiuso una consultazione sulla tariffa di regime, esatto, del teleriscaldamento. Anche lì ci sono profili tipo, allora i ricavi, alcuni cominciano a chiedere, ma se questo ricava molto dell'energia elettrica, perché non mi abbassa la tariffa del teleriscaldamento? Chiaramente, se questo ricava dell'energia elettrica, o li tolgo dalla tariffa al cancello, li tolgo dal teleriscaldamento. Tendenzialmente, siccome la tariffa del teleriscaldamento ha un riferimento di costo opportunità sul gas, tendenzialmente potrebbe rimanere che i ricavi energia li tolgo dalle tariffe al cancello e quindi li metto sulla parte rifiuti, e la parte invece del riscaldamento va con i riferimenti di mercato del prezzo, però questo è un cenno, diciamo, solo sulla...
3: Presidente.
2: Un attimo, Petrucci, poi faccio intervenire voi. È in collegamento?
5: Ciao.
2: Petrucci, ti sentiamo male.
5: Provo così, mi sentite meglio?
2: Sì, meglio. Vai.
5: Sì. Allora, vorrei fare una domanda provocatoria. Come mai, da quando è entrata l'ARERA, le tariffe dei rifiuti sono aumentate di oltre il 30%? Questo lo dico perché avete detto tre cose principali. Una giustissima è quella della pianificazione degli impianti, ma sapete benissimo che dal momento che sono 65 ambiti territoriali, famosi ATO, diventa poi un problema togliere il potere agli ATO, che gli è stato dato a suo tempo la 152, per rimandare tutto alle regioni per fare una pianificazione. In realtà le regioni la stanno facendo, ma state benissimo che la stanno, diciamo, sono input dati dagli ATO e non dalle esigenze effettive dei territori. Anche perché avere gli impianti nei rispettivi ambiti vuol dire avere contanti, diciamo così, vuol dire avere i soldi. L'altra cosa di cui avete parlato è il fattore sharing, un fattore che è stato introdotto con ARERA, quindi quando avete fatto, diciamo, il nuovo modello di calcolo della Tari, e il fattore sharing non ha fatto altro che peggiorare, perché laddove ci doveva essere un introito maggiore per il comune, no? Perché venivano stimolate le aziende a vendere a miglior prezzo o comunque ad aumentare la raccolta differenziata, così non è stato, perché l'azienda prende una cifra talmente elevata dalle ricavi che ai comuni rimane ben poco. L'ultima cosa, ce ne sarebbero tante, ma mi fermo, diciamo, all'ultima importante da mettere in evidenza, è il fatto che l'indennità di disagio ambientale che vengono fatto, comunque le compensazioni, sono poco chiare sempre nella determinazione della tariffa. Questo ve lo dico perché io per 7 anni ho calcolato le tariffe come assessore all'ambiente di un comune, della regione toscana, comune di Grosseto, e da quando è venuto ARERA, diciamo, le tariffe sono aumentate del 30% senza avere un risultato effettivo, un miglioramento sul territorio. Quindi qualcosa ARERA di controllo o di revisione della tariffa dovrebbe farla.
2: Lascio rispondere, prego.
1: Sì, grazie. Allora, intanto credo che comunque sono stimoli per noi quello che lei dice in generale, al di là delle risposte che le posso dare adesso.
2: Prendiamola con ottimismo.
1: No, nel senso che, diciamo, sappiamo che sui rifiuti c'è molto da lavorare e stiamo provando a predisporci per migliorare quello che abbiamo. Come mai sono aumentati al 30%? Bisognerebbe fare un'analisi puntuale anche magari dei singoli casi. È inutile che sto a richiamare l'inflazione, il fatto che comunque sia un lavoro, un'attività che ha una componente di costi operativi, di lavoro molto, molto elevata, quindi segue dinamiche, quella dei costi dell'energia, diciamo, degli ultimi anni. Quindi, diciamo, credo che sia difficile dare una risposta esaustiva. La prendo più che altro come una sollecitazione, come un elemento di attenzione, come quello dello sharing. Devo dire, lo sharing è sicuramente un qualcosa che è destinato ad essere rivisto periodicamente nei periodi regolatori sulla base di quello che succede e di quello che noi poi riscontriamo. Quindi credo che questo sia un punto sicuramente di attenzione, c'era già stato anche segnalato, e valuteremo magari come aggiustarlo. Ricordo che anche qua dovremo anche valutare quanto la regolazione nazionale debba essere stringente. Cioè, oggi lo sharing nella nostra regolazione c'ha un range tra 0,2 e 0,9, quindi è poi il singolo ente che lo stabilisce, sceglie il livello, anche sulla base ovviamente delle indicazioni di qualità che vengono date dalla regolazione. E sulle compensazioni, anche qua già ci sono, diciamo, crediamo che sia opportuno, e ci stiamo già lavorando. Magari avrete notato nella parte nostra dei costi che vediamo, diciamo, nei PEF, non le vediamo nemmeno separate le compensazioni ad oggi, le vediamo insieme ad una componente che contiene tante altre cose, quindi non abbiamo un'evidenza separata delle compensazioni, quindi cominceremo da lì a vederle in maniera separata, e poi capiremo appunto se sarà il caso di in qualche modo di migliorare anche o di, però qui credo che ci voglia una norma se si vuole, diciamo, modificare gli utilizzi possibili per i comuni. Sulla parte trasparenza sicuramente invece ci possiamo lavorare.
2: Allora, o facciamo domande più sintetiche, o se no noi dopo comunque prevediamo di scrivervi di modo che possa darsi domande, anche perché abbiamo una relazione, quindi abbiamo domande anche abbastanza puntuali. Quindi adesso facciamo magari chi deve intervenire poi dopo nello specifico, però direi di mandare per iscritto, perché sennò...
3: No, è sintetico perché è interessante quello che hai detto sulla perequazione, ma il punto è questo: rifiuti ed acqua e idrico è molto simile, no? Oggi esistono io sono toscano, la Toscana del Sud ha un problema oggettivo molto vasto, è poco antropizzata, un metro di tubo viene mantenuto costa 22 euro al metro, di manutenzione a Firenze costa 9 euro, così rifiuti, cioè sostanzialmente anche, ecco, noi dobbiamo assolutamente pensare, io l'ho detto anche quando siete venuti in audizione alla Camera, di un fondo di perequazione nazionale che possa in questo caso riuscire ad aiutare, perché un cittadino che sta su monte è uguale a quello che sta in una città come Roma, come Firenze, e questo in tutta Italia. Cioè, sì, che questa compensazione deve avvenire, perché oggi ci troviamo bollette enormi e un costo enorme dei servizi nei luoghi rurali e comunque molto diffusi e poco antropizzati, e invece dove ci sono le città grandi invece il costo è più basso.
2: Riemma, prego.
4: Grazie. No, io soltanto un'osservazione rispetto alla funzione di controllo di ARERA e anche di tutela degli utenti, quindi dei consumatori. Alla luce di questa vostra funzione, secondo me la questione dei ristori non può essere non sottoposta a un controllo, cioè l'uso che fanno i comuni dei ristori non può essere non sottoposto ad un vostro controllo. Mi permetto di dire che io ritengo, cioè la Tari è sostanzialmente una partita di giro per un comune, nel senso che i costi del servizio di igiene urbana devono essere integralmente coperti dalla Tari. Se c'è un ammanco, cioè se quel servizio di igiene urbana costa 8 milioni di euro, per esempio per un comune, il comune riesce a coprirne soltanto 6 milioni di euro per una serie di questioni che riguardano appunto l'evasione tributaria, è evidente secondo me che alla luce della tutela che dobbiamo dare ai consumatori, che l'utilizzo dei ristori a copertura del servizio non è un beneficio, non è più un beneficio, diventa, anzi, chi paga la Tari in quel comune avrà un doppio danno, perché non solo pagherà la Tari nel prezzo pieno, ma in più avrà sottratto quelle risorse che servono sostanzialmente ad un ristoro ambientale, perché a copertura di chi non paga. Quindi io credo che ARERA, in virtù delle funzioni di controllo e tutela anche dei consumatori, un intervento rispetto a un chiarimento, anche perché diciamo, è evidente che siamo qui proprio per sciogliere questi nodi, sia fondamentale proprio nella funzione di controllo. E poi un'altra cosa che ho capito, cioè, quindi da come lei ha aperto il ristoro ambientale è un costo che di fatto poi viene accollato all'utente finale attraverso la tariffa, e anche questo, cioè, questa mi sembra una, cioè, io ovviamente faccio, diciamo, porto avanti la posizione del cittadino, cioè un cittadino, quindi alla fine il costo il ristoro ambientale lo paga il cittadino stesso che subisce, che accoglie l'impianto, e questa è una contraddizione in termini normativi, perché ritorno a dire, l'inceneritore, il termovalorizzatore, che è un impianto insalubre stabilito dal legislatore, non è che danno soldi perché proprio perché c'è un impatto ambientale, e quindi la mitigazione ambientale deve essere fatta con delle politiche di mitigazione ambientale con quei ristori. Se poi alla fine, quindi deve esserci un modo, e questo, cioè, voi che stabilite le tariffe, per fare in modo di ancorare i ristori ai ricavi del gestore, non so tecnicamente come, però è un'assurdità, una contraddizione evidente, non lo so.
2: Prego, poi dopo
1: solo un minuto lei ha ragione, però tenga presente che la governance che prevede la normativa è che il servizio non lo faccia il comune, e se il servizio non lo fa il comune il sussidio di cui parlavamo prima, tariffario, che a mio avviso è sbagliato anche se lo fa il comune, cioè le tariffe, è sbagliato che l'utente paghi i costi suoi, cioè è sbagliato. Se riteniamo che quelli siano servizi essenziali, perché poi se guardate elettricità e gas, una nazionale e una con 7 ambiti, io ci vedo una correlazione con l'essenzialità del servizio. Cioè l'energia elettrica è considerata più essenziale del gas e quindi la tariffa è uguale per tutti. I rifiuti sono essenziali, non sono, l'acqua è essenziale, non essenziale, quindi il punto vero è che la governance che ha in testa il legislatore non prevede che il servizio continui a farlo il comune. Se il servizio lo fa la regione, per dire a livello regionale, a quel punto quel problema sostanzialmente è abbastanza risolto perché lo pagano tutti i cittadini nella Tari, di tutte, cioè, altrimenti ci vuole una componente perequativa per risolvere il problema suo, che non possiamo però fare noi perché è una componente patrimoniale, quindi ci vuole una norma, quindi quella cosa si risolve o con una componente patrimoniale dicendo che le compensazioni non vanno nella Tari di quello, ma vanno in una componente compensativa tipo quelle dei rifiuti pescati piuttosto che della qualità, no? Quindi tecnicamente ci sono queste due soluzioni, o si passa attraverso, scusate, la governance di regime che prevede ambiti più ampi, o attraverso un sussidio nelle tariffe che allarga, oppure attraverso una componente perequativa a livello nazionale, a quel punto tutti hanno, diciamo, nella Tari quel costo.
4: Però lei ha detto che i comuni che ancora non fanno parte, diciamo, di un ambito
1: sono più tantissimi,
4: sono quasi 6.000, quindi c'è la stragrande maggioranza.
1: Ma lei ha perfettamente ragione, tanto è vero che noi stiamo facendo delle riflessioni sulla regolazione che nasceva con un obiettivo della governance di regime per adattarla alla governance attuale che a regime, a nostro avviso, non ci andrà per tanto tempo, lo diciamo ogni 6 mesi nelle relazioni che mandiamo al Parlamento proprio sull'evoluzione della governance, perché quello che vediamo è che staccare questo tipo di servizio dai comuni, per ragioni che credo vi siano sicuramente ben note, non so, e quindi concettualmente è uno sforzo che noi dovremmo fare di guardare di più alla regolazione per la parte non di regime, mentre un regolatore tende a dire vabbè, se il modello è quello, io costruisco il modello su quella governance lì, poi dopo l'altra intanto la gestisco. Qui si tratta di ricostruire un pezzo di modello, almeno questo è quello su cui stiamo riflettendo, che in qualche modo invece consideri il fatto che la governance ce la dovremmo tenere per un po', e forse quello che dice lei, una componente perequativa, per esempio, che vada a internalizzare questi costi ambientali anche nell'ottica di pianificazione nazionale, è una soluzione che dal punto di vista normativo potrebbe risolvere questo problema anche in maniera abbastanza pulita, insomma.
6: Bene, prego.
7: No, a conclusione penso della interessantissima discussione, che intanto ringraziamo la Commissione per averci chiamato, e naturalmente accolgo con molto favore il discorso della interlocuzione che vi ha scritta, cioè puntuale su tutti i punti che sono stati evidenziati un po' approssimativamente da questa audizione, ma che sono scritti abbastanza bene all'interno della relazione. Il problema è complesso, come avete visto. La interrelazione tra noi come autorità e la vostra commissione bilaterale è fondamentale da questo punto di vista, per poter prendere anche delle nuove soluzioni. Tra tutti i problemi, quelli che sono stati emersi oggi, c'è quello importante di capire questa pianificazione, che deve avere una omogeneità complessiva nazionale, ma che non può averla grazie a tutte le cose che sono state dette, e hanno bisogno di due aspetti fondamentali, quello normativo da un lato, anche sui controlli credo, anche sui controlli, perché sono fondamentali questi controlli, ma devono sottostare ad una normativa primaria, e dalla parte della regolazione, che deve prendere atto di tutta una serie di situazioni differenti sul territorio.
6: Bene, io non... Borrelli, stiamo chiudendo, se hai una cosa, ma stiamo chiudendo.
8: Questo è interessantissimo affronto. Una cosa non ho capito è i costi alla fine cadono esclusivamente sulla tariffa e le compensazioni come vengono? Io non ho capito questo aspetto, se me lo potete chiarire meglio, grazie.
6: Tutto il discorso che hanno fatto inizialmente. Allora, noi abbiamo preso l'impegno di scrivere e chiedere in maniera puntuale, caso per caso. Non penso adesso se hanno una risposta, ma da quello che ho capito io precedentemente non c'è una risposta precisa, nel senso che ci può essere l'inflazione, i costi che aumentano, però prego, se vuole.
9: No,
1: sembrava chiedesse il tema delle compensazioni
6: ambientali che aumentano,
1: vanno nella tariffa, quindi i costi che aumentano, la risposta è sicuramente, come dicevo prima, complicata. Le compensazioni vanno nella tariffa dei rifiuti dell'ambito in cui viene
6: parlato. Penso che fossero i costi la cosa più quesito più importante, però ecco, secondo me, anche dico con l'onorevole Borrelli, dobbiamo predisporre, e adesso ci sarà Flavia Fioravanti che predisporrà, quindi i vari commissari potranno riferire a Flavia, magari che la facciamo come ufficiale di collegamento con Arera, di modo che ognuno in maniera puntuale e precisa, anche per ogni singolo termovalorizzatore, che mi sembra che sia comunque condizioni differenti a seconda della regione, quindi sono tutti casi unitari specifici. Quindi ringrazio nuovamente i nostri ospiti per la disponibilità e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 17.
0: Notiziario parlamentare.
2: Buon pomeriggio da Massimo Giacomini. Terminata la settimana in cui è stata votata la nuova legge elettorale, tra le critiche dell'opposizione, sabato e domenica l'attività parlamentare ferma, si riprende dopodomani e ce ne parla Chiara Paolini.
3: La ripresa dei lavori d'aula è fissata a Montecitorio per lunedì alle 14.30. Nell'ordine del giorno, oltre alla ratifica di un accordo internazionale e al testo sulla protezione civile, sono iscritte le mozioni per tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale. La richiesta presentata dall'opposizione è all'esame dell'Assemblea proprio mentre gli USA e Israele attaccano il Tribunale Internazionale. La nuova ritorsione sui giudici dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista Pillai, ex giudice proprio di quella corte, che come presidente della commissione ONU definì genocidio la rappresaglia di Israele sui palestinesi. Nel corso della settimana i deputati saranno anche impegnati sulla proposta di legge per l'adozione della definizione di antisemitismo, testo già approvato dal Senato. I senatori torneranno in emiciclo martedì mattina per l'esame del documento programmatico di finanza. A questo proposito, lunedì le commissioni bilancio di Camera e Senato inizieranno una lunga serie di audizioni sul documento da inviare all'Unione Europea con i principali interventi della manovra. Saranno auditi, fra gli altri, la Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio Cavallari e il Ministro dell'Economia Giorgetti alle 18 quest'ultimo. Tornando agli impegni di Palazzo Madama, in calendario anche l'esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto carburanti. In primo piano, durante la settimana, la giornata del 14, quando la Premier svolgerà le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e del 16 ottobre. Meloni interverrà al Senato alle 9, nel pomeriggio alla Camera.
2: Dopo le nuove sanzioni annunciate dall'amministrazione americana contro la Corte Penale Internazionale, l'Unione Europea esorta Washington a ritirarle e si schiera al fianco del Tribunale dell'Aia. La corrispondente da Bruxelles, Marilu Lucrezio.
4: L'Europa fa fronte comune contro le sanzioni americane alla Corte Penale Internazionale dell'Aia. Bruxelles si dice pronta a intervenire. Sul tavolo l'ipotesi di attivare lo statuto di blocco europeo, uno scudo giuridico per proteggere cittadini e imprese dell'Unione dagli effetti delle sanzioni americane. Una proposta sostenuta dal Belgio, anche l'Olanda chiede di prepararsi a utilizzarlo. Italia, Germania, Francia, insieme ad altri paesi, hanno messo nero su bianco una risposta collettiva coordinata dall'Olanda, che ospita la Corte e ha una responsabilità particolare nel garantirne l'indipendenza e la sicurezza dei giudici. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha firmato la dichiarazione congiunta con altri colleghi del G7 ed europei, dice: crediamo nel ruolo della Corte Penale Internazionale e lo sosteniamo con convinzione. Ci opponiamo con fermezza alle sanzioni annunciate dagli Stati Uniti. La protesta si estende fino al Giappone, che esprime profonda preoccupazione e conferma il sostegno alla Corte presieduta dalla giapponese Tomoko Akane.
2: La pena di morte è inammissibile perché costituisce un attentato all'inviolabilità e alla dignità della persona. Così il Papa su X in occasione della giornata mondiale contro la pena di morte. Per Leone XIV è possibile soddisfare le esigenze della giustizia senza ricorrere alla pena capitale perché sono stati sviluppati sistemi di detenzione efficaci. Un monito che arriva nel pieno del clamore suscitato dalla decisione degli Stati Uniti di fucilare l'autore della strage di Fort Hood, trasmettendo in diretta streaming l'esecuzione. Ed è un nuovo affondo del presidente americano contro l'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale dell'Aia, che l'anno scorso aveva presentato il difficile rapporto che parlava di genocidio a Gaza. Dopo aver definito il Nobel vergognoso, Trump ha attaccato anche Oslo, una macchia indelebile sulla Norvegia, ha affermato: non dimenticheremo il rifiuto al conferimento del premio agli Stati Uniti. Ho sventato 8 guerre, ha ribadito il leader della Casa Bianca. Andiamo in Ucraina, sono 17 le vittime a Zaporizhzhia, dove è stato bombardato dai russi un edificio residenziale di 5 piani. I soccorritori sono riusciti intanto a estrarre viva una donna intrappolata sotto le macerie per più di 8 ore. L'Unione Europea sta riducendo la propria dipendenza dai combustibili fossili russi e continuerà a farlo con determinazione, fa sapere un portavoce della Commissione, ma secondo quanto riporta Axios, Witkoff e Kushner hanno minacciato durante i colloqui di ieri con la delegazione ucraina di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence di Kiev per gli attacchi alle raffinerie russe. E adesso in Libano è ancora raid israeliani con droni e missili nel sud del paese, si temono vittime. E in Cisgiordania almeno 9 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di colonie delle forze armate israeliane contro persone impegnate nella raccolta delle olive nei pressi di Ramallah. Tra i feriti anche un fotoreporter dell'agenzia di stampa turca Anadolu. E sempre in Medio Oriente, il presidente dell'autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha rinviato di quasi un anno le elezioni presidenziali e legislative. Il voto, inizialmente previsto per il 28 novembre, è stato spostato all'11 settembre del prossimo anno. La decisione, spiega l'agenzia Wafa, a causa degli ostacoli posti dalle misure israeliane. Il Ministero della Salute di Gaza, nel frattempo, ha fatto sapere che dall'inizio del conflitto nella striscia, 3 anni fa, sono state uccise 74.370 persone. Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio Tommaso Margiotta che mi ha assistito dalla console. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Io sono Massimo Giacomini e vi auguro una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: sto camminando su.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Oh, questa è proprio la settimana di ottobre in cui c'è il grande sconvolgimento della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, perché esce definitivamente il periodo estivo dalla classifica. È un po' meteoropatica questa classifica, perché insomma con l'arrivo delle grandi piogge, anche del primo freddo, insomma l'estate esce definitivamente dalle classifiche delle canzoni più trasmesse. E allora, come sempre, iniziamo dalla classifica dei dischi caldi e andiamo a vedere anche cosa succede dalla trentesima alla ventesima posizione. Trentesima posizione per La città degli angeli di Achille Lauro, pubblicata a luglio e praticamente esce dalle zone più calde delle classifiche. Ventinovesima posizione per Siamo soli nell'immenso vuoto, che c'è Laura Pausini, che ha iniziato proprio questa settimana il suo tour per Io canto 2, però insomma una cover che non è andata benissimo neanche nelle radio. Ventottesima posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. Ventisettesima posizione per Noi con Joliet e Achille Lauro, che va molto bene nella classifica FIMI, molto male invece nelle radio. Ventisesima posizione per Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Venticinquesima posizione in discesa, Vita, morte e miracoli di J-Ax, che esce proprio dalla zona dei dischi più caldi. Ventiquattresima posizione stabile, Miss Italia per Dito nella piaga. Ventitresima posizione, L'estate, che esce di classifica con Anna con Wet Girl Wasted. Ventiduesima posizione, idem per Agitare, Coca-Cola di Tommaso Paradiso. E idem in ventunesima posizione, sempre in discesa, la canzone delle canzoni di quest'estate, Parteno per i Merkin Cremon, Serena Brancale e The Colors. E quindi iniziamo dalla ventesima posizione, è stata nostra ospite a Disco Rai Malika Ayane con Detto tra noi.

E siamo alla 19ª posizione di questa classifica dei dischi caldi di questa settimana, diciamo la piena classifica autunnale. Beh, una new entry, le radio stanno trasmettendo anche musiche più classiche. Questa è un'informazione, perché insomma pare che oltre ad artisti anche nuovi, molto innovativi, insomma anche Stefano De Martino per il Festival di Sanremo stia puntando su nomi molto molto conosciuti. Questa è una coppia inedita, Tiro Mancino con Simona Molinari, in 19ª posizione new entry con Nuvole, Bossa in Blu.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ci sono solo due canzoni dell'estate che resistono nella classifica delle prime 20 canzoni trasmesse da tutte le radio. In 18ª posizione, in discesa, in rapida discesa, ma comunque ancora resiste, Noemi con Tu cosa fai questa sera.
2: Stare

0: 17ª posizione, la settimana scorsa era prima nella classifica FIMI, mentre le radio lo trasmettono solo in 17ª posizione. Lui è Sfera Ebbasta e questa è Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano, anche da quelle persone che ho

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

capire il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ed eccola qui l'altra canzone dell'estate che resiste nel punto più alto della classifica per quanto riguarda le canzoni estive. In 16ª posizione Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

14ª posizione incontriamo uno di quei featuring che hanno fatto comunque parlare, anche se pubblicato a fine agosto, è già in discesa, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

16ª posizione invece Tutto ma tutto da solo c'è Ultimo con il suo ultimo brano, che racconta appunto lo stato d'animo, anzi una canzone nata proprio nella notte del concerto a Tor Vergata, e quindi noi la ascoltiamo in 13ª posizione in discesa in questa classifica dei dischi caldi.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Stabile in 12ª posizione, Biagio Antonacci, che ha appena finito il suo lunghissimo tour con un grande, enorme successo, più di 42 date. Qui lo ascoltiamo nel duetto con Saif per Spirituale.

0: E quindi arriviamo alla vetta dei dischi caldi. È stata grande protagonista dell'estate 2026 in coppia con Marco Mengoni. In questo caso la ritroviamo in coppia con Ariete, che ha pubblicato proprio in questi giorni il suo ultimo album, e quindi undicesima posizione, quindi prima posizione per la classifica dei dischi caldi, Ariete con Angelina Mango per Che Bella Vita. E continua anche La Bella Vita, e anzi La Bella Musica, su Rai Radio Tutta Italiana, quindi rimanete collegati tra di noi, e ovviamente poi seguirà anche la classifica, la top 10, quindi le canzoni, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua.
1: Ma quanto è piccola sta-

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 10 ottobre. Il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord e sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare, in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su Previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane questa settimana, una classifica assolutamente rivoluzionata. Resiste soltanto una canzone pubblicata nel cuore dell'estate, ma che insomma non ha a che fare totalmente con l'estate, ma è un artista molto ma molto presente nelle classifiche. Quindi in decima posizione partiamo subito con Saif con Parlar d'amore.

0: Nona posizione, una new entry, ce ne sono diverse questa settimana nella nostra classifica, ma soprattutto questa settimana potrete ascoltare su Rai Radio Tutta Italiana 10 canzoni nuove nella nostra playlist, proprio perché il 9 ottobre c'è stato un Radio Date molto ma molto folto. Invece, pubblicato la scorsa settimana e regolarmente in onda anche su Rai Radio Tutta Italiana ed entrato questa settimana nella nona posizione della classifica delle top 10, abbiamo Max Pezzali con Le Ali.
1: Eravamo

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Delle canzoni in questo periodo hanno una certa saudace, insomma, una certa nostalgia e si sente, insomma, è quasi sempre così, quest'anno ancora di più. In ottava posizione, in new entry, abbiamo Giorgia, una canzone scritta anche da Lorenzo Fragola ed è Parafulmini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Sesta posizione, anche lei in leggera discesa, ma stiamo aspettando la pubblicazione del suo nuovo album, Elisa con Kitsugi.

E siamo alla quinta posizione, una canzone anomala perché è stata pubblicata prima per le piattaforme, prima dell'estate, a maggio-giugno, e poi pubblicata anche come radio date ad agosto, purtroppo adesso succede spesso, e parlo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, una canzone che parla del sistema musicale, rimane stabile, è una canzone molto forte, Goya. Cosa so?

perde il podio questa settimana, ma rimane nella zona alta della classifica delle canzoni più trasmesse, in quarta posizione Dedica con Ernia.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione prende invece sempre di più piede il duetto di Annalisa con Madame, pubblicato il 18 settembre, ed è Amica.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Seconda posizione stabile, anche perché insomma si parla moltissimo del nuovo album di Cesare Cremonini in uscita il 23 ottobre. Si è parlato questa settimana molto della collaborazione con Salvo proprio per la title track Amateur. Questa invece è Paparazzi, stabile in seconda posizione.

0: E questa prima posizione ci piace moltissimo, un album Solito Cinema che ha avuto una grandissima accoglienza anche da parte della critica musicale, una canzone che noi abbiamo girato da subito e in altissima rotazione, quindi ci fa piacere trovare proprio in prima posizione questa settimana Serenamente di Giuli con Brescia. Io vi ricordo gli appuntamenti anche con Disco Rai, rigorosamente in diretta da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre con la Top Week noi ci sentiamo tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua!
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità?

0: Sei tu che sei venuto a venire qua.
1: Prego.
0: Andiamo.
2: Oh.
0: Oh.
3: Benvenuti nel nostro spazio.
4: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
5: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
6: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
0: Me sa de no.
5: Ma perché?
7: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
5: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
7: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
8: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
5: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
2: Abbiamo cacciato un urlo e basta!
0: E che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
5: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
0: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
9: Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia, chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare, chiedilo alla rabbia.
5: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
0: Ma è brutto, collega Luca Franco.
5: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
0: Meglio.
5: Parafrasando il mitico mistico Sadhguru, ci sono persone gioiose e persone infelici, ma non ci sono persone buone o cattive, tutti oscillano, anche perché nel momento in cui pensiamo di essere buoni abbiamo il diritto di distruggere i cattivi. È ora di smetterla.
0: È ora di smetterla, basta, non ci sono buoni o cattivi, ci sono solo persone disagiate.
10: Io rifiuto e attribuisco a te e utilizzo l'altro come contenitore delle parti rifiutate mie.
5: Il nemico può essere chiunque, in quanto rappresenta le parti di me che io rifiuto, come dice Nicoletta Gosio ai microfoni di Giorgio Zanchini.
10: E quindi sono le parti brutte, cattive, di cui l'altro diventa l'emblema e che mi giustifica nel momento in cui io lo attacco.
5: Ho capito che la rabbia apre due strade.
0: Questa la so, la violenza o la creatività?
5: A voi la scelta.
4: Le regole sono pochissime. La prima...

0: 3.
1: No. Basta che non mi mettete uno di fronte all'altro, dovete lanciare qualcosa.
0: Capitolo.
2: Mi sono chiusa in una stanza della rabbia con Luca Franco, un luogo accogliente dove la gente arrabbiata va a sfogarsi. Per esempio, sei misofonico, provi rabbia quando tuo fratello mastica, vai lì dentro e immaginando il suo volto spacchi una bottiglia. Se ci riesci.
1: E tutti gli oggetti che vedete davanti a voi vanno rotti. Se vedete qualcosa che vi piace e volete portarvela a casa anche come souvenir, fatelo pure, se no spaccate tutto e basta.
2: Qua siamo all'Hunger Games, ma procediamo con ordine e facciamo alcuni passi indietro. La nostra indagine sulla rabbia comincia alle 7 del mattino del 13 novembre 2024. È mercoledì, sto per andare a lavorare, penso ancora di essere la povera vittima di un mondo crudele e che siano gli altri brutti e cattivi a farmi arrabbiare, e non so che fra un po' farò un tuffo nel passato. Intanto la TV è accesa.
3: Bentornati a TG1 Mattina. Oggi è la giornata mondiale della gentilezza e spesso basta veramente poco per cambiarci la giornata. Un piccolo gesto gentile può cambiarci l'umore.
2: Oggi, giornata della gentilezza, nello studio del TG1 Mattina stanno intervistando Daniel Lumera. Il suo sottopancia recita biologo naturalista. Io so che è un riferimento internazionale nelle scienze del benessere.
4: Io non lo sapevo invece.
3: Mi ha molto interessato quello che dicevi prima, che ci vuole anche una gentilezza nell'arrabbiarsi.
5: C'è una rabbia gentile, in effetti.
2: Ma soprattutto, per 3 anni consecutivi, è stato seduto nel banco dietro al mio, alla numero 2. Le medie a Sassari non hanno nomi ma numeri, no?
4: Ma pensa a te.
2: Numero 1, numero 2, numero 3, numero 4.
4: Che brutto, vero? 5, tipo 6, collega.
2: 7.
5: Spesso la rabbia è mossa da un intento profondo punitivo, castrativo. Ma quando la rabbia è espressione di una intenzionalità profonda, migliorativa, della necessità di esprimermi, di liberarmi, di chiarire con te, allora in quel momento la rabbia diventa gentile, nel senso che è un elemento che può addirittura guarire una relazione, una dinamica o mettere a posto le cose. Non creiamo stereotipi, quindi. Esiste anche chi riesce a arrabbiarsi in pace.
3: E quindi bisogna anche respirare, come dice il tuo libro. Fermati e respira.
2: Mi fermo, respiro.
4: Oh, fantozzi.
2: E cerco di far arrivare Daniel Lumera dagli studi di Saxa Rubra del TG1 Mattina a quelli di Via Asiago.

0: Allora, Daniel Lumera è stato un mio compagno delle medie. La cosa allucinante è che io sembro sua nonna. Oltre a sembrare tua nonna, sembro anche la nonna di Vladimir.
1: Sì, però...
0: Aspetta che pago. Quindi vorrei capire se la gentilezza mantiene giovani.
1: Tu sai chi è Daniel Lumera?
2: Io mi fido ciecamente dell'autrice Federica Mura. E okay, basta.
1: Ok, ce l'hai un altro lavoro?
2: No.
0: No,
1: chiedevo così.
0: Chi si è preso?
1: Dai,
0: qualcosa a noi.
1: Questa scena del Budge è classica.
0: Sì, è un grande classico.
1: La facciamo sempre.
3: Allora, è un piacere.
1: Grazie.
3: Quanti anni è? Solo che non ci vediamo, direi un bel po', eh.
4: Dopo 20 anni, Vito, sì, dal Venezuela, sì, è qui!
0: Dopo 20 anni, Daniel Lumera, da Sassari, anzi da Saxa, è qui!
5: Ma sei calma, cioè...
6: Pensate che il 75% delle culture commestibili dipende dagli impollinatori, quindi dalle api, dalle mosche, dalle zanzare, dagli impollinatori che interconnettono tutto. Il 30% dell'ossigeno che respiriamo dipende dagli alberi e il 70% quasi dell'altra parte dell'ossigeno che respiriamo dipende dai cetacei che defecando, cioè dalla cacca delle balene dipende la nostra vita, defecando fertilizzano il fitoplancton che produce ossigeno. Adesso, questo dimostra che tutto è interconnesso e che la vita in questa terra è regolata dall'interdipendenza di tutte le forme di vita. Qual è l'unico agente di interconnessione che sta distruggendo questi primi tre, cioè alberi, impollinatori e cetacei? È la mente umana, è l'uomo, il pensiero umano attualmente.

0: ambiente non è ecosostenibile, cioè è tossico. La gentilezza è eresia pura, pura, gentile nei confronti di se stessi. È un casino, letteralmente, detto in termini mistici.
1: Siamo educati a mostrarci gentili, ma non siamo educati a esserlo, pertanto non siamo in grado di educare alla gentilezza. Sono andata a constatarlo di persona iscrivendomi a un workshop per mamme arrabbiate.
2: Un workshop di mamme arrabbiate?
1: Sì, magari.
3: Vengo qua per riuscire a gestire meglio la rabbia, ma come occasione di crescita personale.
4: Alessia, ho due figli, uno di 9 e l'altro di 8 anni, e anche sono qui per lavorare ovviamente sulla rabbia. Anch'io mi riconosco nel fatto appunto lavorare magari sulla mia emozione, ma anche quella di successo, per gestire quella dei figli, di uno in particolare.
5: Quello che attiva l'emozione, qualsiasi emozione, oggi però parliamo di rabbia, non è mai un fatto esterno a me, ma è sempre l'interpretazione che io in questo momento sto facendo della situazione.
6: A voi Gianna e Daniele Novara, grazie.
1: Mentre le mamme arrabbiate siedono gambe incrociate intorno a un cerchio, qualche ora più tardi, dall'altra parte di Roma, una nutrita platea di genitori ed educatori assiste divertita al convegno di Daniele Novara, il fondatore del Centro Psicopedagogico per la Gestione dei Conflitti e ideatore del metodo Litigare Bene. Sta presentando il suo ultimo libro sugli adolescenti.
2: Qual è?
1: Mollami.
2: Intervenza.
1: Non ce l'ho con te, mollami è il titolo.
2: Comunque a me sta cosa delle mamme arrabbiate a gambe incrociate me la sogno stanotte.
1: La serata è introdotta dal presidente del Celio Azzurro Massimo Guidotti e moderata dalla giornalista del Corriere della Sera Gianna Fregonara.
7: Mi sorride raramente. Ecco, se avete un adolescente che vi sorride spesso, preoccupatevi, lì c'è qualcosa che sta preparando qualche rivelazione, no? Sta preparando il terreno per chiedervi qualcosa.
1: Ho anche preso parte a un seminario tratto dal libro,
2: dico io, sti cazzi,
1: La suprema via della leggerezza, e ho portato Luca a conoscerne l'ideatore Andrea Pietrangeli.
2: Me ne ricordo. Sinistra di qua, no?
8: Eh sì.
2: Ok.
8: Primo portone a sinistra è questo.
2: Sì.
8: Però il citofono ora qual è?
2: Pietrangeli.
8: Pietrangeli, giusto?
2: Sì.
8: Vado?
2: Vai.
9: Pronto?
8: E siamo Luca e Federico.
9: Terzo piano.
8: Sì.
10: Li stai accentuando o cammini così?
2: Fammi lavorare.
10: Che bello!
11: Che bello, grazie, ciao! Come stai?
10: Bene, grazie, e tu?
11: Grazie per la...
10: Ma figurati, hai ragione!
11: Per i percorsi che ho fatto io ho scoperto che io esistevo prima di nascere e esisterò dopo la nascita. Quindi non è un percorso dove che si inizia e si finisce. Infatti anche quando nasci si chiama parto, non che si chiama arrivo. Perché sei partito da un altro punto, capito? Arrivi qui che vuoi fare determinate cose e ti vuoi anche sbrigare.
1: Capire dove si comprino i biglietti prima di nascere, siamo ritornati al centro Zen da Dario Doshin Girolami, il monaco che con l'ansia ci ha mostrato come si pettina la ghiaia e con la rabbia ha sguainato la katana.
2: La katana!
1: Occhio, eh?
2: Oddio, quello è pericoloso, il monaco.
12: Nel 99,9% dei casi le persone che ci fanno male perché stanno male.
1: Possiamo vedere nella persona che ci fa male una persona che a sua volta sta male e praticare la compassione per quella sofferenza?
2: No.
1: Lo so, è difficile. Cioè siamo troppo concentrati sul nostro di male, che sia frustrazione, senso di colpa, impotenza.
2: L'impotenza è grave.
1: Così, per provare a essere meno individualisti, siamo saliti su una collina dei Castelli Romani con Bruno Lomele, esperto di amore amorevole.
2: Amorevole.
1: Amorevole.
13: La rabbia inizia da qua, dal momento in cui io dovrei diventare assertivo su certe situazioni e invece rimango remissivo. C'è qualcosa che mi continua a far dire sì quando era no.
1: Ti dico sì, ma dentro covo frustrazione. La rabbia è una sorta di campanello d'allarme, cioè mi dice che sto trascurando i miei bisogni, anzi spesso non sono neppure consapevole di quali siano i miei bisogni. Per capire meglio la dinamica della rabbia, senza la quale non avremmo avuto niente, nemmeno l'Iliade, abbiamo fatto yoga con Alessandra Lakshmi Siliquini.
2: Molto simpatica, Alessandra.
14: Quindi i passaggi sono: arriva questa persona che ti offende, la prima cosa che succede è che tu ti senti colpito nel tuo orgoglio e quindi numero A, reagisci e quindi gli dai uno schiaffo, lo offendi a tua volta. E questo che cosa fa? Dall'altra parte l'altra persona, allo stesso livello di consapevolezza, rifà la stessa cosa e ti stai facendo una partita a ping pong di rabbia che poi piano piano sale fino a creare quello che vediamo adesso ovunque. Ognuno rimbalza sull'altro.
15: Facciamo un esempio concreto. Luca, offendimi. Allora vediamo, il mio punto debole quale potrebbe essere? Potrebbe essere il fatto di non sentirmi...
2: Hai dei capelli bianchi.
15: No, quello non mi interessa. Infatti me li tengo. Quella non è una ferita, no, la mia ferita è...
7: Cosa ve ne fate del batti a ribatti? Cosa ve ne fate? Allora, qua racconto una ricerca recentissima, è uscita proprio circa un anno fa, che dimostra che la voce della mamma allontana i pargoli arrivati a una certa età, e che invece quello che rassicura è la voce dei compagni. Adesso una ricerca di cui non avevamo bisogno. Sono soldi proprio spesi male. Comunque li hanno spesi gli americani.
16: Ti stai mettendo nei guai.
7: No, no, guarda, lo so che è, sì, però comunque. È da una settimana che non ci parli, invece di accendere una candela e ringraziare l'altissimo. No, così è andato in ambasce, non ci parla. Ma cosa mi deve dire, per fortuna? L'82% dei 17enni usa gli insulti con i genitori. Volete un po' un repertorio di insulti? Adesso ce l'ho qua. Se arrivo a 40 anni come te mi suicido. Questa in genere è la figlia della separata. Non hai un fidanzato, sei una sfigata. Sei vecchia e le ginocchia grosse, non piangere. Crepa, mi hai rotto, eccetera, siete antiquati e mi fate schifo.
11: Prima quella rabbia io la riversavo per esempio su papà, su mamma, poi che succede? A un certo punto cresci, trasli la rabbia sull'autorità, sempre papà e mamma l'autorità, quindi le persone si arrabbiano con l'esterno, poi ci sono appunto quelli che io chiamo i complottari, cioè quelli che si arrabbiano con questo ipotetico grande occhio esterno che ti controlla, ma è sempre un segno che tu non stai esprimendo te stesso e dai tutto il tuo potere a qualcosa di esterno. Poi sono stato anche molto a contatto con gli ambienti religiosi, con l'ambiente della politica, e lì tu ti accorgi semplicemente che quelle persone fanno quello che fanno perché c'è una massa che è ancora ferita. Quindi se le persone non guariscono una ferita, rimangono lamentose, si indignano, ecco perché esternamente c'è tanta gente che deve sfogarla la rabbia in qualche modo. Quindi grazie a quest'epoca abbiamo i social dove tu entri e puoi vedere dove sei bloccato. Quindi se tu entri e commenti, entri e t'arrabbi, entri e ti indigni, in realtà tutto quel passaggio che può durare anche decenni ti sta dicendo: guarda che quella roba lì è dentro di te, è inutile che cerchi di correggere l'esterno, vai da un altro a mettere bocca, cioè fra un po' te ne vai dal pianeta, la vuoi lasciare andare questa gravità?
17: La rabbia dà dipendenza, cioè sotto sotto ci piace, no? Io gliene ho dette quattro. C'è un'antica storia zen che si trova identica nei nativi americani ed è la storia di un nonno che parla con il nipotino. Una volta c'erano due lupi che vivevano in lui, uno generoso, aperto, leale, che difendeva il villaggio, un altro rabbioso, aggressivo, che mordeva tutti. E poi alla fine uno dei due lupi è morto. E il bambino domanda: quale lupo è morto? E il nonno risponde: quello al quale non ho dato più da mangiare.
1: Esiste tuttavia una versione dell'antica leggenda con un finale meno zen.
2: Se tu dai da mangiare solo al lupo bianco,
1: prosegue il nonno capo tribù saggio Cherokee,
2: può essere che quello nero si scatena e tu non lo controlli più.
1: Chiede il nipotino.
2: Devi riuscire a nutrire di più il lupo bianco senza però affamare quello nero.
18: Come faccio?
19: Devi sapere di cosa ha bisogno il lupo nero. Devi sapere di cosa ha bisogno la tua voglia di distruzione. Devi conoscere il bisogno nascosto dietro alla rabbia.
2: Vabbè, ma glielo chiedo.
1: No, no, non è sufficiente. Devi ascoltare le altre puntate. Sono intervenuti Daniel Lumera, Ilaria Savoca Corona, Daniele Novara, Andrea Pietrangeli, Dario Doscin Girolami, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
20: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una via.

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: 啦，对不对？
1: Rai Radio tutta italiana.

Oh no.

0: italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Oh, questa è proprio la settimana di ottobre in cui c'è il grande sconvolgimento della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, perché esce definitivamente il periodo estivo dalla classifica. È un po' meteoropatica questa classifica, perché insomma con l'arrivo delle grandi piogge, anche del primo freddo, insomma l'estate esce definitivamente dalle classifiche delle canzoni più trasmesse. E allora, come sempre, iniziamo dalla classifica dei dischi caldi e andiamo a vedere anche cosa succede dalla trentesima alla ventesima posizione. Trentesima posizione per La città degli angeli di Achille Lauro, pubblicata a luglio e praticamente esce dalle zone più calde delle classifiche. Ventinovesima posizione per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, Laura Pausini, che ha iniziato proprio questa settimana il suo tour per Io canto 2, però insomma una cover che non è andata benissimo neanche nelle radio. Ventottesima posizione, Flamenco Paranoia Samurai J. Ventisettesima posizione per Noi con Joliet e Achille Lauro, che va molto bene nella classifica FIMI, molto male invece nelle radio. 26esima posizione per Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. 25esima posizione in discesa, Vita, morte e miracoli di J-Ax, che esce proprio dalla zona dei dischi più caldi. 24esima posizione stabile Miss Italia per Dito nella piaga. 23esima posizione L'estate che esce di classifica con Anna con Wet Girl Wasted. 22esima posizione idem per Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. E idem in 21esima posizione, sempre in discesa, la canzone delle canzoni di quest'estate, Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. E quindi iniziamo dalla 20esima posizione. È stata nostra ospite a Disco Rai Malika Ayane con Detto tra noi.

E siamo alla 19ª posizione di questa classifica di dischi caldi di questa settimana, diciamo la piena classifica autunnale. Beh, una new entry, le radio stanno trasmettendo anche musiche più classiche. Questa è un'informazione, perché insomma pare che oltre ad artisti anche nuovi, molto innovativi, insomma anche Stefano De Martino per il Festival di Sanremo stia puntando su nomi molto a molto conosciuti. Questa è una coppia inedita, Tiro Mancino con Simona Molinari, in 19ª posizione new entry con Nuvole, Bossa in Blu.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ci sono solo due canzoni dell'estate che resistono nella classifica delle prime 20 canzoni trasmesse da tutte le radio. In 18esima posizione, in discesa, in rapida discesa, ma comunque ancora resiste, Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: 17ª posizione, la settimana scorsa era prima nella classifica FIMI, mentre le radio lo trasmettono solo in 17ª posizione. Lui è Sfere Basta e questa è Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

lontano come il mare, a Milano d'estate. Spero Dio mi protegga e che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Respiro al vero me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ed eccola qui, l'altra canzone dell'estate che resiste nel punto più alto della classifica per quanto riguarda le canzoni estive. In 16ª posizione Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

14ª posizione incontriamo uno di quei featuring che hanno fatto comunque parlare, anche se pubblicato a fine agosto, è già in discesa, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

sedicesima posizione invece Tutto ma tutto da solo c'è Ultimo con il suo ultimo brano, che racconta appunto lo stato d'animo, anzi una canzone nata proprio nella notte del concerto a Tor Vergata, e quindi noi la ascoltiamo in tredicesima posizione in discesa in questa classifica dei dischi caldi.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione Biagio Antonacci, che ha appena finito il suo lunghissimo tour con un grande, enorme successo, più di 42 date. Qui lo ascoltiamo nel duetto con Saif per Spirituale.

0: E quindi arriviamo alla vetta dei dischi caldi. È stata grande protagonista dell'estate 2026 in coppia con Marco Mengoni. In questo caso la ritroviamo in coppia con Ariete, che ha pubblicato proprio in questi giorni il suo ultimo album, e quindi 11ª posizione, quindi prima posizione per la classifica dei dischi caldi, Ariete con Angelina Mango per Che bella vita. E continua anche la bella vita, e anzi la bella musica, su Rai Radio Tutta Italiana, quindi rimanete collegati tra di noi. E ovviamente poi seguirà anche la classifica, la top 10, quindi le canzoni, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.
1: Ma quanto è piccola sta

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane questa settimana, una classifica assolutamente rivoluzionata. Resiste soltanto una canzone pubblicata nel cuore dell'estate, ma che insomma non ha a che fare totalmente con l'estate, ma è un artista molto ma molto presente nelle classifiche. Quindi in decima posizione partiamo subito con Saif con Parlar d'amore.

Nona posizione, una new entry, ce ne sono diverse questa settimana nella nostra classifica, ma soprattutto questa settimana potrete ascoltare su Rai Radio Tutta Italiana 10 canzoni nuove nella nostra playlist, proprio perché il 9 ottobre c'è stato un Radio Date molto ma molto folto. Invece, pubblicato la scorsa settimana e regolarmente in onda anche su Rai Radio Tutta Italiana ed entrato questa settimana nella nona posizione della classifica delle top 10, abbiamo Max Pezzali con Le Ali.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Delle canzoni in questo periodo hanno una certa saudace, insomma, una certa nostalgia e si sente, insomma, è quasi sempre così, quest'anno ancora di più. In ottava posizione, in new entry, abbiamo Giorgia, una canzone scritta anche da Lorenzo Fragola ed è Parafulmini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Sesta posizione, anche lei in leggera discesa, ma stiamo aspettando la pubblicazione del suo nuovo album, Elisa con Kitsugi.

E siamo alla quinta posizione, una canzone anomala perché è stata pubblicata prima per le piattaforme, prima dell'estate, a maggio-giugno, e poi pubblicata anche come radio date ad agosto, purtroppo adesso succede spesso, e parlo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, una canzone che parla del sistema musicale, rimane stabile, è una canzone molto forte, Goya. Cosa sono?

perde il podio questa settimana, ma rimane nella zona alta della classifica delle canzoni più trasmesse, in quarta posizione, Dedica con Ernia.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione prende invece sempre di più piede il duetto di Annalisa con Madame, pubblicato il 18 settembre, ed è Amica.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Seconda posizione stabile, anche perché insomma si parla moltissimo del nuovo album di Cesare Cremonini in uscita il 23 ottobre. Si è parlato questa settimana molto della collaborazione con Salbum proprio per la title track Amateur. Questa invece è Paparazzi, stabile in seconda posizione.

0: E questa prima posizione ci piace moltissimo, un album Solito Cinema che ha avuto una grandissima accoglienza anche da parte della critica musicale, una canzone che noi abbiamo girato da subito e in altissima rotazione, quindi ci fa piacere trovare proprio in prima posizione questa settimana Serenamente di Giulie con Brescia. Io vi ricordo gli appuntamenti anche con Disco Rai, rigorosamente in diretta da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre con la Top Week noi ci sentiamo tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua!
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

che di voi vi dite più civili, voi che da voi vi imbellettate di cultura.

Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a cade il bosco lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi vi

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente è il 1994, vogliamo ricordare quest'anno attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute e naturalmente attraverso una piccola sintesi dei fatti principali che hanno caratterizzato proprio il 1994. Il 23 gennaio l'anno iniziava con fortunatamente il fallimento di un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di Serie A Roma-Udinese. Una lancia tema parcheggiata in via dei Gladiatori con 120 kg di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore. Silvio Berlusconi in data 26 gennaio annuncia con il famoso discorso la discesa in campo e quindi la sua scelta di entrare in politica. Il 20 marzo a Mogadiscio in Somalia rimangono uccisi, era il 1994, la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il cameraman Miran Vrovatin. Esce il 22 marzo il primo numero del quotidiano La Voce diretto da Indro Montanelli, vendendo 450.000 copie in poche ore. Un avvenimento triste dedicato alla Formula 1. Il primo maggio, durante il Gran Premio di San Marino di Formula 1, in un tragico incidente perde la vita il pilota Ayrton Senna. Il 9 maggio del 94 Nelson Mandela diventa il primo presidente nero del Sudafrica. 1 novembre del 94 Pietro Pacciani, coinvolto nei delitti del mostro di Firenze, viene condannato all'ergastolo. E per chiudere, il 6 dicembre del 1994 il giudice simbolo di Mani Pulite Antonio Di Pietro si dimette da magistrato. I film più importanti usciti quell'anno: Forrest Gump e poi Il Postino, Quattro matrimoni e un funerale, Il Re Leone per i più piccoli e Perdiamoci di vista. Scomparivano nel 94 Giulietta Masina, il 23 marzo l'attrice e moglie di Federico Fellini, che era morto solo qualche mese prima. Massimo Troisi ci lasciava il 4 giugno. 4 agosto veniva meno Giovanni Spadolini, giornalista, storico e politico, e il 6 agosto scompariva Mister Volare, Domenico Modugno. Wanda Osiris, celebre showgirl, moriva il 12 di novembre. Sanremo del 1994. Il primo posto era per Passerà di Alejandro Baldi, al secondo posto Giorgio Faletti con Signor Tenente e al terzo posto una giovanissima Laura Pausini con Strani Amori. Bene, adesso è proprio la musica che ci accompagnerà per i prossimi 60 minuti. Mi ritorno in mente, torna prestissimo qui su L'Unica Tutta Italiana.

0: mi ritorni in mente 1994.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.